0: di Cincinnati. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, sabato 22 agosto. Ebbene, in tutto il paese previsto tempo in prevalenza soleggiato, in montagna possibile sviluppo di qualche cumulo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

flora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Edizione delle tre in studio Lino Bini. Quella in corso si preannuncia essere un'altra notte di intensi attacchi russi con missili e droni sull'Ucraina, dove sono risuonate le sirene d'allarme della contraerea in gran parte del paese. Esplosioni che sono state rilevate anche nella capitale Kiev. Un primo bilancio fa stato di almeno 2 morti. Nelle scorse ore l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha definito i continui attacchi russi terrorismo premeditato e parlando così anche di depravazione assoluta in merito soprattutto agli attacchi su Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Zelensky, dove 15 persone sono morte. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu in merito al caso della flottiglia, ovvero la spedizione navale di volontari che intendeva portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, missione bloccata con l'arresto degli attivisti e il sequestro delle imbarcazioni dall'esercito israeliano. Secondo Ankara, il governo di Tel Aviv porta avanti una politica di genocidio a Gaza, immediata alla risposta di Israele. Erdogan è un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas. Proseguono gli accertamenti sulle cause del decesso della 52enne trovata priva di vita martedì nel lago Amelide e legata alle vicende che hanno visto coinvolto anche il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. L'autopsia è stata eseguita, ma per conoscerne l'esito bisognerà attendere alcuni giorni, così come bisognerà attendere alcuni giorni per conoscere anche i risultati di alcuni esami specifici. L'ipotesi che rimane al momento più accreditata è quella dell'annegamento, escluso per ora quindi l'intervento di altre persone. E rimaniamo in Ticino, dove è morto all'età di 88 anni Giancarlo Olgiati, tra i più noti avvocati d'arte, affiancato dalla moglie Danna, curatrice e specialista del movimento futurista. Giancarlo Olgiati lascia in eredità la collezione forte di oltre 1200 opere d'arte, collezione data in usufrutto alla città di Lugano. La Corte Suprema americana ha stabilito che Donald Trump può continuare, almeno per ora, a costruire la sua sala da ballo alla Casa Bianca. La decisione di fatto sospende lo stop imposto da alcuni tribunali in attesa di una valutazione definitiva. Una decisione salutata positivamente, a stretto giro di posta, dal presidente americano, che si è detto grato per la decisione del presidente della Corte, visto che a suo dire si tratta di una struttura indispensabile di importanza vitale per la sicurezza nazionale. TikTok e ByteDance hanno deciso di patteggiare con il Dipartimento di Giustizia americano per risolvere le accuse di violazione delle leggi che tutelano la privacy di minori online. Le due piattaforme digitali hanno così accettato di pagare 400 milioni di dollari in quella che il Dipartimento di Giustizia americano considera un'importante vittoria per bambini e genitori. La causa contro TikTok era stata avviata dall'amministrazione Biden. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Ebbene, in tutto il paese previsto tempo in prevalenza soleggiato, in montagna possibile sviluppo di qualche cumulo.
1: Rete 1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Edizione delle 4 in studio Lino Bini. Ancora nessuna traccia delle 5 persone date per disperse nel violento incendio divampato poco dopo la mezzanotte tra giovedì e venerdì in un edificio di Tusis. Le autorità grigionesi proseguono le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto e per determinare eventuali responsabilità. Stando ad alcune testimonianze, le persone sulle quali per ora non si hanno notizie sarebbero straniere. Nel rogo, ricordiamo, altre 8 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave. In Valle Calanca resta chiusa almeno fino a domenica la strada cantonale tra il bivio di Castaneda e Ervigo, una chiusura imposta dalle forti precipitazioni che hanno causato colate di detriti sulle quali sono in corso anche le valutazioni dell'ufficio tecnico grigionese. A tal proposito ricordiamo che per ora i comuni di Castaneda e Santa Maria sono accessibili in auto, mentre per la Calanca interna, ovvero per i comuni di Calanca e Rossa e per Buseno, la situazione di isolamento continua. Per far fronte all'emergenza e garantire i collegamenti essenziali, sono stati organizzati voli in elicottero per i residenti che necessitano di spostarsi per motivi urgenti e sono garantiti servizi di assistenza sanitaria. Maltempo che ha lasciato il segno anche nel nord Italia, con allagamenti, esondazioni e frane, soprattutto in Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna. Lombardia che dal canto suo ha chiesto lo stato di emergenza. Forti piogge e vento che nelle prossime ore interesseranno anche diverse altre regioni, dove è stata già diramata un'allerta gialla. Tra le aree più minacciate figurano la Puglia, Basilicata, Campania e Molise. Sono almeno 2 le persone morte nel nuovo e pesante attacco russo sferrato nella notte su gran parte dell'Ucraina con missili e droni. Ne danno notizia le autorità ucraine, che non escludono un bilancio più pesante, visto che sono state bersagliate diverse regioni. Solo ieri le bombe russe hanno ucciso una 20ina di ucraini, soprattutto nella città di Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Zelensky. La Corte Suprema americana ha stabilito che Donald Trump può continuare, almeno per ora, a costruire la sua sala da ballo alla Casa Bianca. La decisione di fatto sospende lo stop imposto da alcuni tribunali in attesa di una valutazione definitiva. Una decisione salutata positivamente a stretto giro di posta dal presidente americano, che ha parlato di struttura indispensabile di importanza vitale per la sicurezza nazionale. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, in montagna possibile sviluppo di qualche cumulo.
1: Rete 1.

c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

improvvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: Rete 1.
1: Edizione delle 5 in studio Lino Bini. Ancora nessuna traccia delle 5 persone date per disperse nel violento incendio divampato poco dopo la mezzanotte tra giovedì e venerdì in un edificio di Tusis. Le autorità grigionesi proseguono le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto e determinare eventuali responsabilità. Stando ad alcune testimonianze, le persone sulle quali per ora non si hanno notizie sarebbero straniere. Nel rogo, ricordiamo, altre 8 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave. E in Valle Calanca resta chiusa, almeno fino a domenica, la strada cantonale tra il bivio di Castaneda e Arvigo. Una chiusura imposta dalle forti precipitazioni che hanno causato colate di detriti sulle quali sono in corso valutazioni dell'ufficio tecnico grigionese. A tal proposito ricordiamo che per ora i comuni di Castaneda e Santa Maria sono accessibili in auto, mentre per la Calanca interna, ovvero per i comuni di Calanca e Rossa e per Buseno, la situazione di isolamento continua. Per far fronte all'emergenza e garantire i collegamenti essenziali, sono stati organizzati voli in elicottero per i residenti che necessitano di spostarsi per motivi urgenti e sono garantiti i servizi di assistenza sanitaria. Maltempo che ha lasciato il segno anche nel nord Italia con allagamenti, esondazioni e frane, soprattutto in Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna. Lombardia che dal canto suo ha chiesto lo stato di emergenza. Forti piogge e vento che nelle prossime ore interesseranno diverse altre regioni dove è già stata diramata l'allerta gialla. Tra le aree più minacciate figurano la Puglia, la Basilicata, la Campania e il Molise. Quella in corso si preannuncia essere un'altra notte di intensi attacchi russi con missili e droni sull'Ucraina, dove nelle scorse ore sono risuonate le sirene d'allarme della contraerea in gran parte del paese. Esplosioni sono state rilevate nella capitale Kiev, un primo bilancio fa stato di almeno 2 morti. Solo ieri le bombe russe hanno ucciso una ventina di ucraini, soprattutto nella città di Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Zelensky. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu in merito al caso della flottiglia, la spedizione navale di volontari che intendeva portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, missione bloccata con l'arresto degli attivisti e il sequestro delle imbarcazioni dall'esercito israeliano. Secondo Ankara, il governo di Tel Aviv porta avanti una politica di genocidio a Gaza, immediata la risposta di Israele. Erdogan è un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas. TikTok e ByteDance hanno deciso di patteggiare con il Dipartimento di Giustizia americano per risolvere le accuse di violazione delle leggi che tutelano la privacy di minori online. La società ha così accettato di pagare 400 milioni di dollari in quella che il Dipartimento di Giustizia considera un'importante vittoria per bambini e genitori. La causa era stata avviata nel 2024 dall'amministrazione Biden. Per lo sport, come da programma, è stata aperta ieri sera a Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, un evento sportivo rilevante che si concluderà il 3 settembre e che si svilupperà in oltre una decina di località pugliesi. Per l'occasione più di 3.800 atleti provenienti da 26 paesi saranno impegnati in 33 discipline. Nell'atletica leggera, Audrey Verreau ha vinto in serata la gara degli 800 metri del Meeting Diamond League di Losanna, stabilendo anche il nuovo primato. Nel tennis invece niente US Open per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, ha dovuto arrendersi all'infortunio al ginocchio destro che già lo aveva costretto a rinunciare al torneo di Cincinnati. E come sempre in chiusura diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. In tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, in montagna possibile sviluppo di qualche cumulo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Si fa così. Quando sei alla guida, evita di telefonare, scrivere o leggere messaggi, regolare il navigatore o l'autoradio, mangiare e bere. Mantieni lo sguardo sulla strada. La distrazione al volante è una delle principali cause di incidente. Informati su www.stradesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Everybody.

0: Rete 1.
1: Sono le 6. In studio Lino Bini, ancora nessuna traccia delle 5 persone date per disperse nel violento incendio divampato poco dopo la mezzanotte tra giovedì e venerdì in un edificio a Tusis. Le autorità grigionesi proseguono le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto e determinare eventuali responsabilità. Stando ad alcune testimonianze, le persone sulle quali per ora non si hanno notizie sarebbero straniere. Nel rogo, ricordiamo, altre 8 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave. In Valle Calanca resta chiusa, almeno fino a domenica, la strada cantonale tra il bivio di Castanede e Arvigo, una chiusura imposta dalle forti precipitazioni dei giorni scorsi che hanno causato colate di detriti sulle quali sono in corso le valutazioni dell'ufficio tecnico grigionese. A tal proposito ricordiamo che per ora i comuni di Castanede e Santa Maria sono accessibili in auto, mentre per la Calanca interna, ovvero per i comuni di Calanca e Rossa e per Buseno, la situazione di isolamento continua. Maltempo che ha lasciato il segno anche nel nord Italia, con allagamenti, esondazioni e frane, soprattutto in Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, Lombardia che dal canto suo ha chiesto lo stato di emergenza. Forti piogge e vento che nelle prossime ore interesseranno diverse altre regioni dove è già stata diramata l'allerta gialla. Tra le aree più minacciate figurano la Puglia, la Basilicata, la Campania e il Molise. Quella trascorsa è stata un'altra notte di intensi attacchi russi con missili e droni sull'Ucraina, dove nelle scorse ore sono risuonate le sirene d'allarme della contraerea in gran parte del paese. Esplosioni sono state rilevate nella capitale Kiev, un primo bilancio fa stato di almeno 2 morti. Solo ieri le bombe russe hanno ucciso una ventina di ucraini, soprattutto nella città di Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Zelensky, dove è stato colpito un centro commerciale. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu in merito al caso della flottiglia, ovvero la spedizione navale di volontari che intendeva portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Missione bloccata con l'arresto degli attivisti e il sequestro delle imbarcazioni dall'esercito israeliano. Secondo Ankara, il governo di Tel Aviv porta avanti una politica di genocidio a Gaza, immediata la risposta di Israele. Erdogan è un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas. Come da programma è stata aperta ieri sera a Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, un evento sportivo rilevante che si concluderà il 3 settembre e che si svilupperà in oltre una decina di località pugliesi. Per l'occasione più di 3.800 atleti provenienti da 26 paesi saranno impegnati in 33 discipline. TikTok e ByteDance hanno deciso di patteggiare con il Dipartimento di Giustizia americano per risolvere le accuse di violazione della legge che tutelano la privacy di minori online. La società ha così accettato di pagare 400 milioni di dollari in quella che il Dipartimento di Giustizia considera un'importante vittoria per bambini e genitori. La causa era stata avviata nel 2024 dall'amministrazione Biden. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato. In montagna possibile sviluppo di qualche cumulo. A seguire ora le notizie sportive con Giordano Da Lucia.
2: Lo sport.
3: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. L'atletica leggera in apertura è Audrey Berrou che ieri sera ha vinto la gara degli 800 metri del meeting di Diamond League di Lausanne, fresca di titolo europeo. La 22enne friburghese ha di nuovo fatto gara in testa fin dai primi metri, chiudendo davanti all'olandese Boll con un tempo di 1 minuto 55.33, nuovo primato del meeting di atletissima. Nelle altre gare da notare il secondo posto di Angelica Moser nel salto con l'asta e una misura di 4,74 m. Secondo anche Simone Hammer nella prova del lungo con 8,13 m ad 11 cm dal vincitore il greco Tentoglu. Nell'hockey Ambri Piotta battuto in amichevole ieri sera 4-2 a Visp di Haim e Patrile, e 2 reti leventinesi sul 2-2, l'allungo decisivo dei vallesani è arrivato nel terzo tempo. Per il calcio il Bellinzona può ritenersi definitivamente salvo con 2 mesi d'anticipo rispetto alla scadenza. È stata infatti revocata la moratoria di 4 mesi concessa dopo l'uscita di scena dell'imprenditore difensore colombiano Trujillo. Il club ha ora fondi sufficienti per far fronte all'attuale stagione di Promotion League e saldare così i debiti lasciati dalla precedente gestione. Una buona notizia per gli attuali dirigenti dell'ACB, per cui nelle ultime settimane il rischio fallimento è stato concreto. Nel programma odierno ricordiamo che con due partite torna la Super League, dalle 18 si gioca Lucerna-Losanna e dalle 20.30 con diretta TV sulla 2 il classico Zurigo-Basilea, mentre la Serie A apre la sua nuova stagione con quattro sfide: Inter-Monza, Udinese-Como, Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. L'appuntamento con la Formula 1 è invece già alle 12 e la prova sprint del Gran Premio dei Paesi Bassi. In pole position ci sarà il britannico della Mercedes Russell davanti a Norris, su McLaren e la Ferrari di Leclerc, quinto il leader del mondiale Antonelli. Qualifiche del Gran Premio di domani che invece si disputeranno dalle 16. Nel ciclismo, con la cronometro di 9 km nel Principato di Monaco, scatta oggi la Vuelta a Spagna, grande protagonista atteso Tadej Pogacar che andrà a caccia dell'unico grande giro che ancora gli manca. Infine i mondiali di equitazione di Aquisgrana e il sesto posto della nazionale svizzera nella prova di salto a squadre, un piazzamento che vale ai rossocrociati la qualificazione diretta alle Olimpiadi di Los Angeles, titolo che è andato ieri alla Germania, padrona di casa. Da notare la prova di Steve Gerda che con un terzo percorso netto di fila conduce la classifica individuale alla vigilia della finale dei migliori 25 binomi.
0: Sulla 1 Berna, direzione Zurigo, tra Deitingen e Wangen an der Aare, ci sono problemi al traffico per rischio di acquaplaning.

Beh, abbiamo aperto con gran classe. Daddy Cool, buongiorno con i Boney M. Sono le 6:10 in questo momento. Io sono Elisa Manca, felice di tenervi compagnia. Siamo insieme fino alle 9. Devo dire, un sacco già di compleanni, ricorrenze musicali da segnalarvi. Già un sacco di messaggi che leggo, lo 076-321-1113. Uno per uno arriverò da tutti voi. Perché dicevo un sacco di compleanni musicali? Ma perché a volte le giornate si dispongono così. E un sacco di... siamo ancora nel segno del leone? Credo di sì, mi sembra di sì. 22 di agosto, il primo a cui facciamo gli auguri è Alfa, che oggi fa 26 anni. Non so se ci sia un'età spartiacque nella quale ci si può definire ancora giovani e non più però giovanissimi. Alfa è uno di quelli però dalla faccia pulita che probabilmente diventerà un evergreen come i grandi a cui si ispira, da Gianni Morandi a Jovanotti, che lo accompagna quest'estate in buon vento. Alfa è quello di Vabbè Ciao, di Vai, di A me mi piace, quindi ha già creato canzoni semplici e che funzionano, come questa che probabilmente ci ricorderemo per averci tenuto compagnia nelle estate 2026.

Buon vento Giovanotti Alfa. Dicevo, ormai i giochi sono fatti, ognuno di noi ha la sua canzone dell'estate, forse molto più parcellizzata, mamma mia che parola da usare a poco dopo le 6 del mattino, nel senso che ognuno si è un po' scelto la sua colonna musicale, non ce n'è una sola che si ricorderà per quest'estate. Ma torniamo ai compleanni, dicevamo i 26 anni di Alfa, ma anche i 65, quindi sempre età mezza tonda, ma sempre interessante da ricordare. Oggi fa 65 anni perché è nato nel 1961 Roland Orzabal. Se non vi dice niente il nome in sé, sicuramente se aggiungo questi dettagli: chitarrista, tastierista, cantante, leader di una delle più geniali formazioni britanniche del pop rock tra gli anni 80 e 90, i Tears for Fears. Lui detiene insomma ancora come cofondatore i diritti su questa band, che tecnicamente esiste sempre ancora. Lui, tra l'altro, stavo leggendo prima la sua biografia, mi piace sempre vedere, poi magari ci torno su nel tempo mi dimentico e poi riapprofondisco. Lui ha appena 20 anni quando era già in una band, si chiamavano i Graduates, e poi cambiano, si sciolgono, cambiano nome per un periodo e poi diventano, compongono i Tears for Fears, un nome che sceglie proprio Orzabal dopo aver letto un libro di uno psicologo americano, il nome se volete è Arthur Yanov, che trattava i problemi e le sensazioni dell'età perinatale, quindi proprio i primi momenti di formazione, se vogliamo, del nostro cervello. Tears for Fears dunque, e auguri buoni 65 anni Roland Orzabal.

Sempre un peccato perdersi l'ultimo pezzo di schitarrata di Per colpa di chi, che io considero sempre a livello musicale, quando faccio l'alba chiara, una ottima sveglia. Buongiorno a voi, vi saluto uno per uno, insomma, tra quelli che ci hanno scritto negli ultimi minuti. Buongiorno a Olivier, che ci scrive da Graz in Austria, con una fotografia che ha mille sfumature di colori tra il blu e l'arancione e tutto quello che sta in mezzo. Grazie. Un buongiorno a Paolo, grazie per il video. A Franca, sempre graditi questi, penso siano due piccoli tè che fanno l'effetto di una bella bevanda calda, stamattina. Finalmente si può dire bevanda calda al risveglio. Un buongiorno colorato, grazie a Giovanna. Un buongiorno a Riccardo, che ci dice buon sabato. Elisa, voi di Alba Chiara estate a Rete 1. Lino Bini all'informazione, Fabio Bosia alla regia tecnica, poi ci sono io. Molto graditi i biscottini virtuali che hai mandato. E poi c'è Emanuele che ci scrive qualcosa di calcio, ma devo ancora un po' capire di che cosa in particolare ci sta parlando. Torniamo a parlare intanto delle, tra le ricorrenze di oggi ci sono diverse ricorrenze musicali e compleanni. Lei è del 1995, oggi fa 31 anni, quindi anche di lei non si può più ufficialmente dire giovanissima, eppure si può sicuramente dire che lei in pochissimi anni, dal poco più di 10 anni che è in attività, si è completamente imposta come nuova voce, prima interessante, poi da tenere d'occhio e poi assolutamente come star della musica. Ha iniziato nel 2015 per la Warner con Be The One e sto parlando di Dua Lipa, albanese, cresciuta a Londra come anche cantante e compositrice, ma ha studiato arte in generale, anche recitazione, di una famiglia di etnia kosovaro-albanese, quindi racchiude dentro di lei non solo le tre anime, ma proprio a livello di passaporto lei conta

tutte e tre le nazionalità, Regno Unito, Albania e Kosovo. A Dua Lipa, oggi 31enne, che naturalmente ricordiamo in musica, le facciamo gli auguri. Abbiamo scelto, l'ha scelto per noi la redazione musicale, Dance the Night, dalla colonna sonora di Barbie.

0: quando mi arrivano messaggi che ringraziano per la musica, io li giro sempre ai colleghi del settore musicale che per noi alternano queste belle canzoni. Adesso invece ci spostiamo sulle strade. Segnalazioni che ci arrivano da Bienn, da Via Suisse, sulla A1 Berna direzione Zurigo, tra Deitingen e Wangen an der Aare ci sono problemi di traffico per rischio di aquaplaning.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

Rete 1.

Marta di Swims, Break Up in Reverse, appena ascoltata su Rete 1, torno da voi. Buongiorno a Lucy, buongiorno a Ore, buongiorno a Emanuele, grazie per quanto ci scrivete. Stavo leggendo, prima stavamo ascoltando i Beatles, no? Avete, qualcuno di voi ha anche detto: ah, che bella questa canzone, Let It Be, l'invito a essere più leggeri e lasciare correre le cose. Mi sono ricordata che tra le pagine di oggi c'era qualcosa che c'entrava con i Beatles, per via parentale, mettiamola così. Allora sono andata a vedere. Nel 1968, il giorno però è quello di oggi, 22 di agosto, Cynthia Powell, che però da sposata di cognome fa Lennon, la prima moglie di John Lennon, inizia la causa legale per divorziare dall'ex Beatle. Naturalmente la motivazione qual è? All'epoca era così: adulterio. Al ritorno da un periodo di vacanza, infatti, si è trovata in casa, questo tutti quelli che conoscono i Beatles hanno capito, chi ci trova nella sua casa? Yoko Ono. Nel frattempo Yoko Ono, infatti, mentre lei era via, si era stabilita in casa sua, in casa Lennon, la donna che, secondo moltissimi, ha fatto sciogliere i Beatles, e però naturalmente portava anche la sua vita, la sua arte, essendo una artista di arte contemporanea. Yoko Ono, giapponese, trapiantata a New York, con i suoi happening, i bed-in, quindi invece che i sit-in loro stavano comodi, fermi ma comodi nel letto. L'idea era sempre ricondurre il discorso alla pace. Erano gli anni 60, c'era la guerra in Vietnam, insomma sappiamo com'era la società dell'epoca. L'aneddoto che però mi ha fatto fare 2 più 2 e il click è che Yoko Ono è passata alla storia musicale anche per essere una donna capace di difendersi quando si è poi trattato di parlare di diritti d'autore dei Beatles, tanto che a un certo punto un comico disse di lei la battuta, e questo ci riporta al 1968 e a Cynthia Powell Lennon, la prima moglie: non c'è giustizia a questo mondo, perché altrimenti Mark Chapman non avrebbe dovuto sparare a John Lennon, semmai a Yoko Ono. Era una battuta, Anche la nostra sensibilità sulle battute negli anni è cambiata decisamente. Forse certe cose non si possono più dire. Lei è Laura Pausini, Una storia che vale.

quattro sorelle, un padre fantasma, nessun cellulare. Avventure, guai, risate. Dalla sua amata Stromboli, Lidia Ravera ci parla di Bagna i fiori e aspettami, una rilettura ironica, vivace e un po' autobiografica di Piccole donne, con una scia di avventure tra Europa, America e Africa. Dall'autrice del successo internazionale Porci con le ali, una conversazione tra letteratura, libertà e umorismo, con una delle voci più originali e anticonformiste della cultura italiana. Lidia Ravera, Bagna i fiori e aspettami. Pane, amore e fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.

Stavo pensando, sarà già ora di sentire gli amici di Meteo Svizzera a Locarno Monti, anche perché leggevo che in effetti non è che adesso ha piovuto e quindi siamo a posto, l'autunno ce lo siamo assicurato, la pioggia è arrivata dopo un periodo davvero caldissimo, molto lungo, quindi i meteorologi ci dicono sentiremo questi effetti fino all'autunno. Tra poco ci facciamo raccontare, ma dicevo sta per arrivare una canzone storica di quelle che di solito a un certo punto si iniziano a cantare ad alta voce.

0: strada facendo, Claudio Baglioni. Avete scritto in tanti negli ultimi minuti, dopo ci arriviamo, ma ci stiamo per trasferire a Meteo Svizzera, Locarno Monti. Questa mattina troviamo Lisa Moser, buongiorno, benvenuta. Allora, un risveglio un po' più fresco oggi, lo stanno scrivendo in molti.
1: Sì, esatto, decisamente più fresco, con le temperature minime che hanno faticato a raggiungere i 15 gradi, quindi decisamente un bel cambio rispetto a quanto siamo stati abituati quest'estate. E appunto oggi giornata che è caratterizzata da una temporanea zona di alta pressione che stabilizzerà il tempo sia al nord che al sud delle Alpi un po' per tutto il fine settimana. Questa mattina sono ancora presenti delle nubi residue soprattutto al nord delle Alpi e verso l'Engadina, che poi si dissolveranno gradualmente nel corso della mattinata e lasceranno spazio in tutta la Svizzera a una giornata in prevalenza soleggiata, con lo sviluppo di qualche piccolo cumulo sui rilievi nel pomeriggio, ma che la giornata trascorrerà generalmente asciutta. Le temperature massime al sud raggiungeranno oggi valori attorno ai 28 gradi, con anche una tendenza al vento da nord nelle valli superiori, mentre al nord le massime saranno attorno ai 23 gradi. Giornata molto simile anche quella di domani, che trascorrerà ben soleggiata con qualche cumulo sui rilievi e temperature massime un pochettino più fresca al sud attorno ai 26 gradi e al nord rimarremo attorno ai 23.
0: Grazie Lisa Moser, buon lavoro a voi di Meteo Svizzera, buona giornata.
1: Grazie a voi.

0: Rete 1, le 7.
1: In studio Lino Bini, proseguono in Ticino gli accertamenti sulle cause del decesso della donna 52enne trovata priva di vita martedì nel lago a Melide. Legata anche alle vicende che hanno visto coinvolto il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. L'autopsia è stata eseguita, ma per il suo esito bisognerà ancora attendere alcuni giorni. Ce ne parla Alan Melchionda.
2: L'esame autoptico della donna è stato eseguito dall'Istituto di Medicina Legale di Bellinzona, ma come ci ha detto il portavoce della Polizia Cantonale Renato Pizzolli, da noi contattato nel pomeriggio, per averne l'esito bisognerà aspettare fin verso metà della prossima settimana. Gli esami tossicologici, tanto quanto altri tipi di analisi, necessitano infatti ancora di qualche giorno per essere consolidati. Al momento, ha aggiunto Pizzolli, l'ipotesi principale rimane quella indicata fin dall'inizio, quindi di un tragico annegamento. Elementi che indichino o possano far pensare all'intervento di terze persone non ne sono emersi. La donna era stata vista e soccorsa invano attorno alle 17:30 di martedì vicino alla riva del lago Melide. Ricordiamo che dopo la pubblicazione delle telefonate che hanno portato alle dimissioni il consigliere di Stato Claudio Zali su Instagram, poi due settimane fa aveva anche sporto una denuncia contro ignoti per aggressione sempre in zona lago a Melide. Nel frattempo, cioè da quando le è stata riconosciuta come vittima, veniva seguita dal servizio di aiuto alle vittime, aveva ricevuto tutte le informazioni per potersi tutelare e un patrocinatore. Non godeva invece di misure di sorveglianza o di protezione particolari da parte della polizia, sorveglianza che, ci è stato precisato, in Ticino non è usuale.
1: Partiti svizzeri in assemblea oggi per prendere posizione sui temi votazione popolare il 27 settembre, riflettori puntati soprattutto sull'iniziativa sulla neutralità che i sondaggi danno in difficoltà, promossa da Pro Svizzera ed alcuni esponenti dell'Unione Democratica di Centro. A Barra, nel Canton Zugo, è previsto l'incontro dei delegati dell'UDC, in agenda anche l'intervento dell'ex consigliere federale democentrista Christoph Blocher, mentre i Verdi si riuniranno a Friburgo, Verdi che discuteranno anche di Atom e di centrali nucleari con una tavola rotonda. In Valle Calanca resta chiusa almeno fino a domenica la strada cantonale tra il bivio di Castaneda e Ervigo, una chiusura imposta dalle forti precipitazioni che hanno causato colate di detriti sulle quali sono in corso le valutazioni dell'ufficio tecnico grigionese. A tal proposito ricordiamo che per ora i comuni di Castaneda e Santa Maria sono accessibili in auto, mentre per la Calanca interna, ovvero per i comuni di Calanca e Rossa e per Buseno, la situazione di isolamento continua. Per far fronte alle emergenze e garantire i collegamenti essenziali sono stati organizzati voli in elicottero per i residenti. Ma il tempo che ha lasciato il segno anche nel nord Italia, con allagamenti, esondazioni e frane, soprattutto in Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana e Veneto ed Emilia-Romagna, Lombardia che dal canto suo ha chiesto lo stato di emergenza. Forti piogge e vento che nelle prossime ore interesseranno diverse altre regioni, dove è già stata diramata l'allerta gialla tra le aree più minacciate, Puglia, Basilicata, Campania e Molise. Quella in corso è stata un'altra notte di intensi attacchi russi con missili e droni sull'Ucraina, dove nelle scorse ore sono risuonate le sirene d'allarme della contraerea in gran parte del paese. Esplosioni sono state rilevate nella capitale Kiev, un primo bilancio fa stato di almeno 2 morti. Solo ieri le bombe russe hanno ucciso una ventina di ucraini, soprattutto nella città di Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Zelensky. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu in merito al caso della flottiglia, ovvero la spedizione navale di volontari che intendeva portare aiuti umanitari alla popolazione a Gaza, missione bloccata con l'arresto degli attivisti e il sequestro delle imbarcazioni dall'esercito israeliano. Secondo Ankara, il governo di Tel Aviv porta avanti una politica di genocidio a Gaza, immediata la risposta di Israele, secondo cui Erdogan è un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi e da rifugio ai terroristi di Hamas. Nessuna intesa tra Stati Uniti e Canada, nonostante le trattative condotte fino all'ultimo minuto per evitare l'introduzione di dazi del 50% decisi dall'amministrazione Trump sulle merci importate che ora diventano realtà. I nuovi tributi, che sarebbero dovuti entrare in vigore già mercoledì, ma congelati di fatto all'ultimo minuto dal presidente americano, interessano merci canadesi per un valore stimato in 20 miliardi di dollari. Pronta la risposta di Ottawa, che ha assicurato dazi equivalenti sui beni statunitensi.
0: Lo sport.
2: Buongiorno da Omar Meshal. L'atletica leggera con la friburghese Audrey Verrot, che ieri sera ha vinto la gara degli 800 metri del meeting di Diamond League di Losanna. Fresca campionessa europea, Verrot ha di nuovo fatto gara in testa, chiudendo davanti all'olandese Bol in 1:55:33, nuovo primato del meeting di atletissima. Segnalo ancora i secondi posti di Angelica Moser nel salto con l'asta e la misura di 4,74 m, secondo anche Simon Ehammer nel salto in lungo con 8,13 m, a soli 11 centimetri dal vincitore greco Tentoglu. Anche su ghiaccio Ambrì battuto in amichevole ieri sera 4-2 a Visp di Haim e Head in power play, le due reti leventinesi. Per il calcio torna la Superliga alle 18, Lucerna Losanna alle 20:30, diretta TV sulla 2 per il classico Zurigo Basilea. Il Bellinzona intanto può ritenersi definitivamente salvo. Con 2 mesi d'anticipo rispetto alla scadenza è stata infatti revocata la moratoria concessa dopo l'uscita di scena dell'imprenditore colombiano Trujillo, scongiurando dunque il fallimento del club Granata. In Italia torna la Serie A con la nuova stagione che si apre questa sera alle 18:30. L'Inter, campione d'Italia, ospita il Monza, in campo anche Udinese Como, alle 20:45 Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Formula 1 alle 12, gara sprint del Gran Premio dei Paesi Bassi con il britannico della Mercedes Russell in pole position davanti alla McLaren di Norris e alla Ferrari di Leclerc. Quinto il leader del mondiale Kimi Antonelli. Alle 16 le qualifiche per il Gran Premio di domani. Nel ciclismo invece, con la cronometro di 9 km nel Principato di Monaco, scatta oggi la Vuelta di Spagna. Grande protagonista atteso Tadej Pogacar, che andrà a caccia dell'unico grande giro che ancora gli manca. E chiudiamo con i mondiali di equitazione di Aquisgrana e il sesto posto della nazionale svizzera nella prova di salto a squadre vinta dalla Germania, sinonimo per i rossocrociati di qualificazione diretta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Steve Gerda, con un terzo percorso netto di fila, conduce invece la classifica individuale alla vigilia della finale.
3: Sulla A9 Martigny direzione Vevey tra Aigle e Villeneuve è segnalato pericolo per la presenza di oggetti sulla strada. Sulla 1 Berna direzione Zurigo tra Deitingen e Wangen an der Aare ci sono problemi al traffico per rischio di aquaplaning.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

la musica degli M People qui su Rete 1. Di nuovo buongiorno, ben ritrovati, buon sabato, buon 22 di agosto. Anche voi vi sentite ormai, quando il calendario è dopo il 20 di agosto, già con un piede nell'autunno? Poi in realtà, appunto, le temperature dovrebbero rimanere ancora gradevoli. Speriamo ancora per un po', però la testa, quando poi inizia a piovere, va già a un'altra fase dell'anno, no? Un'altra fase della scansione della vita, praticamente. Buongiorno da Elisa Manca. Solitamente faccio uno sfoglio delle prime pagine dei quotidiani del Ticino già tra le 6 e le 7. Si vede che è un po' di tempo che non sono con voi in quest'ora del mattino. Non è che mi ero dimenticata, li avevo davanti a me, ma insomma abbiamo parlato d'altro. La regione oggi sceglie come notizie principali, titola: autopsia, risultati a breve, governo, silenzio continuo. L'esito degli esami sul corpo della 52enne trovata morta a Melide è atteso per l'inizio di settimana prossima. L'avete sentito anche poco fa dalla voce della nostra informazione di Rino Bini. E si lascia la Calanca solo in volo, strade chiuse almeno fino a domenica, con una fotografia che fa la prima pagina della regione, impressionante. Corriere del Ticino sceglie: code al San Gottardo, le ventinesi insofferenti, tema della viabilità naturalmente tra i più tipici estivi. Mentre i vacanzieri intasano la strada cantonale per evitare le colonne, tra i residenti c'è chi si rassegna o si arrabbia. Alcuni però vedono anche opportunità. E poi anche la notizia fotografica: Bondo, la frana arriva in tribunale. Grigioni, si apre il processo a 9 anni dal crollo del Pizzo Cengalo, gli imputati sono 5. Altri temi che compaiono su entrambi i giornali sono la scomparsa di Giancarlo Olgiati e il Bellinzona risanato per quanto riguarda le pagine di calcio. Questi sono solo alcuni dei temi delle prime pagine dei giornali del Canton Ticino di oggi.

sul lago di Lugano ad Anio. Lilli racconta cose molto comuni, tipiche di stamattina, con l'aria che si è rinfrescata e finalmente si inizia a usare il pigiama, in sostanza, perché faceva veramente troppo caldo in precedenza. Poi racconta altre cose. Grazie Lilli, un saluto a te che ci ascolta da Ascona. Francesco, grazie del video e buongiorno. Antonio invece manda una prova provata di avere ricevuto l'infradito di Rete 1 e giustamente dice: ma come le indosso? Cioè, stamattina devo mettere le calze. Allora mi ha mandato una fotografia doppia. Io credo, così ci diceva Antonio Meteo Svizzera, che durante la giornata le calze dalle infradito si potranno anche togliere.

Safe qui insieme a Brescia con Parlar d'amore. Andiamo a vedere le strade. Sulla 9, Vevey, direzione Losanna, tra Losanna Blechret e il raccordo di Villars en Croix c'è pericolo per oggetti sulla carreggiata. A 9, Martigny, direzione Vevey, tra Aigle e Villeneuve, pericolo per oggetti sulla carreggiata. Al San Gottardo, sulla 2, tra Vassen e Göschenen, direzione San Gottardo, colonna per un chilometro e ritardi fino a 10 minuti. Sulla A1 Berna direzione Zurigo, tra Deitingen e Wangen an der Aare ci sono problemi al traffico per rischio di acquaplaning.

0: Eccoci qua nel momento dove apriamo la nostra agenda di oggi. Loriana Sertoni ci porta ad Origlio, un'occasione speciale con una giornata di porte aperte. Si apre alle 10 e fino alle 16 si può entrare nel mondo della scuola dell'infanzia Primula e conoscere da vicino il lavoro delle maestre e il percorso pedagogico che prende il via il 31 agosto. Sarà ispirato ai principi di Rudolf Steiner. Un modo per scoprire non solo la scuola, ma una particolare idea di educazione fatta di tempi, creatività, manualità, attenzione alla crescita del bambino. Ce ne parla Laura Mineo, che è coordinatrice pedagogica, come dicevo al microfono di Loriana Sertoni. Sono partite proprio dal concetto, dal nome di Primula.
1: La Primula è quella, è una piantina che annuncia la primavera, che rinasce, segno di rinascita, questo, il suo nome proprio porta questo evento, e rinasce da un bocciolo che è il giardino d'infanzia, il piccolo nido che c'è in questa struttura. È una struttura che esiste da tanto tempo, che accoglieva una grande scuola dal nido al liceo, però ecco, ci è stato affidato questo compito di fare rinascere questo impulso per i bimbi del nido e scuola dell'infanzia, e di conseguenza il progetto è legato al primo settennio, nei primi 7 anni del bambino, per cui casa del primo settennio, con questi impulsi che sono il bocciolo per i bimbi da 1 ai 3 anni e Primula per i bimbi dai 3 ai 6, ai 7, dipende un po' dalla scelta dei genitori di lasciarli ancora un anno alla scuola dell'infanzia o portarli poi in quella dell'obbligo.
2: La scuola si ispira alla pedagogia di Rudolf Steiner. Per chi non la conosce, che cosa significa concretamente educare un bambino secondo questo approccio?
1: Rudolf Steiner è stato un filosofo che ha tra l'altro toccato vari temi, vari rami del sapere, del fine 800, inizi del 900, austriaco. E Rudolf Steiner, gli fu chiesto appunto come rinnovare l'aspetto pedagogico, che chiaramente a quel tempo mostrava delle difficoltà. E Rudolf Steiner ha cominciato col guardare l'essere umano nel suo divenire. Il bambino nei primi 7 anni, lui ha diviso un po' l'essere umano in settenni. 7 anni, il bambino piccolo, da 0 a 7, che sviluppa la sua volontà. Il bambino dai 7 ai 14 che vive più nel sentimento, nell'arte, nel bello. Il bambino dai 14 ai 21, il ragazzo a questo punto, che ha bisogno di sapere che c'è qualcosa di giusto, no? Per cui lavora per la giustizia dai 14 ai 21 anni e di conseguenza ha bisogno di sperimentare, per cui chimica, fisica, tutto quello che è sperimentabile, tutta la filosofia, costruire con le sue mani. Per cui il pensiero che si sviluppa dai 14 ai 21, concretamente non è che prima non si pensi, ma lì diciamo si dà una direzione al pensiero. Sentimento dai 7 ai 14, non è che prima il bambino non voglia bene, ma lì sviluppa proprio la capacità di vedere che il bello ha anche insito in se stesso qualcosa di artistico, di imperituro, mi viene da dire. E nei primi 7 anni con questo impulso di volontà. Volontà che significa fare, il bambino deve fare, deve imitare dei che gli portano a una capacità di guidare la sua vita, per cui il compito enorme dei genitori, ma il maestro, il pedagogo, chi accompagna il bambino, deve essere all'altezza di dargli questo esempio.
2: E allora tutti invitati a questa giornata di porte aperte, che cosa succederà?
1: Durante la giornata delle porte aperte ci sarà la possibilità che il bambino si approcci a giocare in maniera diversa da come può giocare in un ambiente diciamo già precostituito, all'aperto, nel parco, con dei giochi di legno e tutto quanto. Ci saranno filastrocche, ci saranno piccoli teatrini, ma piccoli teatrini con le mani, stiamo parlando di qualcosa che chiaramente nella giornata sarà portato più volte, dunque non possiamo strutturare dei grandi teatrini di mezz'ora o più, anche perché magari arriveranno bambini anche piccolini, per cui piccoli assaggi di teatrini, e ci saranno delle attività, dei laboratori dove il bambino potrà sperimentare, portarsi a casa qualcosa con cui giocare, e ci sarà una merenda sana, una merenda con della buona frutta, una merenda con delle buone cose fatte in casa, chiaramente, perché anche questo è un tema della nostra pedagogia. Un'alimentazione sana, un'alimentazione che abbia veramente un senso, e non mangiare troppo di tante cose che poi non ti fanno crescere nel modo giusto. La giornata è creata da un ritmo sano, cioè oggi si fa questo, ma questo si farà ogni giorno. Dunque gli organi, tutto quello che l'essere umano vive, tra veglia e sonno, tra digestione e altre funzioni del suo corpo, hanno tutti un ritmo, e questo ritmo va accompagnato, va nutrito, va portato, diciamo, incontro al bambino piccolo, perché così lui potrà gestirsi poi con serenità la sua vita.
2: Grazie Laura per averci parlato di questa bella giornata, porte aperte quindi oggi alla Scuola dell'Infanzia Primula per assaggiare quella che sarà l'atmosfera, ricordiamo, scuola che poi aprirà il 31 di agosto.
1: Bene, grazie mille a lei, grazie mille a tutti, spero di vedervi numerosi, ci aiuterà anche la meteo, perché appunto dopo i temporaloni pare che sarà una bella giornata di sole, questo darà la possibilità a tutti di vivere gli spazi esterni che sono molto belli nel bosco, e di mostrarvi quello che abbiamo creato, quello che in realtà c'era già, semplicemente lo abbiamo curato in modo da poterlo rendere ancora, come dire, attualissimo e bellissimo.

Eravamo nel sogno creato da California Dreaming dei Mamas and Papas. Tra poco apriamo anche un'altra pagina dedicata agli appuntamenti della giornata, ma prima vi devo di nuovo informare sul traffico. Sulla A9VV direzione Losanna, tra Losanna, Blechret e il raccordo di Villars-en-Croix, è pericolo per oggetti sulla carreggiata. A2 Lucerna direzione San Gottardo, tra Vassen e Göschenen, colonna di 2 km e ritardi fino a 20 minuti. Sulla A1 Ginevra direzione Losanna, tra Morges Ovest e Losanna Crissier, ci sono problemi a causa di un incidente.

Robbie Williams per noi, All My Life, il ritorno in musica di Robbie Williams dell'inizio dell'anno. Allora, tante le cose da dire, tanta l'arte, le proposte anche per i più piccoli. Io parto da Bellinzona, dalle 11, nel piazzale delle scuole di Daro, torna Daro in piazza, la tradizionale festa del paese, dalla mattina fino alla sera, c'è da mangiare, c'è tanta musica. Dalle 11 al corridoio ecologico di Polleggio riparte street food e live music, naturalmente il cibo è quello di strada, e poi tra le 18 e le 22 l'appuntamento è con oltre 30 giochi di legno, quindi giochi di una volta ma anche di oggi. Naturalmente c'è anche musica dalle 21. Sempre alle 11 alla capanna Genzianella in Valle Morobbia, capanna Genzianella in festa, un giorno di allegria in natura. Anche qui musica e varie attività. A Campo Blenio, nona edizione del Graina Trail, la sfida tradizionale e la classica, però c'è anche quella per i più piccoli, il Kids Trail. Al ex convento di Monte Carasso c'è Follow the Sun a partire dalle 16, è una giornata organizzata dall'associazione Elianto all'insegna di arte, teatro di improvvisazione, anche qui cibo e musica dal vivo. Ci spostiamo a Osco, alla chiesa di San Maurizio, la sagra di San Maurizio, dalle 17:30 c'è anche l'orchestra airolese con un repertorio che va da Piazzolla a Mancini. Ancora al Policentro Valle Morobbia di Pianezzo si celebra la festa estiva con musica live. Andiamo nel Locarnese, a Magadino, una giornata di storie dalle 9:30, un'occasione per leggere e viaggiare con la fantasia. In Largo Zorzi a Locarno continua Graffi Skate, appuntamento dedicato alla cultura urbana, quindi dalle 11 graffiti dal vivo, mercatino artigianale, degli workshop e anche qui la musica. C'è un viaggio nel tempo molto particolare alla stazione di Locarno Muralto. Alle 17:45 parte il treno storico che ospita la cena con Delitto, quindi è un viaggio fino a Camedo tra enigmi, indizi, c'è anche la cena naturalmente, però in questa atmosfera veramente particolare. Poi andiamo a Contone, alle scuole, nell'atrio delle scuole, il gatto con gli stivali alle 21, è un classico del teatro di figura umbro, ma prima dalle 20 c'è anche un laboratorio di costruzione di marionette. A proposito di teatro, per quanto riguarda la regione del Mendrisiotto, i riflettori sono puntati su Arzo e sul Festival Internazionale di Narrazione. Siccome c'è tanto da dire, prima ci ascoltiamo le vibrazioni.

Le vibrazioni dedicato a te. Allora, Silvana mi chiede di fare una precisazione, volentieri. Capanna Genzianella non sarà per oggi, ma per sabato prossimo. Avevo indicato questa tra le cose da fare per la giornata di oggi in Valle Morobbia. Allora, appuntamento per Capanna Genzianella in festa sabato prossimo. Dicevo del Mendresiotto, si parte dal campo sportivo comunale di Vacallo per le feste campestri, ma l'attenzione vi rimandavo al Festival Internazionale di Narrazione di Arzo, che per tutta la giornata propone dalla sera in poi, ecco, propone tutta una serie di possibilità per gli adulti, per i bambini. Le durate sono molto compatte, si possono vedere più cose nella stessa giornata, nella stessa occasione, insomma. Si va dalle 18:30 alla palestra delle scuole di Arzo per sempre con Alessandro Bandini, qui vi dicevo la durata è di 60 minuti, stesso orario alla Corte Solari per Mio nonno vola gli aquiloni con Enrico De Meo, qui si parte dai 6 anni, sempre per bambini e ragazzi, sempre alle 18:30 al Giardino Contessa, Tuono il mio vicino gigante. Oppure proposta per ancora i più piccoli, quindi proprio 1, 2, 3, 4 anni, Viaggio di una nuvola, l'appuntamento sempre alle 18:30 al Bar Sport. 20:15 oggi Fuga a quattro mani per nonna e bambino, anche qui dai 5 anni in su. 20:15 al Giardino Contessa, Vassillisa e Baba Yaga, un passo alla volta, è dai 6 anni. Per i più piccoli la riproposta di Viaggio di una nuvola alle 20:15. Non c'è solo teatro, ci sono anche conversazioni come Dell'oblio collettivo, Arzo, Corte dei Miracoli, 20:15. Ancora un paio di proposte tra tutte quelle che ci sono. Alle 21:30 Apocalisse Tascabile, è uno spettacolo qui per i grandi. E poi alle 23 concerto 20.000 Campbell sotto i mari, concerto Medusa, qui per tutti. Io vi rimando al sito del Festival di Narrazione, festivaldinarrazione.ch, perché qui in effetti indicano anche le possibilità, non dovrebbe, ma se ci fosse tempo non favorevole. Ancora qualche idea anche per chi sta a Lugano, la città di Lugano che ospita Lugano Piano, evento musicale diffuso che vuole valorizzare l'ascolto e il volontariato sociale con tantissimi concerti. A Tesserete diventa scena a cielo aperto per giocoleria, acrobazia, con anche molti workshop gratuiti e per tutti dalle 16 alle scuole elementari. Il Soleggiata Sound Festival viene ospitato dal boschetto del Parco Ciani di Lugano dalle 19. Al Monte San Salvatore a Paradiso l'orchestra mandolinistica di Lugano con mandolini in vetta, il concerto è alle 19. Ancora vi segnalo all'Agorà del LAC di Lugano, LAC en plein air, la serata al femminile, si parte alle 21. Non ho sicuramente esaurito tutte le cose da fare, ma avete un bel ventaglio di proposte. Lene Marlin, e poi andiamo a vedere anche che tempo fa.

0: tempo per oggi in tutto il paese in prevalenza soleggiato, al mattino al nord qualche banco di nebbia e nubi residue, specialmente lungo le Alpi qualche isolato rovescio, massima al sud 28 gradi, al nord 23. Domani al mattino sul sottoceneri qualche banco di nubi, bassa in prevalenza però soleggiato, minime tra i 10 e i 15 gradi, massime tra 23 e 26.
1: Rete 1.
0: Sono le 8.
2: In studio Lino Bini a Tusis, nei Grigioni, resta drammatico il bilancio del violento incendio scoppiato poco dopo la mezzanotte tra giovedì e venerdì in uno stabile con ristoranti e appartamenti. 5 persone risultano ancora disperse. Allora facciamo il punto con Stefano Barbusca.
3: I pompieri sono entrati all'ora di pranzo nell'edificio devastato dalle fiamme utilizzando un'autoscala per ispezionare lo stabile e in particolare i piani superiori abitati dalle 5 persone disperse. Sull'esito delle ricerche non è però stata diffusa alcuna informazione. La polizia cantonale ha comunicato che eventuali aggiornamenti sono in programma per l'inizio della prossima settimana. La zona dell'edificio, che al piano terra ospita un ristorante che prepara specialità portoghesi, è stata delimitata per impedire l'accesso. Nelle vie circostanti decine di persone assistono alle operazioni. La polizia non ha fornito informazioni neanche sulla nazionalità dei dispersi, ma secondo le testimonianze raccolte sul posto, almeno una di queste persone è originaria del Portogallo. Per quanto riguarda gli 8 feriti, 2 si trovano in gravi condizioni a causa delle ferite e delle ustioni.
2: Partiti in assemblea oggi per prendere posizione sui temi votazione popolare il 27 settembre, riflettori puntati soprattutto sull'iniziativa sulla neutralità che i sondaggi danno in difficoltà promossa da Pro-Svizzera da alcuni esponenti dell'Unione Democratica di Centro. A Bar, nel Canton Zugo, si riuniranno i delegati dell'UDC, previsto anche l'intervento dell'ex consigliere democentrista Christoph Blocher, mentre i Verdi si incontreranno a Friburgo per discutere anche di atomo e di centrali nucleari, tema questo per il quale è prevista una tavola rotonda. Per la cronaca regionale, la Valle Calanca resta parzialmente chiusa al traffico, in particolare nel tratto tra Buseno e Ervigo. Una chiusura imposta dalle forti precipitazioni che hanno causato colate di detriti sulle quali sono in corso le valutazioni dell'ufficio tecnico grigionese. Una situazione in evoluzione, evoluzione continua. Ulteriori aggiornamenti sono previsti nelle prossime ore. Per far fronte alle emergenze e garantire i collegamenti essenziali sono stati organizzati voli in elicottero per i residenti. Ma il tempo che ha lasciato il segno anche nel nord Italia, con allagamenti, esondazioni e frane, soprattutto in Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna. Lombardia che dal canto suo ha chiesto lo stato di emergenza. Forti piogge e vento che nelle prossime ore interesseranno diverse altre regioni, dove è già stata diramata l'allerta gialla. Tra le aree più minacciate, Puglia, Basilicata, Campania e Molise. Quella trascorsa è stata un'altra notte di intensi attacchi russi con missili e droni sull'Ucraina, dove nelle scorse ore sono risuonate le sirene d'allarme della contraerea in gran parte del paese. Esplosioni sono state rilevate nella capitale Kiev, un primo bilancio fa stato di almeno 2 morti. Solo ieri le bombe russe hanno ucciso una ventina di ucraini, in particolare nella città di Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Zelensky, dove è stato colpito un centro commerciale. In Svezia ora, dove un uomo armato di macete è entrato nelle scorse ore in un liceo in una cittadina a circa 170 km da Stoccolma, uccidendo una persona e ferendone alcune altre. Un bilancio non ancora definitivo. La polizia è intervenuta in forza, ha fermato l'uomo dopo una sparatoria, ancora da chiarire le motivazioni del gesto. Nessuna intesa tra Stati Uniti e Canada, nonostante le trattative condotte fino all'ultimo minuto per evitare l'introduzione di dazi del 50% sulle merci importate, dazi decisi dall'amministrazione Trump che ora diventeranno quindi realtà. I nuovi tributi, che sarebbero già dovuti entrare in vigore mercoledì ma congelati all'ultimo minuto dal presidente americano, interessano beni canadesi per un valore stimato in 20 miliardi di dollari. Pronta la risposta di Ottawa, che ha assicurato dazi equivalenti sulle importazioni dagli Stati Uniti. TikTok e ByteDance hanno deciso di patteggiare con il Dipartimento di Giustizia americano per risolvere le accuse di violazione della legge che tutelano la privacy di minori online. La società così ha accettato di pagare 400 milioni di dollari in quella che il Dipartimento di Giustizia considera un'importante vittoria per bambini e genitori. La causa era stata avviata nel 2024 dall'amministrazione Biden.
1: Lo sport.
4: Ancora Verro, Ambrì battuto via alla Serie A. Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dall'atletica leggera con la friborghese Audrey Verro che ieri sera ha vinto gli 800 metri del meeting di Diamond League di Losanna. Fresca campionessa europea, Verro ha di nuovo fatto gara in testa da subito chiudendo davanti all'olandese Bol in 1:55:33, nuovo primato del meeting di atletissima. Sentiamo l'inviato RSI Giacomo Menafoglio.
5: Ormai è diventata una piacevole consuetudine quando al via degli 800 metri al femminile semplicemente vince. È una progressione straordinaria quella che continua a mostrare gara dopo gara Audrey Verro. La Svizzera si è infatti imposta ieri sera nella gara clou della 51esima edizione di atletissima grazie all'1:55:33, nuovo record del meeting, battendo ancora una volta una Femke Brodersbøl che si è sì ulteriormente migliorata riscrivendo il record nazionale, ma che al momento nulla può contro la fenomenale 22enne svizzera che ha impostato la solita gara in testa non lasciando nessun tipo di margine di recupero. E tanti saluti al freddo e al vento che hanno un po' disturbato un meeting che ha ribadito ancora una volta come Verro al momento sia semplicemente imbattibile. Serata che ha visto anche i secondi posti di Angelica Moser nell'asta al femminile e di Simone Hammer nel lungo al maschile, a riprova dello stato di grazia della nostra atletica, che vedrà nei prossimi 10 giorni due appuntamenti imperdibili con il Weltklasse di Zurigo prima e il Gala Athletics di Bellinzona il 30 agosto.
4: Al comunale, dunque, il Gala Athletics, comunale dove ieri ha tirato un enorme sospiro di sollievo nel calcio l'inquilino di Promotion League Bellinzona, che può ritenersi definitivamente salvo. Con 2 mesi d'anticipo rispetto alla scadenza è stata infatti revocata la moratoria concessa dopo l'uscita di scena dell'imprenditore colombiano Trujillo, scongiurando dunque il fallimento del club granata. E oggi torna in campo la Super League alle 18, si gioca Lucerna-Losanna alle 20:30 con la diretta TV sulla 2 il classico Zurigo-Basilea. A riposo lo ricordo il Lugano che a giovedì si giocherà l'accesso alla Conference League. La Serie A apre la sua nuova stagione alle 18:30 in un San Siro esaurito. L'Inter, campione d'Italia, ospita il Monza. In campo anche Udinese-Como alle 20:45, Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Ieri la Premier League è ripartita nel segno dei campioni dell'Arsenal 3-0 sul neopromosso Coventry, 4-0 della Marsiglia sullo Strasburgo invece alla prima della Ligue 1 francese. Hockey su ghiaccio, Ambrì Piotto ha battuto in amichevole ieri sera 4-2 a Visp, prime pattinate in bianco-blu per i vari Jarventie, Koditek e Schnarr di Haim e Head in powerplay le due reti leventinesi, gol decisivo di Romanenghi per la formazione vallesana di Gianni Nazzi. E oggi alle 19 a Kreuzlingen il Lugano affronta in finale della Bodensee Cup il TPS Turku. Seconda vittoria all'Euro Hockey Tour invece per la nazionale femminile della neo coach canadese Miller, vittoriosa 4-3 all'overtime sulla Finlandia. Formula 1 alle 12 la prova sprint del Gran Premio dei Paesi Bassi con in pole position il britannico della Mercedes Russell davanti alla McLaren di Norris e alla Ferrari di Leclerc. Quinto il leader del mondiale Kimi Antonelli, alle 16 invece le qualifiche per il Gran Premio di domani. Nel ciclismo invece scatta oggi la Vuelta di Spagna con una cronometro di 9 km nel Principato di Monaco. Si parte insomma dall'uscio di casa di Tadej Pogačar che andrà a caccia dell'unico grande giro che ancora gli manca. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, semifinale tutta statunitense tra Nakashima che ha messo sotto l'altro americano Fritz 6-3 al terzo set e Tiafoe impostosi in 2 set sul canadese Ogier Aliassime. Oggi prima semifinale tra Cobolli e Fis. Coco Gauff ha raggiunto invece il penultimo atto imponendosi in 2 set sull'Ucraina Kostyuk. Gauff che affronterà la ceca Bejlek, vincitrice da parte sua 7-6 al terzo sulla statunitense Keys. Oggi si giocano il primo posto in finale Pegula e Swiatek. Infine i mondiali di equitazione di Aquisgrana e il 6° posto della nazionale svizzera nella prova di salto a squadre vinta dalla Germania, sinonimo per i rossocrociati di qualificazione diretta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Steve Gerda con un 3° percorso netto di fila conduce invece la classifica individuale alla vigilia della finale.
0: sulla 2 Lucerna direzione San Gottardo tra Vassen e Göschenen, colonna di 2 km e ritardi fino a 20 minuti. Sulla 1 Ginevra direzione Losanna tra Morges Ovest e Losanna Crissier ci sono problemi al traffico a causa di un incidente.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Abbiamo aperto l'ultima ora insieme, la terza di Alba Chiara con i REM, Hugh Berlin. Io sono Elisa Manca, come sempre felice di tenervi compagnia all'interno del nostro risveglio mattutino. E voi, se volete, sempre presenti allo 076 321 1113. Tra l'altro qualcuno ci chiedeva informazioni ulteriori riguardo alla chiusura della strada in Valle Calanca. Le informazioni a nostra disposizione sono esattamente quelle che diffondeva prima nel notiziario Lino Bini, e sappiamo che ci sarà un nuovo punto informativo per avere un quadro della situazione alle 12. Un saluto ad Aldo, grazie per questo magnifico risveglio del sole da Braggio con le montagne baciate dal sole. Lui dice temperatura di 10,9 gradi, decisamente freschino. Stefan, buon viaggio alla ricerca di pezzi per la sua collezione. Penso di avere già salutato Silvana. Allora, di che cosa ci occupiamo in quest'ora? Beh, vi racconto un po' di cose tra ieri e oggi, perché come sempre mi piace andare a vedere che cosa è successo tempo fa, se ha insomma dei fili rossi che lo rimanda all'oggi. E una delle notizie che mi ha colpito, che riguardano insomma le ultime giornate, è stato questo incredibile furto al museo di Messina. Probabilmente ne avete sentito parlare. Le opere erano perché adesso chissà se le si rivedranno, appunto, di Antonello da Messina. Quattro custodi del museo avevano sentito l'allarme, ma di fatto devono averlo ignorato. Il ritrovamento è stato abbastanza, insomma, non rocambolesco, perché è un aggettivo che si usa in questi casi, ma questo non è il caso corretto. È stato veramente quasi da barzelletta o da fumetto. Però sembra che questo sia un periodo, diciamo così, gradito a chi fa furti di questo genere, perché anche le pagine dell'almanacco ce ne riportano altri. Ma vi voglio raccontare di questo e di altro, e tanto abbiamo fino alle 9 per raccontarci un po' di cose.

gli occhi dei bambini sanno raccontare storie di terre lontane.

Lui è Paul Young, Don't Dream It's Over. Stavo appunto facendo nella mia testa solamente un parallelismo tra il furto a Messina delle opere di Antonello da Messina nella giornata, nel fine settimana di Ferragosto, e stavo notando che 22 anni fa, e se ne è parlato molto a lungo, quindi insomma un periodo ce l'immaginiamo nel caldo agosto, poi non so quanto caldo fosse l'agosto norvegese, si parlò moltissimo del furto fatto da due banditi armati, mascherati, che entrano nel Museo Munch di Oslo in Norvegia e rubano il famosissimo Urlo e la Madonna anche di Edvard Munch. Fuggono su un'auto con il complice che li attendeva all'uscita, valore delle tele all'epoca oltre 20 milioni di franchi. Non è però, diciamo, una costante quella delle rapine d'agosto. Anzitutto, poi le opere, se ne è parlato a lungo perché sono state rubate nell'agosto del 2004, ma per fortuna poi sono state ritrovate 2 anni dopo e sono state, dopo la ricerca naturalmente, il recupero, il restauro, sono tornate a essere esposte alla Galleria Nazionale di Oslo. Però insomma, se ne davvero, quando viene rubata un'opera d'arte, che è vero è custodita in un museo e noi la possiamo vedere in molti casi solo sul web o su una pagina stampata, è come se ci avessero rubato qualcosa anche a noi, perché le opere d'arte fanno parte del collettivo, se le si ama, se le si conosce. Sono andata a vedere però se sia un po' una costante. Ricordavo di questo grandissimo furto, quello che ad oggi è considerato il più grande furto di opere d'arte in Svizzera. No, era febbraio, ve lo ricordate? Era una domenica pomeriggio, 3 rapinatori mascherati erano riusciti a sottrarre dei dipinti di Monet, Degas, Cézanne e Van Gogh. Il valore era di 180 milioni di franchi, la collezione era la Burle di Zurigo. Tra l'altro alcuni giorni dopo c'era stato un secondo furto, forse vi ricordate anche questo, in Canton Svitto. In questo caso erano scomparsi 2 Picasso al centro culturale di Pfeffi, con anche qui quasi 5 milioni di franchi di valore. Vi ricordavate di questi eventi? Non sono gli unici di cui per un periodo siamo attratti, ne sentiamo parlare, rimane sulle prime pagine, poi ce li ricordiamo perché se di un evento si parla per più giorni solitamente rimane un po' nella memoria, ma poi non sapremmo dire quanto tempo è passato da un evento all'altro. Allora, tra poco vi propongo un altro di questi giochi di memoria sugli almanacchi, ma prima c'è una canzone che ci ha selezionato la redazione musicale, anche se non vi sentite rappresentati da questa canzone.

Canzone di Adriano Celentano. Io sono sicura che parla a tutti, perché a un certo punto questo ragazzo o questa ragazza di una volta che vede cambiare la propria città, la propria via, i propri vicini, il proprio modo di vivere, parla veramente a tutti. E ci siamo ritrovati tutti a essere il ragazzo della via Gluck.

Celentano cantava tutte queste cose nel 66 e parlava di questo grandissimo cambiamento in appena 8 anni, ma vedo che anche dai vostri messaggi un po' qualcuno rimpiange il proprio paese, la propria cittadina come era fino a qualche tempo fa. Grazie per i vostri messaggi, noi adesso andiamo ad aggiornare la situazione per chi è in viaggio. La situazione al San Gottardo, sulla 2 portale nord della galleria, code di 4 km tra Amsteg e Göschenen, attese fino a 40 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.

stavo un po' facendo questo gioco con le pagine degli almanacchi della giornata del 22 di agosto, andando a vedere a ritroso cosa era successo oggi, ma anni fa, e in effetti questo fatto me lo ricordo molto bene, aveva occupato le pagine dell'informazione per molto tempo, c'era stata molta trepidazione. Era il 2010, 33 minatori cileni erano intrappolati nella miniera di San José dal 5 agosto a 700 metri di profondità. Per la prima volta, proprio il 22, quindi un po' di tempo dopo, riescono a contattare tecnici e familiari in superficie, informano che anche hanno un rifugio, hanno viveri, hanno ossigeno. Una vicenda, non è un gioco di parole, ma veramente che aveva tolto il respiro, immaginando queste persone, tutto il mondo che si preoccupava per questi minatori e i minatori che non potevano sapere quante persone veramente in tutto il mondo, non solo in Cile, si stessero preoccupando per loro. Vi continuo a leggere allo 076 321 1113 l'argomento i paesi e le città che cambiano vi ha preso, capisco, è comprensibile. Torno ad accennarvi un tema che però su cui voglio tornare tra poco e c'entra sempre con gli almanacchi, le cronache di anni fa. 22 luglio 1973, un bandito si asserraglia in una banca di Stoccolma, prende 4 ostaggi, chiede mezzo miliardo e la liberazione di un amico detenuto. Il governo svedese accoglie la richiesta dell'amico ma non gli dà dei soldi. Magari non vi ricordate questa vicenda di 53 anni fa, però è più o meno presente nell'immaginario di molti, perché da lì viene la famosa sindrome di Stoccolma. Ne avevate, immagino, sentito parlare. Ci torniamo dopo che...

con che eravamo nel 1996, io invece vi stavo raccontando di un episodio del 73 che è entrato nelle pagine prima della cronaca e poi forse in quelle della psicologia, anche se c'è da dire che non è inserita la sindrome di Stoccolma in nessun sistema di classificazione psichiatrica, diciamo che viene evocata, viene ritrovata nei racconti giornalistici, descrive questo stato di dipendenza psicologica tra vittime di episodi di violenza fisica, verbale, psicologica, di costrizione. La vittima ha una sorta di affetto, provo a chiamarlo così anche se sicuramente il termine non è il più accurato, nei confronti di chi attua questa limitazione. Il tutto viene appunto da quell'episodio del 73, quando un bandito entra alla banca di Stoccolma, prende 4 ostaggi, chiede dei soldi, chiede di liberare un amico e il governo svedese lo accoglie le sue richieste in parte. L'espressione la usa sindrome di Stoccolma per la prima volta un agente della CIA proprio in seguito a questo episodio, come avete potuto capire. Lui aveva, l'autore del gesto aveva 32 anni, era evaso dalla carcere di Stoccolma, era lì detenuto per furto e quindi tenta una rapina in una banca a Stoccolma. Come ricorda qualcuno di voi, per esempio Monica, la nostra guida a Stoccolma ci ha proprio mostrato l'edificio che dà l'origine al nome della sindrome. Dicevo che durante la prigionia, e viene fuori nelle interviste successive agli ostaggi, a un certo punto gli ostaggi temevano più la polizia che non gli stessi sequestratori. Dovete immaginare che stanno per 6 giorni in una specie di corridoio lungo 16 metri, largo poco più di 3,5 metri, quindi un ambiente veramente molto piccolo. Le frasi sono prese dalle sedute psicologiche a cui vengono sottoposti i sequestrati, raccontano di questo senso di positività verso i malviventi. Le frasi sono tipo: ci hanno ridato la vita, gliene siamo grati, pensavano a lui come al sequestratore come a un dio d'emergenza. Addirittura in un caso uno dei sequestrati riceve una pallottola nella gamba, se non sbaglio, e la vittima dice: ero grato che non fossi che non avessi ricevuto un proiettile in entrambe le gambe. Insomma, una vicenda incredibile che però è successa e a livello razionale si può credere che in una situazione di sequestro il comportamento per il sequestrato sia cercare di farsi amico il sequestratore, ma non è la stessa cosa. La sindrome di Stoccolma non è una scelta conscia, è una specie di riflesso automatico, un legame positivo. Infatti poi i sequestrati avevano voluto sapere la sorte delle persone dalle quali erano state prese in ostaggio. Insomma, vicenda lunga che meriterebbe molto approfondimento, ma proprio gli almanacchi di oggi ci hanno permesso di andare a spasso per questo tema. Tra poco torniamo invece all'oggi, perché ho un sacco di cose da raccontarvi della giornata di oggi e della prossima settimana qui su Rete 1.

0: con SVC. Kraftnährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
5: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
6: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

Questa canzone, dice Marisa, mi ricorda i miei anni in collegio, Los Bravos. Abbiamo ascoltato insieme Black is Black. Lei dice: non la fate mai sentire? No, io invece ricordo altri momenti in cui a Rete 1 mi è capitato di proporvela. Poi un saluto anche a Patrizia. Adesso, a proposito di nomi, ne devo fare tanti. Prima di tutto vi dico che questa per noi sarà una splendida settimana che concluderemo tra giovedì e domenica. Lasciamo gli studi di Rete 1 e ci trasferiamo nel centro di San Bernardino. Ci saranno Fabrizio Casati, Lara Montagna, Alice Pedrazzini, Axel Belloni, Danny Rauseo, Clarissa Tami. Ogni giorno in diretta dalle 9 alle 18 incontreremo il pubblico, racconteremo la Mesolcina, il Moesano, il Grigione Italiano, staremo insieme e ci saranno diversi momenti di festa anche per le famiglie, soprattutto il sabato. Momento per momento in settimana vi raccontiamo tutto, tutte le idee che ci sono, ma soprattutto vi diciamo: veniteci a trovare, venite a San Bernardino a dirci ciao di persona, perché no? Devo ancora aggiungere qualche nome. Tra poco, dopo le 9, sarete con Isabella Visetti e Sara Toniola con Punto e a Capo. Si riguarda un po' la settimana e si getta lo sguardo a quella che arriverà, anche con degli ospiti. Oggi, per quanto riguarda le riviste locali, Sabrina Ferrari Grandi, e poi ci sarà anche nell'ultima parte Simone Bernardoni. Si parla del festival Facciamo la Corte. E ancora per i nostri ospiti gli incontri del sabato mattina per Pane, Amore e Fantasia. Michela Daghini incontra per noi Lidia Ravera. Basta, ho fatto tanti nomi, è tempo di salutare. Ma noi ci ritroviamo domani mattina, sempre dalle 6. Io sono Elisa Manca, felice di avervi tenuto compagnia. Appuntamento in Alba Chiara domani. Buon sabato con Rete 1. Monday to Sunday used to drag me through the dirt. With my house a mess and a head so full of hurt.

0: La musica svizzera di Remo Forer ci ha portato fino alle 9.
1: Rete 1.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Sono entrati in vigore i nuovi dazi del 50% imposti su diversi prodotti al Canada dagli Stati Uniti. La delegazione inviata da Ottawa a Washington non è riuscita a raggiungere un accordo durante i negoziati che si sono protratti fino a tarda ora. I due paesi confinanti, le cui relazioni si sono deteriorate dal ritorno al potere di Trump, stavano trattando da settimane per raggiungere un'intesa. Le modifiche apportate all'ultimo minuto dalla Casa Bianca sono state giudicate inaccettabili. Nella notte Mosca ha nuovamente colpito l'Ucraina causando diverse vittime. Sono state attaccate anche la capitale Kiev e la regione di Zaporizhia. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, i raid hanno provocato complessivamente almeno 2 morti e 4 feriti. Si era ispirato al killer di estrema destra che nel 2011 aveva ucciso 69 persone a Utøya in Norvegia, il 18enne che ieri in Svezia ha fatto irruzione con una spada in un liceo causando un morto e 2 feriti. Il giovane affetto da problemi psichici è stato arrestato. E la polizia canadese, su segnalazione dell'FBI, ha arrestato un adolescente che pianificava un attacco a una scuola di Montreal. Gli inquirenti sospettano che il ragazzo abbia usato l'intelligenza artificiale per pianificare l'assalto. Infine, dall'interno, UDC e Verdi si esprimeranno oggi sull'iniziativa sulla neutralità in votazione il 27 settembre. A Bar nel Canton Zugo parlerà l'ex consigliere federale democentrista Christoph Blocher. A Friburgo gli ecologisti dibatteranno anche sulle centrali nucleari. Oggi sarà soleggiato in tutta la Svizzera, a nord in mattinata banchi di nebbia con possibili rovesci isolati, massime a sud attorno ai 28 gradi, a nord 23. Anche domani sarà soleggiato in tutto il paese, a sud il mattino nubi basse sul sottoceneri, domani le minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi, le massime tra 23 e 26.
1: Lo sport.
3: Sempre e solo Verrò, Ambrì battuto, nuovamente in pista il Lugano, via alla Serie A. Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calcio con la quarta giornata di Superliga e diverse partite rinviate, Lugano-San Gallo inclusa, a causa dei play-off in corso delle Coppe Europee. Alle 18 allora si gioca Lucerna-Losanna, alle 20.30 con la diretta TV sulla 2, il classico Zurigo-Basilea. La Serie A apre quest'oggi la sua nuova stagione, alle 18.30 in un San Siro esaurito, l'Inter campione d'Italia ospita il Monza, alla stessa ora Udinese Como, alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. La Premier League è ripartita nel segno dei campioni dell'Arsenal, 3-0 sul neopromosso Coventry, 4-0 della Marsiglia sullo Strasburgo, invece alla prima giornata della Ligue 1 francese. Stasera alle 20.30 Supercoppa di Germania, in palio tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Hockey su ghiaccio, Ambrì Piotta battuto in amichevole ieri sera 4-2 a Visp, prime pattinate in bianco-blu per gli stranieri Jarventie, Koditek e Schnarr, di Haim ed Ed in power play le 2 reti leventinesi, gol decisivo di Romanenghi per la formazione vallesana di Gianinazzi. Oggi alle 19 a Kreuzlingen il Lugano affronta in finale della Bodensee Cup il TPS Turku. Seconda vittoria all'Euro Hockey Tour per la nazionale femminile della neo coach Miller, vittoriosa 4-3 all'overtime sulla Finlandia. Oggi ultimo impegno a Kloten alle 15 contro la Cechia. E siamo all'atletica leggera con la friburghese Audrey Verrò, che ieri sera ha vinto gli 800 metri del meeting di Diamond League di Losanna. Fresca campionessa europea, Verrò ha di nuovo fatto gara in testa da subito, imponendosi davanti all'olandese Boll. Sentiamo l'inviato RSI Giacomo Menafoglio.
4: Ormai è diventata una piacevole consuetudine quando al via degli 800 metri al femminile semplicemente vince. È una progressione straordinaria quella che continua a mostrare gara dopo gara Audrey Verro. La Svizzera si è infatti imposta ieri sera nella gara clou della 51esima edizione di atletissima grazie all'1:55:33, nuovo record del meeting, battendo ancora una volta una Femke Brodersboll che se sì ulteriormente migliorata riscrivendo il record nazionale, ma che al momento nulla può contro la fenomenale 22enne svizzera che ha impostato la solita gara in testa non lasciando nessun tipo di margine di recupero. E tanti saluti al freddo e al vento che hanno un po' disturbato una meeting che ha ribadito ancora una volta come Verro al momento sia semplicemente imbattibile. Serata che ha visto anche i secondi posti di Angelika Moser nell'asta al femminile e di Simone Hammer nel lungo al maschile, a riprova dello stato di grazia della nostra atletica, che vedrà nei prossimi 10 giorni due appuntamenti imperdibili con il Weltklasse di Zurigo prima e il Galathletics di Bellinzona il 30 agosto.
3: Ci spostiamo alla Formula 1, alle 12 alla prova sprint del Gran Premio dei Paesi Bassi, in pole position il britannico della Mercedes Russell davanti alla McLaren di Norris e alla Ferrari di Leclerc, quinto il leader del mondiale Kimi Antonelli, mentre alle 16 in agenda le qualifiche del Gran Premio di domani. Nel ciclismo invece scatta oggi la Vuelta di Spagna con un cronometro di 9 km nel Principato di Monaco. Si parte insomma dall'uscio di casa di Tadej Pogačar che andrà a caccia dell'unico grande giro che ancora gli manca. Chiudiamo con il tennis al Masters 1000 di Cincinnati, semifinale tutta statunitense tra Nakashima che ha messo sotto l'altro americano Fritz 6-3 al terzo set e Tiafoe impostosi da parte sua in due set sul canadese Ogier Aliassime. Oggi in agenda la prima semifinale tra l'italiano Cobolli ed il francese Fis. Coco Gauff in campo femminile ha raggiunto il penultimo atto imponendosi in due set sull'Ucraina Kostiuk, dove affronterà la ceca Bejlek, vincitrice 7-6 al terzo sulla statunitense Keys. Oggi si giocano invece il primo posto in finale Pegula e Swiatek.
5: Un aggiornamento sulla situazione al San Gottardo, sulla A2 al portale nord della galleria ci sono code di 4 km tra Amsteg e Göschenen con attese fino a 40 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Ricordiamo inoltre che le seguenti strade sono chiuse in entrambe le direzioni a causa di una frana: la strada della Calanca tra Molina e Arvigo e tra Roveredo e lo stallo.
1: Punto a capo.
6: Isabella Visetti e Sara Tognola per darvi anche questo sabato mattina il benvenuto al programma che quest'estate ha preso, prende spunto anche oggi dalle notizie, dai luoghi, dalle persone per raccontare soprattutto il territorio, e lo fa anche sfogliando le riviste locali, custodi, come sappiamo, di storie, di memorie e di cambiamenti.

0: Devo dire, quest'estate, in questi sabati mattina di Rete 1, abbiamo frequentato delle buone abitudini, come quella delle parole della settimana per fare il punto della settimana. La trasmissione si chiama Punto a Capo e la capo andrà nella seconda parte. Ma adesso il punto, Isabella, sono le parole che hanno contraddistinto questa settimana.
1: Sì, le parole che
0: per
1: ci
0: noi è soggettivo.
1: Sì, soggettivo,
0: eh?
1: Le parole che ci permettono appunto di riassumere la settimana, ma anche per il pubblico che è all'ascolto. Allo 076 321 1113 potete mandarci le vostre parole legate, immagino, alle notizie, alle riflessioni, a quello che è accaduto, che appunto vi ha colpito in modo particolare. E chiaramente c'è una notizia di questa settimana, è stata pubblicata giovedì, e sono i nuovi dati sull'andamento demografico in Svizzera del 2025, nuovi dati dell'Ufficio Federale di Statistica, e c'è una soglia importante che la Svizzera ha attraversato. Si dice che questa data rimarrà impressa per chi si occupa di questi dati demografici, ma anche di previdenza, perché per la prima volta in Svizzera ci sono più anziani sopra i 65 anni che giovani fino a 20 anni.
0: E ma dunque il tema della popolazione che invecchia non è nuovo, comunque. Cosa c'è di nuovo? Perché è una notizia? Perché te la sei messa in tasca?
1: Me la sono messa in
0: l'inverno
1: tasca.
0: L'inverno demografico, sì, questo me l'hai detto tu ieri, che mi piace tantissimo questa definizione, soprattutto l'inverno.
1: Sì, alcuni analisti parlano anche di glaciazione demografica, perché lo sappiamo, è un po' un trend, una tendenza in tutti i paesi occidentali, in tutti i paesi sviluppati. Ma perché me la sono messa in tasca? Perché si diceva che c'era appunto questa tendenza, ma ora viene confermata dai dati. Si tratta di 7.000 di differenza, dunque è un margine minimo, ma il sorpasso è avvenuto ed è stato confermato anche dai dati statistici. Cioè ci sono più persone sopra i 65 anni che ragazzi fino ai 20 anni. E poi c'è un secondo sorpasso che è importante per chi si occupa dei temi legati alla previdenza. Ogni 100 persone in età lavorativa, dunque si dice tra i 20 e i 64 anni, ci sono ormai 32,8 anziani e 32,7 giovani. Anche qui, per la prima volta, la bilancia pende dalla parte delle persone sopra i 65
0: anni. I boomer,
1: anni.
0: Quindi.
1: Sì.
0: La Svizzera è in mano ai boomer.
1: La Svizzera è in mano ai boomer che vanno in pensione e non c'è una sostituzione.
0: Sì, non c'è un ricambio
1: non
0: generazionale.
1: Non c'è un ricambio generazionale. Il ricambio generazionale che avviene con le nascite, le nuove nascite. La Svizzera rimane inchiodata a 1,28 figli per donna. Per garantire un ricambio generazionale ce ne vorrebbero 2,1. Finora la Svizzera ha compensato con l'immigrazione, ma ora anche l'immigrazione dà segni di arresto. E dunque sì, ci sarà la grande domanda che si pongono tanti paesi: chi pagherà le pensioni, chi curerà le persone anziane, chi terrà in piedi il mercato del lavoro quando tutta la generazione dei baby boomer sarà andata.
0: E quindi i costi
1: definitivamente
0: aumentano
1: in
0: secondo
1: pensione.
0: Questi dati.
1: E dunque questi, per me, come dici tu, perché me la sono messa in tasca, proprio perché c'è questa conferma del dato statistico dell'Ufficio Federale di Statistica.
0: Noi invece togliamo dalla nostra tasca il vento, quello di Tiziano Ferro.

0: l'avvento potrebbe essere una parola che riassume la settimana che ci stiamo lasciando alle spalle, perché un po' di vento è arrivato e ha smosso la calma della canicola e dell'afa. 076 321 1113 per le vostre parole che riassumono la settimana qui a Punto a Capo. Ora vediamo la parola che si è messa in tasca Sara Tognola.
1: Allora, la parola è acqua, chissà perché, però andiamo al centro del villaggio, perché io quando ero piccola, nella fontana del paese di Cugnasco,
0: dove sono cresciuta,
1: mi colpiva sempre questo vietato lordare. Allora, questo vietato lordare cosa vuol dire? Vuol dire che non posso farci il bagno, vuol dire che non posso bere? No, vuol dire non sporcare l'acqua. E questo mi ha fatto pensare, pensando all'acqua, perché poi ci sono anche delle notizie correlate, perché non sporcare l'acqua, non a risparmiarla, perché oggi bisognerebbe dire il contrario, perché

0: Dicevo, apriamo un rubinetto, riempiamo una borraccia alla fontana o qui ai nostri distributori d'acqua, guardiamo i laghi e le montagne e ci sembra impossibile che possa mancare in questi giorni, guardando certi fiumi un po' meno, eppure però basta una lunga estate secca e calda come questa perché cambi il nostro sguardo. Allora, un'altra fontana, da Cugnasco andiamo in Canton Argovia a Veltheim, che è il comune che ha deciso la settimana scorsa di chiudere quasi tutte le fontane pubbliche dopo che alcune persone avevano iniziato a prelevare grandi quantità d'acqua, persino con taniche e anche, pensate un po', pompe sommerse. È un gesto che ha fatto discutere, che racconta bene come la percezione in fondo della scarsità possa modificare i comportamenti. Ma la vicenda delle fontane chiuse è solo la punta dell'iceberg. In realtà la parola acqua è partita da un'altra notizia, da un sondaggio intitolato Tio intitolava questo sondaggio I ladri d'acqua, perché ci sono i ladri d'acqua, in parte l'abbiamo visto in Canton Argovia. Questo sondaggio citato in questi giorni appunto mostra che quasi uno svizzero su due si dichiara preoccupato per il futuro dell'approvvigionamento idrico e molti ritengono che problemi legati all'acqua possano manifestarsi già nei primi anni. Ecco, io direi quello che ho pensato, la riflessione che voglio condividere con voi, che forse la vera notizia non sono tanto le fontane spente o i cosiddetti ladri d'acqua, ma la vera notizia è che stiamo cominciando a considerare l'acqua come un bene da proteggere, non più come una presenza scontata, una presenza garantita. Cioè, le fontane dei nostri paesi sono sempre state molto più che semplici punti di approvvigionamento, sono anche stati luoghi d'incontro, se pensiamo bene. Se un giorno l'acqua mancherà davvero, la domanda è se sapremo accorgerci del suo valore prima che accada. Chiaramente questa resta una domanda, ecco.
1: Fra l'altro la parola acqua, lo sappiamo, è ambivalente, perché è preoccupante quando manca.
0: Certo.
1: La siccità, abbiamo visto di questa settimana, i fiumi in magra era una parola della settimana scorsa, ma vediamo anche l'acqua quando arriva in abbondanza, in pochissimo tempo, dopo un periodo di secco, che può anche arrecare molti, molti danni. Dunque acqua contiene anche questa ambivalenza che dell'essere umano e fa parte della vita.
0: Certo, come allora, perdonatemi psicoanalisti, però in psicoanalisi l'acqua significa sia vita che morte, perché nell'acqua ci puoi annegare, nell'acqua ci nasci.

0: Olivia Dean con Baby Steps allo 076-321-1113. Arrivano le parole che per voi riassumono la settimana che ci stiamo lasciando alle spalle. Qualcuno sarà legato alla parola acqua.
1: All'acqua, sì, acqua. C'è un ascoltatore che dice: esiste già da tempo un'attenzione verso il valore dell'acqua, è vero. Il rubinetto si chiude sempre, si rispettano le indicazioni delle istituzioni, così come sono bastate poche giornate di pioggia per rinverdire già molto, effettivamente.
0: Sì, io questa mattina guardavo...
1: Il divieto di accendere fuochi all'aperto è stato revocato.
0: Io questa mattina guardavo il prato sotto casa mia, che era desolante fino a due giorni fa, era proprio secco, giallo, li abbiamo visti anche i prati inglesi, i famosi prati inglesi rinsecchiti, e stamattina già spuntavano dei fili verdi, proprio la magia.
1: È un bel segnale
0: della natura. Qualcuno ci scrive il temporale tanto atteso, temporali che poi hanno anche arrecato, forti temporali che hanno anche arrecato dei danni, delle apprensioni, abbiamo sentito in Val Calanca, in Mesolcina, con queste colate detritiche, le frane, appunto l'acqua quando arriva può anche far paura. Però il temporale segnava un passaggio.
1: Ricordo il temporale, sì, soprattutto i mesi di agosto. Oppure si diceva: dopo il Festival dei Fin di Locarno inizia l'autunno, è finita l'estate. Effettivamente i temporali d'agosto, ma anche in questi giorni d'agosto, segnalavano, segnano una sorta di spartiacque stagionali, perché a ben vedere la luce già cambia, già è cambiata, non è più quel sole così centrale, ma un sole meno aggressivo, più, mi viene da dire, più inclinato. E infatti dormiamo anche di più, almeno nel mio caso. Queste mattine faccio già fatica a alzarmi, prima non c'era bisogno della sveglia perché il sole ti svegliava lui alle 5:30 e quindi non c'era bisogno. Però se guardiamo, cambia l'aria, cambiano gli odori, cominciano a cambiare gli odori. È vero che il caldo soffocante delle scorse settimane ti impediva anche di percepire certi odori. Cambia appunto la luce.
0: Cambia la luce e cambia, come dicevi tu bene, l'aria che è diventata molto più limpida. E guardate voi.
1: Non cambia Marcella Bella, che è sempre nell'aria.

0: È vero, ci sta scrivendo un ascoltatore. Non cambia solo l'aria, non cambia solo l'atmosfera, la luce, ma i colori cambiano. I colori, ci dice questo ascoltatore, questa mattina mi sono svegliato e dopo tantissimo tempo non vedevo più un cielo così azzurro. E così voltiamo pagina. Anzi no, facciamo il punto. Anzi, guarda cosa qui.
1: Guarda
0: cosa qui, è l'Informatore. L'Informatore, questo settimanale
1: del Mendrisiotto,
0: del Mendrisiotto
1: Ceresio.
0: Ci mancava, eh?
1: E un settimanale ci mancava nella nostra finestra dedicata alle riviste locali. Abbiamo avuto bimestrali, abbiamo avuto mensili e ora abbiamo un settimanale. Esce il venerdì e dunque è anche un lavoro particolare quello che deve fare un settimanale, ma ce lo racconta Sabrina Ferrari Grandi. Ben arrivata Sabrina.
2: Buongiorno a tutti.
1: Giornalista e redattrice dell'Informatore, anche presidente dell'Associazione Periodici Locali, su cui poi magari diremo due parole. Ne abbiamo già accennato la settimana scorsa con Mara Zanetti Maestrani della Voce di Blenio. Allora, io inizierei dall'Informatore, che è una testata storica. Il primo numero uscì il 27 agosto del 1932 e dunque forse fra i periodici, le pubblicazioni più antiche della Svizzera italiana, o più vecchie, con più storia.
2: Esatto. E legandomi all'azzurro, era proprio un foglio composto di quattro pagine azzurre.
0: Ah,
2: che,
0: ecco.
2: Esatto. Che portava nelle case delle persone che abitavano a Mendrisio, informava sugli spettacoli cinematografici. Infatti l'idea partì dai promotori Ernesto Stucchi, dell'omonima tipografia di Mendrisio, e da Attilio Morandini, proprietario del cinematografo di Mendrisio.
0: Il gran cinema teatro varietà, giusto?
2: Esatto.
0: Bello quello che di cinematografo, perché il cinema aveva, non che oggi non abbia un valore, però era veramente un evento andare al cinema e quindi meritava proprio più di una pagina su un giornale come l'Informatore.
2: Esatto. E alla fine questi quattro fogli durante tutti questi anni si sono poi sviluppati, cominciando a portare anche le notizie locali e quindi ampliando la fogliatura.
0: Bello, la fogliatura è bellissimo. E l'Informatore gode di buona salute tutt'oggi?
2: Buona salute. Con me in redazione ci sono la direttrice Fausta Ferretti e le colleghe Anna Pifaretti, Paola Silini Zappa e il collega Guido Grilli. Ci occupiamo delle notizie di cronaca, cultura e sport attinenti al distretto del Mendrisiotto.
0: Ecco, quindi possiamo dire, scusa Sabrina Ferrari Grandi, che nel tempo l'Informatore, cioè nel tempo dal 27 agosto 1932, l'Informatore si è ritagliato uno spazio tutto suo, ma resta comunque un settimanale che, come ci stai raccontando, presta attenzione a quanto succede, diciamo, sull'uscio di casa, senza però scadere nella chiacchiere. Questo lo si vede sfogliandolo.
2: Esatto. Ci impegniamo al fine di portare le notizie con un occhio attento ai nostri lettori e riusciamo a dare degli approfondimenti che purtroppo le notizie di oggi, che sono notizie molto veloci, che magari leggi ma non leggi neanche attentamente, noi riusciamo a tenerle in casa una settimana, quindi le persone magari riescono anche a riflettere su alcuni propositi e spunti che pubblichiamo.
1: Ecco perché, come dicevamo prima, il lavoro di un settimanale è particolare, perché appunto si deve, diciamo, incuneare tra il lavoro dei quotidiani, il lavoro dei mensili, e dunque capire qual è la notizia che merita un certo approfondimento, che può essere un'attualità larga che dura la settimana.
2: Esatto.
1: Le scegliete un po' le notizie?
2: Esatto, che... sì. Dopo ci sono notizie eclatanti che non vanno sicuramente tralasciate, ma diamo risalto magari a delle notizie che purtroppo o per scelta alcuni non approfondiscono, ma sono sentite da quello che è la popolazione o il distretto.
0: E il fatto che il giornale, il settimanale, l'informatore resti nelle case per giorni o settimana addirittura, cambia il modo di scrivere, cambia il linguaggio giornalistico?
2: Allora sì, nel senso che noi lavoriamo sulla settimana dando l'uscita il venerdì, ma noi lavoriamo durante la settimana, quindi anche i tempi di pubblicazione, se noi annunciamo che un evento si terrà domani, il domani nostro, anche se lo scriviamo lunedì, è sabato.
0: Certo,
2: quindi
0: certo.
2: È tutto molto particolare, perché abbiamo una volatilità settimanale e quindi bisogna fare anche attenzione, perché magari ci sono delle cose che potrebbero uscire tra il tempo di stampa e l'uscita poi nelle caselle dei nostri abbonati.
1: Sì, come si dice in gergo, per non essere bruciati proprio.
2: Ecco. Esatto, è tutto molto complicato, però è affascinante, è un'altra maniera di fare giornalismo.
0: È vero, e stavo pensando anche, Sabrina Ferrari Grandi, quali notizie meritano di essere raccontate oltre l'urgenza del momento, l'immedialismo, non so come definirlo, siamo abituati a quello sostanzialmente.
2: Esatto, ci sono diversi spunti che noi ospitiamo sul settimanale. Per esempio, noi ospitiamo tanto cronaca sportiva, magari che gli altri giornali non ne riferiscono. Posso parlare del judo piuttosto che dell'unihockey, piuttosto che della corsa d'orientamento, ma anche degli approfondimenti culturali. Quindi ospitiamo tutto quello che riguarda il lancio di una mostra in grande, nel senso che ospitiamo anche tutti gli eventi collaterali, spieghiamo bene al lettore. Per quanto invece attiene la cronaca, con i colleghi e le colleghe ci riflettiamo e vediamo che cosa quella settimana vale la pena approfondire.
1: Tra l'altro sentite il rumore di pagine di giornale, perché Sara
0: volevo scegliere
1: l'informatore uscito ieri. Fra l'altro
0: è un grande lavoro, sì.
1: Fra l'altro Sabrina, ci dicevi ieri che voi toccate anche il tema della politica locale.
2: Certo.
1: E dunque andate proprio anche in un tema più sensibile, di prossimità, forte prossimità, ma anche più delicato, possiamo dire.
2: Possiamo dire, sì, possiamo dire così, perché ecco, tutte quelle, anche qui, il lavoro della politica, ospitare una presa di posizione di un singolo, che poi può dare adito a un controbattersi sul giornale, passatemi il termine, può dare a noi lo spunto di approfondire questo tema, perché vuol dire che è sentito per un determinato paese piuttosto che per il distretto proprio. Quindi anche questo è molto affascinante.
0: È molto affascinante. Allora mi porta a un'altra domanda, ovvero qual è il ruolo di un giornale locale come l'Informatore nel favorire il dibattito democratico?
2: Allora, noi ospitiamo tutti, quindi non abbiamo...
0: Quindi siete democratici.
2: Esatto, sì, noi ospitiamo tutti. Quando vediamo che magari un determinato argomento solleva tanta critica, quindi c'è una discussione molto accesa, a livello di redazione utilizziamo il metodo dove sintetizziamo tutte le parole e poi riusciamo magari attraverso alcune telefonate piuttosto che prese di contatto avere anche una super partes. Quindi sempre con un occhio molto apolitico.
1: Sabrina, rimani con noi, ascoltiamo Michael Bublé e poi continuiamo a chiacchierare con te sull'informatore e sul vostro lavoro redazionale.

0: Punto a capo, stiamo parlando con Sabrina Ferrari Grandi, giornalista e redattrice dell'Informatore, anche presidente dell'Associazione Periodici Locali. Lo stiamo facendo per la nostra finestra dedicata alle riviste locali. Sabrina, magari diciamo due parole su questa Associazione Ticinese dei Periodici Locali. È nata lo scorso anno e vuole proprio dare maggiore forza, maggiore visibilità all'informazione di prossimità. Abbiamo capito che è molto importante, è molto amata dal pubblico, però forse è il momento, questo nel 2026 o nel 2025, quando l'avete fondata, di evidenziare questa importanza, il vostro ruolo.
1: Esatto, allora l'associazione comprende 12 testate, tutte che si occupano di cronaca locale, e è un po' per fare da cassa di risonanza, nel senso che tutti i piccoli purtroppo in questa epoca dove le notizie sono molto veloci non hanno più... Tutti dicono che sono importanti, ma poi l'importanza viene un po' persa, ok? E quindi il fatto di poter costruire una rete proprio per riunire queste testate in modo da sostenere questo nostro patrimonio editoriale e culturale era importante, e pertanto così abbiamo scelto di fondare questa associazione.
2: Quindi testate diverse per area geografica, tradizione,
1: esatto,
2: però accomunate da questa attenzione alle comunità locali. Ti chiedo, Sabrina, che cosa hanno in comune una rivista di valle? Ne abbiamo affrontate, ne abbiamo conosciute in questi sabati mattina, un periodico urbano e una testata regionale, un settimanale.
1: L'attenzione al particolare, secondo me, l'attenzione al particolare e al locale, il poter dare risalto anche alle piccole notizie che magari vengono accantonate da alcuni. Noi ci teniamo a poter informare il nostro bacino d'utenza in modo puntuale, e quindi per non perdere questa quotidianità, cioè anche se non siamo quotidiani, siamo comunque importanti per la comunità fondamentalmente.
2: Siete presenti.
1: Esatto.
0: Anche perché si dice spesso che una parte di queste notizie o le riportano i periodici locali oppure andrebbero perse.
1: Esatto.
0: Allora Sabrina, ci mandano una foto di un informatore, sì, dice il nostro ascoltatore, forse degli anni 80, e parlano delle gare motoristiche del Generoso, 12.000 spettatori a queste gare, una emozionantissima quinta edizione della Corsa del Generoso, che però ha dovuto essere sospesa dopo la prima prova per parecchi incidenti che hanno turbato, si usa proprio questo verbo, l'andamento della manifestazione. Questa è una notizia che dà un po' lo spirito del tempo ormai sul Generoso.
1: Esatto.
0: Di gare non se ne fanno più da tempo.
1: Esatto. C'è una che può essere simile, la rivendicazione dei veicoli motocicli vecchi, però a Chiasso. Fanno la Chiasso Pedrinate.
0: Sì, dunque un po'
1: questa
0: come...
1: Questa è una cosa caratteristica che si porta nel tempo e che ancora ad oggi viene effettuata, e noi pubblichiamo.
0: Pubblicate. Sì, fra l'altro è questo fine settimana che anche c'è la gara ciclistica o è il prossimo fine settimana?
1: Belvedere.
0: La Belvedere, ecco, anche quella,
1: esatto,
0: contraddistingue
1: anche quella.
0: Voi dunque seguite un po' tutte anche queste manifestazioni. Anche andare sul territorio come si diceva, consumare le scarpe, andare lì dove le cose accadono. È importante anche per voi che siete un settimanale avere una rete di informatori nel bar del paese, nel luogo di ritrovo.
1: È fondamentale perché in un'era dove la digitalizzazione è sempre più forte, io mi ricordo quando ho cominciato quasi 20 anni fa, ricevevamo la notizietta della donazione di sangue, per ipotesi, via fax. Adesso no, o se avevi bisogno di sapere qualcosa, andavi al bar e parlavi, bevi il caffè, facevi due chiacchiere e la notizia quasi quasi ti cascava addosso. Adesso ti casca addosso in un'altra maniera e si riesce, è un po' anche una perdita di quello che è il valore di stare con le persone, fare una chiacchierata e magari farsi spifferare qualcosa.
2: Certo, mi stavo chiedendo se i periodici locali dovessero scomparire, che cosa perderebbero concretamente le comunità locali, le comunità svizzero-italiane.
1: Ecco, è proprio anche questo il punto che fondando l'associazione vuole evitare. Quindi il fatto di riunirci e farci grandi, tra virgolette, attraverso magari degli scambi redazionali, è proprio per far conoscere magari l'informatore a un abitante della Valle di Blegno, ecco, per esempio, o viceversa. Quindi cerchiamo di evitare di appunto perdere un patrimonio che è importante.
2: Esatto, oltre gli algoritmi. Sabrina Ferrari Grandi, redattrice dell'Informatore, presidente dell'Associazione dei Periodici Locali, che non salutiamo definitivamente, ma che ritroveremo dopo la pagina informativa delle 10. È anche questo un centro di gravità come l'Informatore, in questo caso cantato da Battiato, quello permanente.

0: E ora ci sono le notizie, sono le 10.
1: Rete 1. In studio Maria Armanda Trezzini. Sono entrati in vigore i nuovi dazi del 50% imposti su diversi prodotti al Canada dagli Stati Uniti. La delegazione inviata da Ottawa a Washington non è riuscita a raggiungere un accordo durante i negoziati che si sono protratti fino a tarda ora. I due paesi confinanti, le cui relazioni si sono deteriorate dal ritorno al potere di Trump, stavano trattando da settimane per raggiungere un'intesa. Le modifiche apportate all'ultimo minuto dalla Casa Bianca sono state giudicate inaccettabili. Nella notte Mosca ha nuovamente colpito l'Ucraina, causando diverse vittime. Sono state attaccate anche la capitale Kiev e la regione di Zaporizhia. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, i raid hanno provocato complessivamente almeno 2 morti e 4 feriti. E sempre nella notte l'Ucraina ha colpito un centro logistico di Ozon, nella regione di Samara. L'attacco al gigante del commercio russo online ha provocato un vasto incendio. Oltre 500 dipendenti sono stati sfollati d'urgenza. Alcuni sono rimasti feriti. Un gruppo di migranti curdi è sbarcato nella notte sull'isola di Filicudi nelle Eolie. Secondo quanto riferito poco fa dalle autorità italiane, 17 profughi trasportati in barca a vela sono stati individuati in una zona impervia dove erano approdati con un gommone. Dall'interno UDC e Verdi si esprimeranno oggi sull'iniziativa sulla neutralità in votazione il 27 settembre. A Bar, nel Canton Zugo, parlerà l'ex consigliere federale democentrista Christoph Blocher. A Friburgo gli ecologisti dibatteranno anche sulle centrali nucleari. Nel Canton Châtel, siccità temporaneamente trasformato in un prato, il lago di Le Brunet, che collega la Svizzera alla Francia, causando importanti perdite al turismo. Il fondale è stato ricoperto da una folta vegetazione che comprende anche piante rare. Per una possibile contaminazione da salmonella, Aldi, Lidl e Migros ritirano alcune confezioni di uova ticinesi. I prodotti con scadenza il 22 e 27 agosto e il 2 e 3 settembre possono essere restituiti e rimborsati. Nei negozi si possono richiedere ulteriori informazioni. Oggi sarà soleggiato in tutta la Svizzera, nord in mattinata, banchi di nebbia con possibili rovesci isolati, massime a sud attorno ai 28 gradi, a nord 23. Anche domani sarà soleggiato in tutto il paese, a sud il mattino nubi basse sul sottoceneri. Domani le minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi, le massime tra 23 e 26.
2: Alle 10:03 ci sono gli aggiornamenti di Via Suisse con la situazione al San Gottardo, dove sulla A2 al portale nord della galleria ci sono code di 5 km tra Amsteg e Göschenen con attese fino a 50 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud invece ci sono code di 1 km tra Quinto e Airolo con attese di 10 minuti circa in direzione di Lucerna. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. In Ticino, sulla 2, si segnalano forti rallentamenti tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. E infine nella Svizzera orientale, sulla A3, code tra Niederurnen e la galleria del Kerenzerberg con ritardi di 20 minuti circa in direzione sud.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Punto a capo.
0: Buongiorno a voi all'ascolto, buon sabato. Noi siamo Sara Tognola e Isabella Visetti con Punto a Capo. Ci prendiamo il tempo per fare ancora un po' il punto. Voi allo 076 321 1113 potete continuare a mandarci la parola o le parole della settimana. Le nostre sono state acqua, temporale,
2: aria, odori,
0: aria,
2: luce,
0: luce che cambia,
2: inverno demografico,
0: crisi demografica della Svizzera e di tutti i paesi occidentali.

0: E facciamo ancora il punto con Sabrina Ferrari Grandi, giornalista e redattrice dell'Informatore. Allo 076 321 1113 è arrivato un messaggio che riguarda l'Informatore, un messaggio che è una cartolina da un'epoca passata.
1: Esatto, non è un messaggio dei social,
0: no.
1: Ma è un messaggio che potrebbe, come dici tu, essere veramente una cartolina. Damiano, grazie. Allora la leggo a Sabrina Ferrari Grandi e mi è venuta un'idea, ma poi gliela trasmetto dopo. Allora Damiano scrive: da Momò ho tanto affetto per l'Informatore, abbonato fino alla nostra partenza per il nostro viaggio per mare. Ricordo quando giovani scout dell'AGET Rancate, durante la pausa di mezzogiorno redigevo per il mercoledì un piccolo riassunto delle nostre attività e questo poi anche per lo Sci Club Mendrisio. Ho ancora un'immagine nitida dei piombi con le varie lettere dell'alfabeto impacchettate per i trafiletti. Questa è quasi poesia, Sabrina.
2: È meraviglioso,
1: vero?
2: È meraviglioso, grazie mille.
1: Ma una pagina dedicata a questi ricordi, visto che l'Informatore ha una storia lunga, è nato, lo ricordiamo, il 27 agosto del 1932 e potrebbe esserci, no? Da parte dei
2: potrebbe
1: lettori
2: essere un'idea molto,
1: delle voci,
2: molto
1: delle voci che scrivono o che mandano delle cartoline come queste a conferma che il giornalismo locale, quello di queste testate come l'Informatore, ma non solo, sono preziosi per tutta la comunità.
2: È proprio, sono rimasto senza parole, grazie mille a Damiano per la sì, dimostrazione di affetto che abbiamo comunque.
1: Commuovono
2: sempre,
1: queste testimonianze,
2: esatto,
1: vero?
2: Sì.
1: Commuovono,
2: esatto.
1: Perché in fondo non siamo più tanto abituati.
2: No, infatti sono proprio orgogliosa.
1: Bene.
0: Dà anche un senso rinnovato al lavoro della giornalista, no? del lavoro di riportare le notizie settimanalmente e così, e si capisce che si lascia un segno nelle case, nella vita delle persone. Sabrina, però noi ti abbiamo tenuto per fare il punto. Anche
1: recupero l'Informatore.
0: Recupera l'Informatore, questo bellissimo anche rumore di pagine di giornale, per fare il punto con te sulla settimana che ci lasciamo alle spalle e quale parola o quali parole sceglieresti per riassumerla proprio come un'istantanea la settimana che si è conclusa. Probabilmente tu hai un lavoro facilitato, perché essendo un settimanale,
2: esatto,
0: potremmo vedere cosa c'è in copertina, cosa c'è sulla prima pagina.
2: Esatto. Allora, la mia parola è vendemmia, che può diventare due perché è vendemmia anticipata. Infatti, settimana scorsa, nelle scorse settimane hanno cominciato a vendemmiare soprattutto il bianco. E è un fenomeno che è anticipato rispetto agli altri anni, se non decenni. Quindi, ecco, questo è
1: infatti la copertina dell'Informatore è proprio dedicata alla vendemmia, questa immagine dell'uva, mi sa, americana, già praticamente matura, e oggi è il 22
2: esatto.
1: agosto, eppure, ed è il titolo, c'è un cauto ottimismo, tra virgolette. Significa?
2: Allora, nel senso che, come sappiamo, negli anni la situazione dei viticoltori è sempre più complessa. Ci sono minacce come la popiglia japonica, gli ungolati, ma anche la carenza d'acqua, le forti esposizioni al caldo, e le grandinate, non dimentichiamo i fenomeni che purtroppo ci accompagnano negli ultimi anni, soprattutto legato probabilmente anche al cambiamento climatico. E pertanto in conferenza stampa il presidente della Federazione dei Viticoltori, Davide Cadenazzi, nel suo intervento ha proprio detto un cauto ottimismo, nel senso che è in anticipo la vendemmia. Si potrebbe dire che anche se è una dimensione ridotta quella degli acini, potrebbe essere una delle migliori degli ultimi 20 anni, ma comunque ha sottolineato come il mondo della viticoltura è sempre più chiamato a questi cambiamenti e quindi è una situazione complessa anche per loro.
0: Fra l'altro questo anticipo, addirittura alcuni hanno iniziato la vendemmia lo scorso fine settimana, il weekend di Ferragosto, un grande anticipo.
1: È uno sconvolgimento.
0: È uno sconvolgimento
1: però.
0: Anche culturale, un po' di quello che, a cui noi siamo stati abituati per tanti anni.
1: Noi associamo fine settembre-ottobre, che c'è appunto, si sente passeggiando il profumo soprattutto di uva americana. Adesso ha anticipato anche questo.
2: Sì.
0: Staremo
2: a vedere.
0: Staremo a vedere.
1: Abbiamo messaggi
2: per tutti.
1: Sì. Abbiamo messaggi.
0: Allora, un'ascoltatrice, Carla, ci scrive: fedeli abbonati Momo da anni, non può mancare il venerdì in buca lettere.
1: Ecco, vedi.
0: Immagino dunque per abbonamento la vostra distribuzione principale segue quella via, Sabrina.
2: Sì. Esatto, il trend è quello degli abbonamenti che sono stabili. Bisogna cercare un modo per attrarre le nuove generazioni a affezionarsi e a abbonarsi al nostro settimanale come alle altre riviste, perché siamo tutti confrontati con questo cambio generazionale che cerca di fruire le notizie
1: gratuitamente.
2: Gratuitamente e soprattutto non con la carta,
1: cioè superficialmente, esatto.
2: Allora, il profumo della carta è un po' retro.
1: Sabrina Ferrari Grandi, no che non è retro, allora una domanda per salutarci. Tra 10 anni come immagini il giornalismo locale svizzero-italiano? Più digitale, più collaborativo, oppure ancora profondamente legato alla carta appunto e alla dimensione di prossimità?
2: Urca, che grande domanda.
1: ma dobbiamo chiedercelo.
2: Allora,
1: fra 5 anni, dai.
2: Fra 5 anni, no, io mi auguro che il giornalismo locale, come il giornalismo di per sé, rimanga uguale e riesca a dare delle notizie pulite e non così tanto veloci come quelle che purtroppo abbiamo ora. Il prendersi il tempo per stare a approfondire determinati temi, secondo me, è fondamentale per dare la possibilità alle persone anche di avere un pensiero critico piuttosto che di riflessione. Quindi io, questo è il mio auspicio. Poi quello che sarà nella realtà probabilmente che verrà tutto digitalizzato. Mi auguro che ci siano delle collaborazioni molto più strette tra magari redazioni.
1: Esatto.
2: E che si possa fare qualcosa di bello per i lettori.
1: Ma secondo te qual è la notizia che nessun algoritmo riuscirà mai a trovare, ma che un giornalista locale come sei tu continuerà a scoprire?
2: Urca. sono le piccole chiacchiere che secondo me si riescono a percepire durante quei famosi caffè.
1: Quindi l'autenticità.
2: Esatto. E lì sono fonte di notizie improbabili e curiose.
0: Notizie improbabili e curiose,
2: esatto.
0: Ci piace molto questa definizione. Grazie Sabrina Ferrari Grandi di essere stata con noi, appunto a capo, ricordiamo, giornalista e redattrice dell'Informatore, informatore.net, il sito del settimanale del Mendrisiotto e Basso Ceresio, esce ogni venerdì. Grazie, buon lavoro.
1: E l'eccezione non è solo quella del giornalismo locale come dell'Informatore e tutte le riviste che abbiamo conosciuto in questi sabati, ma l'eccezione è anche quella cantata da Madame.

Vediamo insieme la situazione a San Gottardo sulla 2, al portale nord della galleria. Ci sono code di 5 km tra Amsteg e Göschenen con attese fino a

Neulen in direzione di Altdorf, nella Svizzera orientale sulla A3 tra Niederurnen e la galleria del Kerenzerberg, con ritardi di 20 minuti circa in direzione sud, e infine nei Grigioni sulla A13 tra Tusi Sud e Via Mala in direzione sud.

10:28, appunto a capo su Rete 1, il magazine settimanale del sabato mattina estivo di Rete 1, con voi Sara Tognola, Isabella Visetti, ed è il momento di andare a capo e vedere che cosa accade.

0: accade nella settimana che inizia, che cosa vale la pena appuntarsi su una bacheca come appuntamento da non perdere. E la prossima settimana, il 28 e il 29 agosto, venerdì e sabato, nel nucleo di Muzzano torna Facciamo la Corte, il festival musicale che appunto si tiene a Muzzano da più di 10 anni.
1: È l'11ª edizione, quindi ne parliamo con un musicista, ma e non so se dire soprattutto uno dei promotori di questa manifestazione molto originale, Simone Bernardoni. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Siamo
2: buongiorno
1: pronti per l'11ª edizione di Facciamo la Corte?
2: Ci siamo quasi.
1: Questo titolo bellissimo, chi l'ha trovato? Perché siete in tre fondatori, c'è anche Paride Bernasconi e Damiano Merzari.
2: Esatto, l'abbiamo trovato alla prima edizione, quando abbiamo deciso che il centro della festa sarebbe stata proprio la corte all'interno del paese.
1: Ecco, sono le corti di Muzzano, le corti soprattutto settecentesche, scelte proprio come location ideale per valorizzare una musica molto particolare, molto, diciamo, fuori dagli schemi, anche si può dire.
2: Si può dire, esatto. Allora siamo partiti con l'idea di riprendere una festa di paese, la festa delle piazzette. Da subito abbiamo pensato di portare appunto nel nucleo di Muzzano anche tutta una parte culturale, artistica, che prima non c'era. Quest'anno abbiamo più di 20 gruppi da tutta la Svizzera, tutti i generi, ce n'è per tutti e tutte.
1: Tutti i generi, beh, interessante. Dopo magari vediamo che tipo di musica portate, ma è comunque una musica scelta per valorizzare anche delle particolarità, delle bellezze storiche legate al, lasciami definirlo, il villaggio di Muzzano.
2: Sì, siamo nella parte, insomma, la Muzzano storica, il nucleo, quindi si entra dalla chiesa. La chiesa è anche una delle location in cui avremo dei concerti, la piazza principale davanti alle scuole è dove si potrà mangiare, e poi entrando nel nucleo ci saranno nei giardini, sono diversi giardini privati che vengono aperti per l'occasione, le contrade del paese, la corte. Chiedendo si può arrivare fino al lavatoio, questo è il terzo palco.
0: Allora, questo festival nasce un po' come una nostalgia dell'infanzia di tre amici cresciuti a Muzzano, che non volevano vedere morire questa festa di paese, una semplice festa campestre, e in un certo senso voi state facendo rivivere il nucleo di Muzzano, collaborate con la popolazione. Come è stata accolta questa vostra iniziativa dagli abitanti del paese, anche dalle autorità comunali?
2: Ma come dici bene tu, l'inizio è stato un tentativo quasi nostalgico, appunto, di riprendere una festa che ha segnato la nostra infanzia. Noi siamo cresciuti correndo e aspettando le feste delle piazzette. Hanno smesso di farle all'inizio degli anni 2000 e appunto noi abbiamo deciso di riproporle. E secondo me il nucleo di Muzzano si presta benissimo a questa operazione, è davvero speciale, soprattutto anche per chi arriva dal resto della Svizzera, non conosce situazioni di questo tipo. Il nucleo di Muzzano, il municipio, sono sempre stati collaborativi nei nostri confronti, partecipano, e quello che abbiamo cercato di fare quest'anno sarà limitare le entrate. Soprattutto dopo l'anno scorso ci siamo resi conto che diventava difficile anche per noi avere troppa gente, cioè gli spazi sono quelli che sono davvero le stradine del paese, quindi avremo un'entrata limitata.
1: Una notizia positiva da una parte, perché questo conferma il successo del festival Facciamo la Corte, dall'altra forse un po' meno, che non tutti potranno accedervi.
0: Immagino che non sia stata una scelta facile da prendere.
1: No, esatto.
2: No, perché appunto lo spirito della festa è sempre stato, cioè anche da parte nostra la volontà era quella di mantenere diciamo il lato popolare della festa, quindi l'accessibilità a tutte e tutti, le famiglie sono benvenute, insomma il costo del biglietto per assistere agli spettacoli l'abbiamo sempre lasciato veramente bassissimo, cioè è un niente per quello che viene proposto. È stata dura decidere di mettere un limite alla partecipazione.
0: Simone,
2: ma andava fatto.
0: Andava fatto, anche un po' per preservare i luoghi così particolari, così carichi di storia dove voi tenete i vostri concerti, anche probabilmente una forma di rispetto per questi luoghi così particolari.
2: Ma assolutamente, ma poi proprio anche la sensazione di chi viene, è bello potersi godere in tranquillità la festa e gli spettacoli.
0: Simone, hai detto, mi viene da darti del tu, immagino giovane.
1: Io ho già usato.
0: Hai già usato, sì. Ecco. hai detto, per chi viene dal resto della Svizzera, perché in questi 11 anni, facciamo la corte, è cresciuto molto, ha una risonanza che non è solo nella Svizzera italiana, ma anche nel resto della Svizzera. Dunque voi vi siete un po' profilati come un festival estivo che diciamo ha un richiamo nazionale e presenta la scena contemporanea musicale svizzera. Questo l'avevate già in mente o è venuto negli anni? Edizione dopo edizione.
2: Edizione dopo edizione, cioè noi abbiamo sempre deciso di vivere così, di anno in anno si vede cosa va cambiato, cosa si può aggiungere, cosa si deve togliere. Quello che è successo dopo la pausa del Covid è stata la cosa seguente: non c'erano le band internazionali, non c'erano al momento in cui abbiamo deciso di riprendere la festa, e quindi la programmazione si è orientata, diciamo, naturalmente verso la realtà svizzera.
1: Allora vedo che il nostro pubblico, scusa Simone, chiede informazioni pratiche. Io ho una proposta, se hai tempo di rimanere con noi ancora lo spazio di 2 minuti e 22, che è la durata di questo brano di Daniel Potter, Delicious.

0: Appunto a capo c'è Simone Bernardoni, uno dei promotori di Facciamo la Corte, il festival musicale che si tiene nel nucleo storico di Muzzano il 28 e 29 agosto dalle 18. Allora, informazioni pratiche, i biglietti dove si possono trovare, poi c'è l'appello a muoversi con i mezzi pubblici perché sappiamo non ci sono infiniti parcheggi, i biglietti si possono anche acquistare sul posto o meglio acquistarli prima?
1: Io consiglierei di acquistarli prima, appunto dicevamo prima sulla la capienza massima che avremo quest'anno, quindi la prevendita è assolutamente consigliata. Trovate il link alla prevendita sui nostri canali social, quindi su Instagram e su Facebook, sia per il venerdì che per il sabato.
0: Allora,
1: come hai già detto,
0: sì, prego.
1: Sì, scusami.
0: Prego.
1: Instagram cercate Facciamo la Corte e Facebook stessa cosa, c'è il link poi diretto per la prevendita.
0: Ecco, allora sappiamo che è difficile chiedere a un organizzatore cosa segnalare del programma musicale, dell'offerta musicale. Hai un paio di nomi, qualcosa che ci vuoi segnalare per il pubblico di Rete 1 o lasciamo la sorpresa?
1: Io direi di lasciare la sorpresa, consiglio di venire comunque presto, i concerti iniziano subito, quindi l'apertura, le porte sono alle 18 di venerdì e di sabato, avremo il primo concerto in chiesa e poi si entra nel nucleo con vari concerti nella corte, nei giardini e al lavatoio.
2: Non ci dice niente,
1: quindi, concerti
2: Simone,
1: fino...
2: non ci sveli niente.
1: Fatica, sono tantissimi,
2: abbiamo detto di più generi, ma forse ecco dire che sono tantissime, che sono fuori dagli schemi, che appartengono a più generi musicali, questo è già un biglietto da visita per l'11ª edizione di Facciamo la Corte.
1: Io sono sempre per lasciarmi sorprendere. Non abbiamo neppure fatto una scheda sugli artisti e le artiste che arriveranno quest'anno. Abbiamo messo i nomi, gli orari arriveranno a breve, quindi venite. E
0: l'ultimo concerto fino a che ora? Allora si parte alle 18 e l'ultimo concerto è programmato per capire.
1: Finisce all'una.
0: Finisce all'una.
1: Live fino all'una.
2: Gli abitanti avvisati.
0: Abitanti avvisati. E c'è possibilità anche di bere e mangiare qualcosa, immagino, tra una piazzetta e l'altra, tra una corte e l'altra.
1: Nella piazza delle scuole ci sarà da mangiare.
2: Ecco, Isabella Visetti sei già portata avanti.
0: E certo, perché sì. Così uno dice vado prima, prendo il biglietto,
2: certo.
0: E so che posso trascorrere tutta la serata a Muzzano scoprendo anche il nucleo storico di Muzzano. Simone, noi abbiamo visto sui vostri canali social che c'è un appello per la ricerca dei volontari, ne avete bisogno ancora? Ne cercate ancora? E come funziona?
1: Allora, siamo messi quest'anno per la prima volta piuttosto bene, quindi si sono iscritti in tantissimi. Abbiamo fatto negli anni sempre più, cioè, insomma c'è sempre stato più bisogno, la festa è diventata un po' più grande, le questioni organizzative sempre di più, quindi i volontari sono importantissimi. Lo dico anche per gli altri i festival che seguiranno e che seguono nel corso dell'anno. Noi quest'anno siamo messi bene, se qualcuno vuole partecipare è un'esperienza bellissima che io consiglio vivamente, si iniziano i lavori già nel corso della settimana, tutta la preparazione, è davvero bello, io sono i giorni più belli dell'anno, quasi più che poi la festa di per sé.
2: È il tuo Natale,
0: la preparazione
1: esatto,
0: a Natale.
1: Esatto. Sì,
2: senti,
1: sì.
2: Ma Facciamo la Corte è stato anche premiato a conferma del fatto che è, ripetiamo, un festival fuori dagli schemi, di qualità, dove si valorizza la comunità, il territorio, ha tanti attributi, possiamo dire, questo festival. Tanto da essere stato appunto premiato a livello svizzero dall'Ufficio della Cultura.
1: Esatto, l'anno scorso per i 10 anni abbiamo potuto festeggiarli anche appunto dicendo che abbiamo ricevuto questo premio. Io l'ho vissuta così, per me è un'occasione bellissima la corte per far sì che il resto della Svizzera passi un momento in Ticino e per chi abita qui invece di confrontarsi con gente che arriva da fuori. Per me questo forse è il lato più bello di questa festa, con musica, come dicevamo prima, svizzera,
2: E visto il
1: dal resto
2: successo
1: del
2: anche di comunità, di aggregazione, eccetera, l'invito, perché no, potrebbe essere quello di fare la corte anche non solo a Muzzano.
1: Ma perché no?
2: Certo, grazie
1: Ce n'è
2: Simone.
1: bisogno, ce
2: Ma
1: n'è bisogno.
2: sì, assolutamente. Simone Bernardoni, grazie. Ricordiamo, musicista, è uno dei promotori di Facciamo la Corte, assieme a Paride Bernasconi e Damiano Merzari. Buoni preparativi, buona festa.
1: Grazie mille, spero di vedervi.
2: Grazie, ci presenteremo a dovere, davanti a una buvette. Grazie.
1: Buona giornata.

0: 10:47, punto a capo, si avvicina proprio al punto, anche sì, a un po' punto finale.
1: Un punto finale, anche un po' come i temporali, abbiamo detto che i temporali d'agosto segnano un po' degli spartiacque stagionali e punto a capo lo fa a suo modo, però questo non ci impedisce di guardarci un po' indietro e di fare un po' il punto su quello che è successo in questi sabati mattina a partire dall'11 luglio. Abbiamo sfogliato queste riviste locali, ci siamo, almeno io mi sono stupita anche dell'importanza dell'esistenza di queste riviste in un'epoca in cui lo si diceva anche con l'ospite, con la giornalista dell'Informatore, in un'epoca in cui le notizie viaggiano velocissime e spesso si consumano nel giro di poche ore, se va bene. Ecco, queste riviste continuano, almeno quello che ho notato, no? A fermarsi sui dettagli, sulle storie di prossimità, sulle storie vicine, sui volti conosciuti, e forse questa è un po' la forza, no? Custodiscono la memoria di un territorio, registrano i cambiamenti e allo stesso tempo però riescono anche a mantenere, e qui la forza, un filo con ciò che siamo stati e che saremo.
0: È quello che saremo, sì, fanno proprio un lavoro di memoria non solo nostalgica, ma proprio che dà un senso al presente e si può intravedere un futuro. Allora, sabato prossimo punto a capo non ci sarà, avete sentito, Rete 1 sarà per 4 giorni in diretta dal San Bernardino, e dunque anche il sabato mattina sarà da San Bernardino. Dopo di noi, dopo la pagina informativa delle 11, Pane, Amore e Fantasia con Michela Daghini, che ospita Lidia Ravera, una delle voci più libere della letteratura italiana e, come scrive Michela, felicemente refrattaria alle convenzioni. Fil rouge della conversazione questa mattina sarà l'ultimo libro di Lidia Ravera, Bagna i fiori e aspettami, una riscrittura moderna, audace e molto ironica. La puntata si intitola La forza dell'ironia di Lidia Ravera, e dunque questa rilettura che è un po' infedele, un po' ironica del grande classico Piccole donne. Questo accade dopo le 11:00.

0: 10:53 minuti. Come vi dicevamo, questo non è solo il punto, ma è il punto finale che chiude questi sabati mattina di Rete 1. Sabato prossimo, ma a partire da giovedì, la Rete 1 si trasferirà a San Bernardino. Un invito anche a visitare i colleghi che animeranno le piazze di San Bernardino. Io adesso voglio esprimere un augurio, è quello di conoscere altre riviste della Svizzera italiana, ma il mio è anche un ringraziamento a chi ha scelto, ha accettato il nostro invito a partecipare. I titolari di queste riviste: Vivere la Montagna, Voce Ansernonese, Tre Terre, Voce di Blegno, L'Informatore Oggi, Il Grigione Italiano, La Stadera e La Turrita. Ecco, posso dire che sfogliare queste riviste ha significato spesso per tutti noi anche in fondo riconoscersi e ritrovare un luogo, un cognome, una fotografia, un episodio dimenticato, e quindi vorremmo continuare in futuro questa nostra ricerca, questa nostra esplorazione.
1: Perché dobbiamo dirlo, Sara, il mondo del giornalismo locale, delle riviste e dei periodici locali è molto più ampio ed esteso rispetto alle puntate di Punto a Capo di questa,
0: esatto,
1: di questa estate. Dunque riprenderemo il filone anche per dare voce alle riviste che non abbiamo potuto invitare in questi sabati mattina estivi, però abbiamo scoperto davvero un universo molto vivo, molto ricco, molto vibrante, che ancora,
0: esatto,
1: ci parla. E dunque diciamo l'invito sarà per le riviste che non hanno trovato spazio in quest'estate per una prossima serie di Punto a Capo.
0: E noi a nostra volta siamo diventati delle piccole riviste radiofoniche, perché abbiamo ricordato in fondo, e l'abbiamo fatto anche questa mattina con l'11ª edizione di Facciamo la Corte, che una comunità non è fatta soltanto di grandi eventi, ma anche di tante piccole storie condivise.
1: E allora buon sabato, buone storie da Sara Tognola e Isabella Visetti. State con noi, state bene.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Maria Armanda Trezzini. UDC e Verdi si esprimeranno oggi sull'iniziativa sulla neutralità in votazione il 27 settembre. A Bar, nel Canton Zugo, parlerà l'ex consigliere federale democentrista Christoph Blocher. A Friburgo gli ecologisti dibatteranno anche sulle centrali nucleari. L'esplosione nel garage di un'abitazione a Kerzers, nel Canton Friburgo, ha gravemente ferito un 59enne. La notizia della deflagrazione avvenuta ieri pomeriggio è stata diffusa solo poco fa dalla polizia. La zona è stata isolata e una trentina di residenti è stata allontanata durante l'intervento di soccorritori e specialisti. L'uomo, ricoverato d'urgenza con la rega, stava effettuando da solo alcuni lavori. Le cause dello scoppio non sono ancora note. Dall'estero, Teheran autorizza il transito delle petroliere irachene nello stretto di Hormuz. Il permesso speciale è stato accordato dopo le ripetute richieste avanzate in occasione della recente visita a Baghdad del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Sono entrati in vigore i nuovi dazi del 50% imposti su diversi prodotti al Canada dagli Stati Uniti. La delegazione inviata da Ottawa a Washington non è riuscita a raggiungere un accordo durante i negoziati che si sono protratti fino a tarda ora. Un'imbarcazione con una quindicina di migranti tunisini diretta in Italia è affondata vicino alla frontiera con la Libia. Almeno 13 persone sono date per disperse. Le ricerche proseguono al largo di El Ketef, dove è avvenuto il naufragio. E nella notte un gruppo di migranti curdi ha raggiunto in barca a vela l'isola di Filicudi nelle Eolie. I guardacoste italiani hanno individuato 17 profughi in una zona impervia dove erano approdati con un gommone. Una decina di persone è rimasta coinvolta nell'incidente tra due auto avvenuto questa mattina verso le 8:45 sulla statale dell'aeroporto della Malpensa all'altezza di Sommo Lombardo. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Oggi a sud sarà in prevalenza soleggiato con favonio nelle valli superiori, a nord più variabile con nuvolosità a tratti estesa e rovesci isolati lungo le prealpi, massime a sud attorno ai 28 gradi, a nord 23. Domani sarà soleggiato in tutta la Svizzera, a sud il mattino nubi basse sul sottoceneri. Domani le minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi, le massime in calo tra 23 e 26.
2: Al San Gottardo, sull'autostrada 2 in direzione sud, tra Amsteg e Göschenen, ci sono code di circa 5 km attese di almeno 50 minuti. In direzione nord, tra Quinto e Airolo, code di circa 3 km attese di almeno mezz'ora. La corsia Cupra è aperta. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Code o forti rallentamenti anche sulla 2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Nella Svizzera centrale, sull'Axenstrasse tra Brunnen e Flüelen in direzione Altdorf, sulla 14 in direzione Lucerna da Buchrain e anche sulla 2 tra Rothenburg e Lucerna Centro verso il San Gottardo. Nella Svizzera orientale, sulla 3 in direzione sud tra Reichenburg e la Galleria del Kerenzerberg, con tempi di percorrenza di almeno mezz'ora. Nei Grigioni, sempre in direzione sud, sulla A13 tra Reichenau e Rothenbrunnen, così come tra Tusi Sud e Via Mala.
3: Pane, amore e fantasia.
4: Ben ritrovati, benvenuti. Io sono Michela Daghini. Pane, amore e fantasia. Fabio Bosia in regia tecnica, Karin Kondolf in centralino. Ultima puntata di Pane, amore e fantasia che si chiude per questa stagione. È volata in fretta anche questa parte dell'estate e chiudiamo in bellezza, chiudiamo in grande con una bella figura della letteratura, della narrativa, della cultura. È una scrittrice, una giornalista, una delle voci più originali libere anticonformiste della letteratura italiana contemporanea. Dal successo internazionale di Porci con le ali negli anni 70, che viene sempre citato, ai quasi 40 romanzi che sono seguiti, non ha mai smesso di raccontare desideri, relazioni, inquietudini e trasformazioni della società con intelligenza, ironia, profondità e sorprendente nitidezza. Lei naturalmente è Lidia Ravera, da quasi 50 anni osserva il mondo, la società, senza indulgenze, raccontando le infinite sfumature dell'esistenza con rara lucidità e confine sensibilità narrativa. La incontriamo fra poco in collegamento dalla sua Stromboli, la più settentrionale delle isole Eolie, e suo rifugio dell'anima sospeso sul mare, per farci guidare tra le pagine di questo suo romanzo Bagna i fiori aspettami, che è una riscrittura moderna, audace, molto ironica e squisitamente infedele del grande classico americano Piccole donne. È ripubblicata da Bompiani, è stata scritta negli anni 80, ma è tornata nelle librerie. E se c'è una parola che attraversa molte delle pagine di Lidia Ravera è libertà, libertà di scegliere, di sbagliare, di reinventarsi. E allora come dare il benvenuto a una scrittrice che ha fatto della libertà di pensiero una cifra della propria vita e della propria opera, con una canzone diventata un inno all'autonomia, all'emancipazione e all'affermazione di sé. E allora ecco un invito in musica a compiere una piccola azione rivoluzionaria, pensare. Lei è la regina del soul, non è stata solo una delle grandi voci della musica americana, ma con il suo talento, il suo carisma, le sue canzoni ha accompagnato le battaglie per i diritti civili e l'emancipazione femminile. Faresti meglio a pensare a quello che fai, dice, you better think. Lei naturalmente è Aretha Franklin, con uno dei suoi inni più celebri e irresistibili.

0: Beh, se non vi ha dato la carica questo brano, non saprei quale altro brano inventarmi. Dicevo, fra poco raggiungiamo la nostra ospite, lasciamo Aretha Franklin e incontriamo tra poco Lidia Ravera, voce fra le più libere della letteratura italiana, felicemente refrattaria alle convenzioni, oltre 35 romanzi, il numero non è chiaro, ma da quasi 5 decenni il suo un esercizio di osservazione sociale condotto con intelligenza, con tocco leggero ma profondo, esplora le inquietudini del desiderio, le geometrie variabili delle relazioni, il collettivo, il politico, il femminile, il materno, le derive del nostro presente, e lo fa anche nella rubrica La Grande Vecchia, che firma su Specchio. Forse la conoscete, il settimanale della Stampa, dove riflette con humor e spirito critico sul passare del tempo, sugli stereotipi più che altro legati all'età e sui cambiamenti della società. La Grande Vecchia su Specchio, sul settimanale della Stampa. La incontriamo in collegamento dalla sua amata Stromboli, dicevo, la più a nord delle Isole Eolie, un rifugio dell'anima sospeso sul mare, perfetto per un'autrice che sotto una superficie di saggia compostezza conserva intatta un'ironia vulcanica. Naturalmente partiremo da Bagna i fiori aspettami, che è questa ultima pubblicazione, una ripubblicazione, una riscrittura moderna, audace, molto ironica, di Piccole donne. Quindi Ravera riprende il classico di Louisa May Alcott, lo spoglia di ogni residuo moralismo ottocentesco e locale in un'avventura corale ambientata negli anni Ottanta. Quindi quattro sorelle, la latitanza di una figura paterna, un provvidenziale blackout tecnologico in un mondo pre-smartphone, perché erano gli anni Ottanta, quindi dove ancora la distanza aveva un peso, e un profluvio di catastrofi, guai e avventure varie affrontate a colpi di irresistibile umorismo. Un incontro tra letteratura e interpretazione del contemporaneo, affidato quindi a una grande scrittrice che incontriamo tra poco. Ci daremo del tu, come preferisce Lidia Ravera. Prima però arriva una voce riconoscibile e amata del pop britannico. Famiglie, legami che resistono al tempo e quel lungo viaggio che ci porta dall'infanzia all'età adulta. Quindi restiamo in questo territorio dell'anima con il racconto in musica di chi torna a casa e scopre che i luoghi cambiano, le persone anche, ma certi affetti continuano a indicarci la strada e per fortuna sono ancora lì. Lui ha girato il mondo, ha riempito stadi e classifiche, è decisamente una star mondiale, ma ha scelto di mettere radici là dove tutto era cominciato, in quella meravigliosa campagna inglese, quella del Suffolk, quindi distese verdi, sentieri che attraversano i campi, case di pietra, villaggi raccolti e il silenzio interrotto solo dal vento e dal canto degli uccelli. E nella sua tenuta, che è stata soprannominata dalla stampa britannica Sheeranville, tra alberi, prati, animali e silenzi, lui continua a coltivare quel rapporto con i luoghi dell'infanzia, di quando era piccolo, che attraversano tutta la sua musica. Il nucleo originario della tenuta è Winnes Hall, questa fattoria del Cinquecento, e la proprietà comprende anche un laghetto per la fauna selvatica, un wildlife pond, una casa sull'albero, naturalmente uno studio di registrazione, una cappella privata e anche un pub, il Lancaster Lock, ed è una tenuta da sogno, molto inglese, quindi anche molto selvatica, sobria, con i piccoli fiori selvatici. E questo è un viaggio musicale nella memoria in cui lui ripensa all'adolescenza, ripensa agli anni trascorsi in campagna, alle amicizie, le prime esperienze, le bravate, i lavori del fine settimana, i primi amori, naturalmente il primo bacio e il tramonto visto appunto da quel castello sulla collina, quel Castle on the Hill, guardando quindi al passato con nostalgia. Il castello sulla collina è forse la sua dichiarazione d'amore più bella, quei passaggi che ci formano e che anche quando ce ne andiamo continuano a vivere dentro di noi. Ed Sheeran.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: E allora benvenuta, Lidia Ravera, è davvero un grandissimo piacere ospitarti. Grazie.
1: Grazie a voi, è un piacere essere ospitata.
0: Per iniziare questa nostra chiacchierata, ti immaginiamo nella tua casa affacciata sul mare, dietro di te la presenza magnetica del vulcano e davanti solo il blu. Inviaci una cartolina immaginaria. Dove ti trovi?
1: Mi trovo nell'isola di Stromboli e ho una casa benedetta che si appoggia sugli scogli con tre piccole spiagge sotto e uno scoglio nero che buca addirittura il terrazzo. Ho scelta come buon ritiro una ventina d'anni fa, cerco di starci il più possibile, è come vivere sulla tolda di una nave senza la rogna di dover navigare, quindi è un posto perfetto per me, dove il tempo weather, il tempo atmosferico, vince sul tempo time, che è quello degli orologi, che non è favorevole alle signore d'una certa come me.
0: E qual è il sapore di quella ottusa e bellissima felicità lontana dalla terraferma di cui scrivevi nel bellissimo libro dedicato proprio alla tua isola?
1: Si ristabilisce finalmente la lontananza, che è preziosissima in questi tempi in cui siamo sempre raggiungibili, sempre recuperabili, sempre allerta, sempre collegati, non si sa con cosa o con chi, ma insomma sempre collegati, sempre condizionati da un esserci. Qui c'è questa sospensione, vedi solo il mare, passare le barche, non ci sono macchine, non c'è la luce nelle strade, per cui finalmente ti accorgi che esistono le stelle. È un posto meraviglioso, ci sono ogni tanto dei problemi con internet, ma come dire, riusciamo a superarli, possiamo farne a meno.
0: E scegliere come domicilio rifugio un'isola che sussurra, trema e sputa fuoco sembra quasi un paradosso, e sempre in quel bel libro dedicato a Stromboli scrivevi di voler esercitare una provvisorietà, cercare un senso di impermanenza, una marcia di avvicinamento al distacco. Cosa rappresenta davvero questo rifugio?
1: La fine dell'onnipotenza. Non comandi tu, comandano gli elementi, comanda il mare, comanda il vulcano. Tu ti scavi la tua cuccia e però non sei più al centro del quadro. Io l'ho scelto per declinare con classe, con, come diceva Colette, il supremo chic di saper declinare, ecco, diciamo che io l'ho cercata dato una ventina d'anni fa, quindi preparandomi per tempo, e ci vivo dentro con dei tempi diversi dai tempi della vita quotidiana invernale, con un silenzio sto revisionando il mio ultimo romanzo che ho finito qualche giorno fa, e questo silenzio che c'è attorno aiuta molto molto. Agosto è agosto, ma qui è meno terribile che in altre parti.
0: Insomma, quindi come tradizione è uscito un romanzo, ce n'è già pronto un altro. Anche se questo era degli anni Ottanta.
1: Questo era degli anni Ottanta, in cui sì, anch'io reagivo a mio modo agli anni Settanta, scrivendo un romanzo molto sbarazzino, molto per ragazze, molto d'amore d'avventura. Una tranche de gâteau, avrebbe detto Hitchcock, non una tranche de vie, come sono in genere i miei romanzi, ma una tranche de gâteau, un pezzo di torta, qualcosa di dolce, divertente e non stupido, non sciocco, perché si può anche ridere in modo intelligente.
0: Assolutamente.

0: da Barcellona, New York fino a Lusaka.
1: Le infinite possibilità del gioco. Quello che mi ha attirata e affascinata delle piccole donne della Olcott è che ha messo in scena quattro tipi femminili. La prima, Meg, era quella saggia. Poi c'era Jo, che era quella intraprendente maschile che voleva fare da scrittrice. Poi c'era Beth, che era di salute cagionevole e molto dolce. E poi c'era Amy, che invece era una tipologia femminile che robustamente attraversa tutti i secoli e che è quella civetta che vuole investire la sua bellezza possibilmente per sposarsi bene. Ecco, io ho preso queste quattro, le ho messe 150 anni dopo, la saggia vuole fare la psicanalista e psicanalizza tutti a getto continuo. Jo lavora come telefonista ma sogna di fare la scrittrice. O meglio ancora lo scrittore, Beth, che lì era dolce e cagionevole, qui è arancione, cioè esoterica, tutta un po' yoga, e Mi è quella che è cambiata meno attraverso i secoli, perché la civetta, che è una figura del femminile, che è, come dire, stabile. Mi sono molto divertita a ricostruire queste quattro donne. La madre, che là era una signora piena di regole, di leggi. Qui è una bellissima che vorrebbe diventare bruttissima, vorrebbe sembrare più vecchia di quello che è, c'ha 40 anni, è ancora innamorata del mascalzone internazionale che Joe andrà a cercare, dando l'avvio a tutte le avventure più rocambolesche. Ogni tanto ho riletto dei pezzetti e mi sono chiesta: ma che mi passava per la testa al 30 anni a me? Ma come me la sono inventata sta storia?
0: Infatti devo dire che me lo sono chiesta e mi sono molto divertita a leggerlo e uno degli elementi del coinvolgimento è che penso, come sarà stato per molti altri lettori, colgo nei racconti e nei pensieri di Jo la Lidia Ravera di quegli anni, quindi di una ragazzina anticonformista, intelligente, carina, ma di una bellezza distratta, con i capelli corti, un po' da maschietto, un po' imbronciata, forse più sentimentale di quanto voglia lasciar trasparire, in perenne conflitto generazionale con una madre bellissima, appunto, però sofferente, ansiosa di invecchiare, momentaneamente disaffezionata alla vita, perché in realtà lei alle sue rughe ci tiene moltissimo, no?
1: No, lei ha un'ansia rispetto alla vecchiaia che è l'opposto di tutte le nostre ansie di donne, cioè lei vuole invecchiare, lei si aggiunge agli anni, lei vuole uscire dalla scena perché in realtà, cosa che non ammetterebbe mai, è ancora innamorata di quello là che l'ha mollata con una figlia ancora nella pancia e altre tre piccolissime per inseguire, leggere per credere i suoi sogni virili. Poi ogni tanto manda dei soldi, ogni tanto è moneta sonante, ogni tanto sono le pizze di fango del Camerun, come si diceva, cioè delle monete senza corso. Non sparisce mai completamente, ma sparisce completamente. Arrivano solo queste buste e l'ultima busta che arriva contiene anche una lettera in cui le dice di essere, insomma, gravemente malato, di volerla vedere ancora una volta. Lei straccia la lettera, Jory compone i pezzi e si presenta all'appuntamento al posto di sua madre. E dove? Davanti alla Sagrada Famiglia nella città di Barcellona. E da lì parte veramente qualcosa di folle. Era il mio quarto romanzo. Veniva dopo la trilogia autobiografica, quella sì. Porci con le ali, Ammazzare il tempo e Bambino mio. Il tempo è il primo romanzo in cui me la sono presa con la vecchiaia, avevo 26 anni, questo vi dà l'idea della patologia.
0: Sì, perché tu l'hai detto spesso che diciamo, questa cosa dell'invecchiamento già ti occupava i pensieri da ragazzina.
1: Ma sì, perché avevo un problema con la condizione umana, peraltro ce l'ho ancora, mi dispiace che la vita abbia un termine. Quindi lotto finché posso lottare, che è ridare dignità e vita all'ultimo terzo delle vite umane. E questa è la linea Age Pride, che è un piccolo saggio che ho scritto per Einaudi, che ha venduto come i panini, perché, come dire, insisteva su un pubblico di 14 milioni di italiani, sono il 23,8% della popolazione, ha più di 65 anni. Quindi andavo a parlare a un pubblico piuttosto
0: Basto.
1: sterminato. E quindi quella però è un'operazione che ho saputo fare, ho potuto fare, ho fatto del bene a me e a un sacco di altre donne.

0: proprio tante, quindi va bene. Sul fatto che la condizione umana presuppone che hai una vita sola, lì purtroppo temo di non poter intervenire. Ci sto pensando, però è dura, ma quella percezione dell'ingiustizia profonda, del se doverti alzare da tavola a un certo punto, è una percezione che io ho avuto già all'uscita dall'età pediatrica, cioè dopo i 12 anni ho cominciato a pensare, ma quanti me ne restano? Adesso sono arrivata a una cifra piuttosto ragguardevole. Vediamo i prossimi 10 come vanno.
1: Diciamo
0: Terrò
1: che ci stai
0: informata da
1: lavorando da un
0: direttrice.
1: po'.
0: Sì, devo dire, ho trasformato una patologia in una poetica che è molto da furbi. Va bene, ti stabilizza nel mercato, fai una cosa utile e intanto che lavori per gli altri, lavori per te stessa, per digerire questa polpetta di non essere più giovane, quindi essere disprezzata. Scompaiono, a un certo punto non ci sono più. Non le senti più, sono state prima oggetto di desiderio, poi madri e poi quando diventano nonne hanno uno strapuntino modesto vicino al tavolo dei grandi, se non diventano nonne perché non hanno fatto figli spariscono nel buio, ma poi anche come nonne alla fine è piuttosto riduttivo come ruolo, quindi io lavoro perché questo terzo finale della vita sia una parte della vita e non un'anticamera della morte.
1: Certo, infatti su questo è stato fatto un lavoro importante, poi c'è stato anche un romanzo, c'è stata un'intera collana dedicata a questo tema, a questa linea. Mi piacerebbe sapere come hai incontrato nuovamente questo romanzo scritto negli anni Ottanta, visto che si tratta di una ripubblicazione. Cosa hai trovato leggendolo e che effetto ti ha fatto leggerlo? Deve essere stato un po' come ritrovare un diario, dimenticato dopo tanto tempo, Lidia Ravera.
0: Ma io avevo fatto una scommessa con la leggerezza. Voi sapete che gli anni 70 vengono chiamati anni di piombo, anche se secondo me non c'era solo il piombo, c'erano anche grandi riforme, grandi movimenti di massa, ma quello è un discorso lungo. Però la reazione agli anni 70, che erano gli anni dell'impegno, sono stati gli anni 80, che erano gli anni in cui devi essere cretina per forza e avere molti bicchieri, invitare gente a cena sempre con un vasellame pregiato, avere soldi, far parte dei vincenti. Era il decennio in cui è stato chiaro che aveva vinto il capitalismo. Io ho cercato di contrastare questa linea creando un divertimento consapevole, ironico, intelligente. E Jo, certo, mi somiglia, ma tutte le scrittrici che conosco, ma anche le imprenditrici, le attrici, le registe, tutte loro, interrogale, si sono identificate con Jo, perché a modo suo ha detto già nell'Ottocento, a metà dell'Ottocento, ha detto no a una immagine femminile unica che la vedeva sempre oggetto del desiderio altrui o niente e mai soggetto del suo. Quindi tutte ci siamo identificate con Jo, che si è tagliata i capelli e li ha venduti, o che ha rinunciato al suo aspetto esteriore. Se ne è fregata, anzi, ha lottato contro questa immagine riduttiva di femminilità che dovesse essere solo bellina e dolce. Lei non è bellina e dolce, è un'eroina che ho celebrato anche in un altro pamphlet che si chiama Volevo essere un uomo, e quello sì, autobiografico, perché tutte noi abbiamo voluto essere un uomo, abbiamo voluto essere un ragazzo, perché i maschi si divertivano molto di più, salivano sugli alberi, noi eravamo sempre lì con la gonnellina. Parlo degli anni 50 del secolo scorso, forse adesso le cose sono un po' cambiate, ma all'epoca nascere femmina era una vera disgrazia, era la noia, l'educazione alla finzione, una specie di vestitino rosa sovrapposto a quello che avremmo voluto essere o indossare. Quindi questa è una tematica che percorre tutti i miei libri, ovviamente. Quella dell'identità femminile, del diritto che abbiamo di essere come vogliamo essere e non come ci dicono che dovremmo essere.
1: Volevo essere un uomo, tra l'altro, era stato anche l'oggetto di una bella chiacchierata che avevamo fatto e che ricordo con grande intensità. C'è un passaggio che mi piacerebbe leggere per dare un'idea un po' della tua Jo. Sei un tesoro, Giovanna. No, sono testarda e maschile, ambiziosa e ossuta. Ho un portamento da scimmia e sono insofferente di qualsiasi costrizione. Ho anche la bocca troppo grande e in più sono una specie di vergine invalicabile. Non me ne va mai bene uno. Sono altezzosa, forastica, manco di senso della realtà, sono egoista e sono capace di calpestare chiunque per fare quello che ho deciso di fare. Decisamente non uno stereotipo del femminile.
0: Sì, ero veramente spericolata. È bello incontrare la te stessa di altre epoche. È come una simpatica estranea con la quale però andresti volentieri a cena.
1: Quindi ti sei divertita quando l'hai ritrovato?
0: Sì, non l'ho riletto, ovviamente io non rileggo mai quello che scrivo, neanche gli articoli. Però qua e là lo hanno riannusato, anche perché con la Bompiani che l'ha ripubblicato abbiamo deciso di lasciarlo com'era, anche se era, c'è una mia piccola introduzione, perché era un mondo senza cellulari, senza rete, senza Facebook, senza Instagram, senza nessuna di queste diavolerie che mimano l'amicizia o l'amore. E quindi è la storia realistica di quattro adolescenti che hanno vissuto in un tempo molto lontano dal nostro, anche se in realtà sono solo 40 anni, ci sono stati dei cambiamenti epocali, quindi sono 40 anni pesanti.
1: E l'ironia è l'elemento chiave, uno degli elementi chiave di questo romanzo. L'umorismo è rivoluzionario?
0: L'umorismo mi ha salvato la vita, perché essere nata a Torino negli anni 50 e il rischio della cupezza era proprio dietro l'angolo. L'ironia ti salva la vita perché ti aiuta a guardare le cose da distanza, da una certa distanza. E vederle e non negarle, farci pace, ma uscirne con una risata, con un sorriso. Per me è stato un dono di natura, non ho dovuto lavorare. Lo consiglio comunque, l'esercizio smodato dell'ironia, a tutte le donne giovani, vecchie, di mezz'età. Perché veramente ti salva la vita, anche questo fatto della vecchiaia. Se non la prendi a ridere diventa veramente spessa. E quindi alle persone che ti trattano come uno straccio perché non sei più carina, devi rispondere con una risata, non puoi prenderli sul serio. E chi ride della realtà la domina e la sa raccontare.
1: Bello questo. Anche gli psicoanalisti dicono che l'ironia e l'autoironia aiutano a vivere meglio e danno anche molto equilibrio.
0: Sì, si è meno cattivi anche. Ma quello è un esercizio spirituale che fanno tutti gli scrittori e tutte le scrittrici degni di questo nome. Esercitarsi a mettersi dal punto di vista degli altri, perché se devi costruire dei personaggi che ovviamente non sono lo stesso personaggio riflesso in sette specchi, ma sono, metti, sette personaggi diversi, devi metterti nei panni degli altri, nei panni di un uomo, nei panni di un vecchio, nei panni di un bambino, di un ragazzino, di una persona cattiva, nei panni di una persona buona. Ed è un esercizio fondamentale per la letteratura, perché devi mettere anche un po' di te in ogni personaggio diverso, se no diventano delle caricature. Perché abbiano umanità devi farteli passare dentro, quindi per gli scrittori è un dovere professionale, per tutti gli altri farebbe un gran bene, perché è un bel esercizio mettersi dal punto di vista degli altri, aiuta a non essere mai intolleranti, a non chiudere la porta del dialogo, a non essere sempre ferocemente incazzati con qualcuno o con qualcosa, ma capaci di capire le ragioni degli altri, capire le ragioni degli altri. Anche lottarci contro, ma comunque dopo averle capite, è un esercizio fondamentale che non fa quasi più nessuno e questo mi preoccupa molto per lo stato dell'umanità.
1: E tra l'altro un esercizio che poi tu spieghi, Lidia Ravera, che nei tuoi romanzi regolarmente porta i personaggi a condurti per mano. C'è un momento del processo creativo della scrittura in cui questi personaggi iniziano a vivere di vita propria e ti conducono per mano nelle loro vite, sviluppando appunto la storia quasi in autonomia.
0: Sì, devi scollinare, passare la prima metà, allora verso il finale viaggi in compagnia, cioè i tuoi personaggi, se li hai costruiti bene, a quel punto hanno un'autonomia di movimento, per cui sono loro che ti accompagnano. nella strada giusta. E questo è un miracolo che mi è successo per tutti i miei 29, 30, 32 romanzi. Non so neanche più quanti sono, perché alcuni non erano romanzi, però insomma, grosso modo, una trentina. È un miracolo che io penso sempre: no, stavolta non succede, mi sgrugnerò contro tutte le difficoltà di trovare il finale giusto. E invece è successo anche col romanzo che ho appena finito. È successo. A un certo punto hanno preso il sopravvento una personaggia e mi ha indicato la strada.
1: E quando finisci il libro ti mancano un po' questi amici?
0: Sì, tanto che ne comincio subito un altro, perché sennò non so proprio che farmene della mia vita, onestamente.
1: E ci si sente anche un po' soli.
0: Ne comincio subito un altro. Ma sì, soprattutto io a questo punto ho fretta. C'è ancora almeno 3-4 libri che vorrei scrivere. Data l'età che ho, non è così sicuro e così tranquillo. Quindi c'ho fretta, per cui questo lo devo ripulire alla perfezione, aggiungere qua, togliere là. Cioè, la seconda stesura per me è un momento molto importante. Quando avrò finito, mi butto su quello dopo.
1: E questo concluso, quasi concluso, quando uscirà?
0: Massimo primavera 27, febbraio-marzo.
1: Ah, ecco, non manca molto, non manca molto.
0: Quando i libri escono, poi è la parte più brutta del lavoro. Mentre stai scrivendo è bellissimo. Dimmi.
1: Ecco, tornando a questo romanzo, Bagna i fiori, aspettami, c'è questo delizioso gineceo, lo dicevamo, di quattro sorelle e una madre che, pur punzecchiandosi in alcuni momenti, fanno poi fronte comune quando la realtà si fa pericolosa, quando si fa dura, seria. E nel libro di qualche anno fa, Sorelle, avevi indagato proprio il legame viscerale speculare tra sorelle. In una società che spesso vuole le donne competitive e isolate, il simbolico materno e la sorellanza, e aggiungerei anche l'amicizia femminile, sono le ultime utopie pratiche per non lasciarci schiacciare da un presente a volte spesso cinico, difficile?
0: Ah, io ho scritto la mia cosa più bella sicuramente, Sorelle, e l'ho scritto subito dopo che è morta mia sorella, molto precocemente. E è un libro importante per me, molto, che mi ha aiutato a superare un lutto terribile. E quindi io ho un buon rapporto con le altre donne, perché tendo a riprodurre questo modello di sorellanza che era funzionato molto bene tra me e mia sorella. Lei è morta a 46 anni appena compiuti, io ne avevo 42, non molto tempo dopo Bagna i fiori, aspettami. Quindi l'archetipo del rapporto tra sorelle a me funziona così, è un modello positivo. Dopodiché, siccome purtroppo non vivo nel mondo dei sogni, vedo una litigiosità femminile terrificante, persino nel femminismo. Ci sono oramai mille scuole e sottoscuole che si fronteggiano e si sbeffeggiano, e io soffro perché penso che invece bisogna mediare e restare unite, ma è difficile. Poi c'è Eva contro Eva, che è un capolavoro degli uomini, di metterci una contro l'altra, perché una è vecchia e l'altra è giovane, una è bella e l'altra è brutta, una c'ha i soldi e l'altra no, e anche quello è sinistro. Però spero che le più giovani superino. Io ho due nipotine, una di 10 anni e una di 5, che sono in modi diversi due capopopolo, quindi ho speranza. Sono cugine, una vive negli Stati Uniti, quindi non è che si frequentino molto. L'estate, sono state qua un mese e mezzo.
1: E il titolo di questo libro, Bagna i fiori, aspettami, è un invito alla cura, anche una promessa d'avventura, aspettami. In fondo, quella cura di cui per secoli è stato affidato alle donne il monopolio, spesso come anche gabbia domestica, come dovere, come incombenza. E nelle tue storie invece la capacità di tenere insieme le relazioni e gli affetti diventa in fondo l'unica vera diga contro le difficoltà, contro anche la violenza del mondo. Una cura che in fondo è anche quella che ricordi spesso di Mrs. Ramsey, Digital Faro di Virginia Woolf, detentrice di quel potere sublime di mettere le persone a proprio agio e in splendida armonia alla sua tavola. Come prendersi cura di chi amiamo senza dimenticarci di bagnare i fiori della nostra personalissima libertà.
0: Ma guarda, io grazie a Mrs. Ramsey di Digital Faro ho fatto pace col femminile, perché pensavo che le donne fossero delle oche giulive, e invece ho capito che gestivano un potere al quale gli uomini non sarebbero mai arrivati, che era quello di rendere felici le persone. E questa è una caratteristica che ho trovato in tante donne, in tante donne non l'ho trovata e difficilmente l'ho trovata negli uomini. Questo potere come poter fare, questo potere che raggiunge il massimo del suo splendore mettendo le persone giuste attorno a un tavolo e guidando la conversazione in modo che tutti abbiano il loro momento. Quello è in piccolo quello che io desidererei se facessi politica, se fossi nella posizione di portare avanti un tema così delicato come la felicità degli altri.
1: È un tema che in qualche modo riporta anche al simbolico del materno a cui spesso fai riferimento, e un'altra grande forza creatrice e distruttrice che attraversa i tuoi libri è la madre. Penso in particolare a questa madre Esther del romanzo di cui stiamo parlando, Bagna i fiori aspettami. Non è una madre perfetta, anzi è una madre imperfetta, fragile, appunto, dici, come un bicchiere di cristallo, anche fisicamente, che è bella ma tutto sommato questa bellezza la chissà perché la tormenta. Quindi una maternità che non è mai un santuario rassicurante, è invece un territorio di conflitto. Perché la cultura invece occidentale fa ancora così tanta fatica a liberare le madri in fondo dall'obbligo di essere perfette, restituire invece il loro diritto di essere semplicemente donne che possono anche sbagliare e soprattutto essere anche donne?
0: Ma quando la cultura accetterà che le donne non desiderino diventare madri e non per questo siano delle reprobe da perseguire, cioè non c'è niente di innato, e può essere, una donna può benissimo scegliere di non fare figli, di essere molto materna e occuparsi dei figli degli altri. Io in assoluto, la donna più materna che conosco è una mia amica psicanalista che non ha mai avuto figli, ma che li acchiappa un attimo prima che cadano, ed è bravissima ed è una vera mamma. Maternità biologica può anche cascare malissimo, ci sono delle madri atroci. Quella del romanzo che ho finito adesso, per esempio, è una piuttosto terribile, è veramente una madre difficile, ipocondriaca, sempre chiusa in una stanza buia, senza curiosità, no. Costruito una madre pessima. Io poi mi accorgo e non mi accorgo di quello che combino. Evidentemente in qualche angolino del mio inconscio c'era quella roba lì, quella signora lì che mi è scesa sulla pagina.
1: E parlando di curiosità, nel libro si legge: il guaio è che io sono curiosa, cioè la curiosità fra tutti i miei attributi è quello che più frequentemente mi ha fatta scivolare sulla china di imprese deprecabili e gesti sbagliati. E poi ancora dici: forse è per curiosità che ho voluto venire all'appuntamento con mio padre. Mia madre è una che può sputare sulle esperienze più disparate dall'alto della sua pigrizia. Rifiuta viaggi, incontri, inviti, detesta leggere giornali, ogni novità la rende irritabile. Ma insomma, la curiosità torna a più riprese nel libro e mi chiedevo se fosse un elemento fondamentale nella tua personalità e nella tua visione. Lidia Ravera.
0: Sì. La curiosità è fondamentale, mi ammazzerei di noia se fossi curiosa, e la curiosità deve anche passare due strati di ripetizioni e di occultamenti per arrivare al cuore della materia. Però per me è una forza, io sono curiosa di tutto e di tutti, non mi annoio, ma non mi sono annoiata un minuto nella mia vita proprio per via della curiosità. Perché comunque i tipi umani sono molto di più di quello che si crede quando si gira per stereotipi, no? Gli stereotipi sono delle scorciatoie cognitive basate sulla ripetizione. Se ti accontenti di quelli, sono carne morta gli stereotipi. È chiaro che lì non ti scatta la curiosità, perché non c'è verità, non c'è autenticità. Ma se provi a esercitare lo sguardo veramente, il panorama dell'umanità è molto variegato e molto divertente. Sì, la curiosità e l'ironia sono i due le due putrelle su cui si regge tutto l'edificio del mio lavoro, che bene o male, pensane quello che vuoi, è una carriera di 50 anni e 35 libri, quindi...
1: Mi sa che sono di più.
0: Se io facessi il critico letterario, sì, sono forse 36.
1: Io ho letto 37-38 già 2 anni fa, quindi chi lo sa.
0: Ma perché contavo anche i non romanzi, pensavo ai romanzi, perché ci sono anche raccolte di articoli, un delizioso libricino in cui giudico anni fa, parecchi anni fa, anni del berlusconismo, la classe politica dell'epoca in 800 battute, giudicando ogni uomo, sottoponendolo allo sguardo a cui sottopongono noi donne: bellezza, età e sex appeal. Mi sono passata tutta la classe dirigente maschile del berlusconismo, è un libro che è uscito col Saggiatore una decina d'anni fa, e anche lì mi sono divertita da morire a metterli alla prova. Qualcuno si è anche offeso, ha detto: ragazzi, a voi capita una volta, a noi capita sempre. La prima cosa che giudicano di una donna, può essere un capo di Stato, può essere quello che vuoi, è se è carina. Se è carina, come si veste, e poi se è sexy, cioè se piace agli uomini.
1: Ricordo come era stata umiliata Rosy Bindi pubblicamente.
0: Sì, e perché anche la Merkel fu chiamata culona inchiavabile.
1: Ah beh, che eleganza.
0: Mi vergogno persino a riportarlo. E bisogna, Silvio proprio in un momento di obnubilamento. Abbiamo tanti esempi, ma noi comunque la graduatoria, la lista, tu sei più bella, tu le gambe, dove c'hai la cellulite, dove non ce l'hai, ma basta. Non ti viene da dire basta? Perché poi pure le belle soffrono, non solo le sfiorite, perché se sei bella viene inchiodata quella roba lì, se fai carriera pensano che l'hai data a Tizio a Caio, cioè siamo, noi donne siamo oppresse da quel tipo di giudizio nei secoli, e quindi ho provato a sottoporci gli uomini, è venuto fuori un gran teatro.
1: Lidia Ravera, Joe è un ritratto di ragazza molto moderno, lo dicevamo, porta i capelli corti un po' per indispettire, detesta le borse, vuole le scarpe basse, dice che vuole allontanarsi, separarsi dal pavimento al massimo di 1 centimetro e considera la ceretta calda una pratica precivile. E di recente hai calcolato con molta ironia che nascere donna ti è costato 25 anni di vita di manutenzione. In manutenzione mancata tra estetisti e parrucchieri, e Joe stava cercando in fondo di evadere questa tassa sul genere già allora.
0: Era una di noi, c'è tutta una famiglia, un sottobosco umano di donne che si rifiutano di aderire al cliché. Joe è una di quelle, anzi considerata la Joe della Olcott è una capostipite, perché viene dalla metà dell'Ottocento. Io vengo dalla metà del Novecento, vediamo come se la cavano queste qua del 2030.
1: Allora stiamo a vedere come se la cavano le nuove generazioni. Lidia Ravera, torniamo a parlare di libri, letteratura e narrativa, donne e società, ma anche di nuovi progetti editoriali nella seconda parte del programma dopo le 12. Nel frattempo ci affidiamo a un'altra voce molto bella, quella di un artista, poche interpreti contemporanei hanno saputo dare voce alla vulnerabilità femminile con la stessa intensità. Lei è una delle grandi voci inglesi, si muove nel pop ma ha le radici nel soul, nel rhythm and blues, nella grande tradizione, capace di trasformare l'esperienza personale in racconto universale. Dietro il successo planetario resta una donna che ha fatto della sincerità la sua cifra stilistica, perché ha trasformato le più significative svolte della sua vita in racconto condiviso e ha fatto della fragilità una forma di autenticità e soprattutto una forza. Ha raccontato i sentimenti, le ferite, le sofferenze, il dolore dopo averli attraversati, e l'ex fidanzato che l'aveva lasciata nella sofferenza che ha poi generato quel capolavoro che è stato il secondo album dell'artista, che era Sì, era quello il secondo. Lui, dicevo, ha avuto il coraggio di rivendicare diritti e denaro perché il disco era nato dalla sofferenza, dalla delusione d'amore causata da lui. E, insomma, un disco che ha trasformato poi una fine in un nuovo inizio, ha fatto di Adele una delle grandi voci del soul del nostro tempo. Quindi una voce potente ma mai esibita, intensa, profondamente vera. Abbi pazienza con me, vacci piano, sii indulgente, sii gentile, go easy on me. Non è facilissimo da tradurre, ma le accezioni potrebbero essere queste, ed è una frase che riguarda gli amori, ma anche in fondo, no, le relazioni familiari, il rapporto tra generazioni, la difficoltà di spiegare le proprie scelte a chi ci vuole bene, con la consapevolezza che ogni esistenza conserva zone d'ombra, ci sono errori, sentieri interrotti, e forse il primo gesto d'amore è proprio guardare a quelle fragilità con gentilezza. Adele.

0: Da Adella Fiorella Mannoia poteva mancare, Fiorella Mannoia che dà sempre da voce a donne che non accettano definizioni troppo strette, donne che cambiano, si reinventano, figlie, madri, sorelle, compagne, professioniste, custodi di memoria insieme generatrici di futuro. Le donne raccontate da Fiorella Mannoia sfuggono a ogni etichetta, ma riposa.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una

0: Buongiorno da Giuseppe Bucci, ecco i temi che tratteremo nel radiogiornale in onda tra poco. Ci sarà molta politica svizzera perché è riunita in assemblea a Barna nel canton Zugo, c'è l'UDC al centro della giornata, l'iniziativa sulla neutralità, presente anche Christoph Blocher in prima linea in vista del 27 settembre. E anche i delegati dei Verdi sono al lavoro nel canton Friburgo, la presidente Elisa Mazzone ribadisce il no a nuove centrali e torna ad attaccare Albert Rösti. È saltato l'accordo sui dazi tra Canada e Stati Uniti. Washington impone tariffa al 50% per circa 20 miliardi di dollari. Ottawa prepara contromisure equivalenti. Mosca non molla, nuovi pesanti raid sull'Ucraina. Un attacco con un drone contro un centro commerciale fa 16 morti nella città natale del presidente Zelensky. Riparte la Serie A, l'Inter a trazione inglese difende il titolo, se la vedrà con le altre big: Milan, Napoli, Juve, Roma, anche il Como. Tra le sorprese, occhio alla Fiorentina.
1: Buongiorno e buon viaggio. Al San Gotardo, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud, tra Amsteg e Göschnen, code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti. Le entrate di Göschnen e Rolo sono chiuse in direzione della galleria. Code o forti rallentamenti anche sui seguenti tratti: sulla A2, tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, nella Svizzera Centrale, sull'Axenstrasse su più tratti in direzione di Altdorf, sulla A14 in direzione Lucerna da Buchrain e anche sulla A2 tra Rothenburg e Lucerna Centro verso il San Gottardo. Sulla A13 in direzione sud ci sono code tra Trübbach e Bad Ragaz, tra Coira Sud e Rothenbrunnen e tra Tusis Sud e Via Mala. Code per incidente, tempi di percorrenza di un'ora in Romandia sulla A1 tra Roll e Morges in direzione Losanna, code per curiosi nella direzione opposta a partire da Écublens. Vi ricordo infine che sono chiuse a causa di frane la strada della Calanca tra Molina e Arvigo e la strada tra Roveredo e Lo Stallo. Da Bien, Mario Boldini.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Pane, amore e fantasia.
4: Sempre Michela Daghini con voi, Fabio Bosia in regia tecnica. Ultima parte del programma, siamo sempre in compagnia di Lidia Ravera, della scrittrice Lidia Ravera. Abbiamo parlato di Bagna i fiori e Aspettami, ultimo romanzo, dicevamo, ripubblicato da Bompiani, una riscrittura moderna, audace, molto ironica, squisitamente infedele del grande classico di Louisa May Alcott, Piccole donne. E il testo è stato scritto e ambientato negli anni Ottanta, prima di cellulari e web, quindi quando ancora la distanza poteva interrompere una comunicazione. E quindi quattro sorelle, un padre fantasma, niente cellulari e un profluvio di catastrofi quotidiane affrontate a colpi di umorismo. Lidia Ravera, cosa ama di più di questo libro o cosa l'ha sorpresa, divertita riscoprendolo?
5: La capacità di mettere un colpo di scena ogni tre pagine. È un romanzo che non ti dà tregua, ti acchiappa al polpaccio e non ti molla fino alla fine. È pazzesco. E questa chapeau mi spinge ad ammirare la me stessa giovane. Adesso non so se ci avrei tutta questa energia e tutta questa allegria, non lo so. Faccio delle cosine un po' più pensose, ma quello è assolutamente scintillante.
4: C'è un passaggio che hai voglia di leggere, non so se hai il libro sotto mano.
5: No, sono sull'isola, mica mi porto i libri miei.
4: No, è vero, neanche li rileggi poi.
5: No, non levo posto in valigia per romanzi che so come vanno a finire, preferisco. Adesso sto leggendo questa, mi si chiama Valeria Luiselli, questa nata in Messico, è vissuta e cresciuta a New York, che è piuttosto brava. La sto leggendo con piacere. Ma sono partita con una valigiata di libri come sempre, non leverei mai spazio mettendoci i miei. Ci ho messo l'ultimo romanzo di mio figlio, che è molto bello e poi si svolge a Stromboli. Abbiamo presentato qua.
4: È vero che anche il figlio è scrittore, Nubifragio.
5: Sì, sì, mio figlio è un bravo scrittore che fa anche lo sceneggiatore, perché campare di letteratura in Italia non è tanto semplice. questo romanzo in particolar modo si rifà a un'esperienza che abbiamo realmente vissuto, che siamo durante il nubifragio di 4 anni fa, del 12 agosto, la nostra casa è rimasta sepolta nel fango con avventure personali molto difficili. E il ragazzo è bravo, evoca bene, per cui io non riesco a rileggerlo senza piangere come una fontana, perché è stata forse la volta che abbiamo visto la morte da vicino, tutta la famiglia, compresa la piccola di 1 anno e mezzo, e questo viene raccontato molto bene in questo romanzo. E poi io sono contenta che mio figlio faccia lo scrittore, perché quando ero giovane, che già volevo fare la scrittrice, mi dicevano: le donne si dividono in donne che fanno figli e donne che fanno libri, lo diceva Simone de Beauvoir. E siccome io volevo fare entrambe le cose, ero molto tormentata. Poi ho fatto un figlio che fa libri, e quindi questo ha riallineato questo annoso problema, ho risolto il dilemma. Fatto un figlio che fa libri.
4: Ma era l'anno in cui aveva piovuto molto, aveva ceduto una parete di terreno?
5: Sì.
4: Era così?
5: Sì, si è spaccato un muretto, si è messo di traverso, c'è stata una pioggia pazzesca, è venuto giù il fango dal vulcano e ci ha riempito la casa. Nella fattispecie, come lui racconta nel libro, la stanza dove dormivano lui, sua moglie e la bambina, con gravissimi danni e un rischio enorme. E quindi, perché gli scrittori prima o dopo, se hanno subito un trauma, devono buttarlo fuori, se no non scrivi più, perché se c'hai qualcosa di incagliato nel tuo inconscio deve generare scrittura, se no ti strozza. Anche per me è sempre stato così. Lo consiglio.
4: Nel senso che blocca il processo creativo o che blocca proprio dal punto di vista personale?
5: Blocca il processo creativo, perché non o c'hai il coraggio di andare a guardare, di raccontare, oppure ti congela, ti raggela, perché ci vuole anche una grande allegria e volontà per passare la vita raccontando storie, e quindi ti si blocca quel meccanismo. Invece se sputi l'osso, poi la vita va avanti, non solo si sente l'autenticità, si sente la verità delle situazioni.
4: Sicuramente
5: quindi,
4: sì,
5: tutto bene.
4: Arriva. C'è qualcosa che vuoi dire in conclusione di questa bella chiacchierata dalla tua Stromboli, amata Stromboli, Lidia Ravera?
5: Che sono contenta di essere entrata in relazione col mondo per una mezz'oretta e adesso torno al mio splendido isolamento. Comunque ci sono due attività umane per le quali bisogna essere soli: una è leggere e una è scrivere. Quindi quando tu scrivi un romanzo è un soliloquio, ma è un soliloquio rivolto a tutto il mondo. È come un blind date, un appuntamento al buio in cui si è sempre in due, chi scrive e chi sta leggendo in quel momento. A me sembra di conoscerle tutte una per una, le mie lettrici. Il mio prossimo romanzo si chiamerà L'invidia, le invito tutte. Invito tutte le mie lettrici a sopportare questo romanzetto fastidioso che si chiama L'invidia.
4: Tra l'altro tu condividi davvero molto con le tue lettrici, anche sui social c'è uno scambio molto profondo, molto forte. Quando ti sembra che non ci siano tutte, ti mancano, le chiami, invece loro magari ti hanno scritto semplicemente Facebook ai suoi algoritmi e succedono cose strane.
5: Io ci pasticcio male con Facebook, ahimè. Però ti do una primizia assoluta: ai primi di ottobre aprirà un sito che si chiama Terzo Tempo, dove ci sarà tutte le settimane un mio editoriale, poi molte collaboratrici con delle rubriche divertentissime, tutte sul tema del terzo tempo.
4: Bello.
5: Pensa che ce n'è una che si chiama Io Nonna, Io Nonna, e poi ce n'è, non so, una Bambini ci guardano, che sarà tenuta a rotazione da un millennial a turno contro noi boomers. E poi ci sarà una sulla salute che avrà un sottotitolo significativo, tra ipocondria e prevenzione. Poi ci saranno anche consigli, ci sarà un geriatra che ti racconta quando bisogna spaventarsi e quando no. E insomma, sarà, unirà i servizi alle rubriche anche spiritose, anche, sarà anche una sui dal lettino al lettone in cui si parlerà di erotismo over. Insomma, una cosa divertente ma anche utile.
4: Bello, una bella comunità.
5: Sì, sì, e ripubblicherò sul sito a puntate i romanzi della collana Terzo Tempo, i più belli, a puntate come si usava una volta, come si facevano i feuilleton.
4: Certo.
5: Prenderò i più carini e li ripubblico così.
4: Quanti bei progetti.
5: Insomma, continuo a lavorare per tutte noi. E quando si smette di progettare, si smette di crescere, e lì è un guaio dal quale bisogna tenersi alla larga. Progettare sempre, poi non importa se non ce la fai, ci provi.
4: Progettualità, assolutamente, avere una progettualità è uno sguardo lontano. Lidia Ravera, grazie di cuore per questa bella chiacchierata e anche per il romanzo, che lo ricordiamo, è Bagna i fiori aspettami, lo pubblica Bompiani, e per chi non lo avesse letto, l'avventura è lì che aspetta.
5: Perfetto da ombrellone, come si dice. Grazie a te.
4: Grazie Lidia Ravera, buon proseguimento d'estate.
5: Grazie, alla prossima, ciao.
4: Ciao.

You can count on me, a questo servono gli amici, l'affidabilità, uno dei temi, dei grandi temi delle relazioni umane. Bruno Mars, artista capace di unire leggerezza e profondità con questa canzone dedicata proprio all'affidabilità. Lasciamo quindi Lidia Ravera, che abbiamo accolto in questo programma e che ci ha accompagnato alla chiusura di Pane, Amore e Fantasia per questa stagione. Condivido con voi uno dei messaggi che ci sono arrivati per la nostra scrittrice. Che piacere ascoltare Lidia Ravera, ti mette in pace con te stessa e con l'ironia che la caratterizza da sempre rende lievi i problemi secolari delle donne. Grazie per essere dalla parte delle donne, portare avanti donne così intelligenti e che sanno stare in questo modo con entusiasmo, militanza e leggerezza. Che sanno stare in questo mondo, immagino, con entusiasmo, militanza e leggerezza, capacità rara e per questo preziosa. Grazie di dare voce a queste donne che ci fanno solo del bene in un'epoca così difficile per le donne. Sembra incredibile, ma purtroppo è così. Pensiamo solo a ciò che è capitato nel nostro Ticino ultimamente. Un affettuoso saluto, grazie a chi ci ha scritto questo bel messaggio, grazie Licia. Ancora un po' di musica e poi ci salutiamo. Lui è Lucio Dalla con Tu non mi basti mai.

Una dichiarazione d'amore davvero splendida, sempre meravigliosa e commovente da ascoltare. Tu non mi basti mai, dal grandissimo indimenticato Lucio Dalla. Un'altra voce questa volta femminile, un'altra voce italiana, sempre dedicata alle relazioni, con la finezza e l'intelligenza di Carmen Consoli, che nelle sue canzoni ci racconta di personaggi che non sono mai assoluti, ma sono esseri umani con le loro fragilità, con le loro contraddizioni, i loro desideri. L'ultimo bacio parla proprio di un momento delicato e inevitabile, che è quello in cui comprendiamo che trattenere qualcuno non serve più. Quindi non solo una canzone sulla separazione, ma una riflessione sulla crescita. Anche l'amore cambia, cambia forma, diventa memoria, riconoscenza, consapevolezza, e anche qui in fondo, come nella canzone di Lucio Dalla, la consapevolezza che alcune persone non smettono di appartenerci anche quando non camminano più al nostro fianco.

L'ultimo bacio, struggente colonna sonora anche dell'omonimo film di Gabriele Muccino, ormai di qualche anno fa, ma che rimane uno dei film del cinema italiano che ha segnato una generazione. Pane, amore, fantasia si chiude qui. Da giovedì prossimo 27 a domenica 30 agosto Rete 1 lascia gli studi e si trasferisce nel centro di San Bernardino, in diretta ogni giorno dalle 9 alle 18. Quattro giornate quindi per incontrare il pubblico e raccontare la Mesolcina, il Moesano, il Grigione italiano. Naturalmente ci saranno tanti ospiti, storie, temi, occasioni per conoscere meglio il territorio e naturalmente le persone che lo vivono e tutti voi. Quindi, in particolare sabato sarà la giornata più festosa, più animata, pensata soprattutto per le famiglie. Quindi nel centro del villaggio ci saranno prodotti locali, bancarelle, diverse attività, e poi ci sono i due concerti, perché la giornata si chiude con questi due eventi gratuiti offerti da Rete 1 con Julie Meletta e Andrea Bignasca. Quindi siateci e io qui vi saluto, grazie di essere stati con noi, grazie a Fabio Bosia in regia tecnica, a Karin Kondolf al centralino, grazie ai diversi ospiti che ci hanno accompagnato in questi due mesi, sono molti, cito almeno la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio, il filosofo Nidesh Lotu, il neuroscienziato Vittorio Gallese, il linguista Stefano Vassere, Fra Martino Dotta, l'esperto di letteratura Marco Belpoliti, la filosofa Michela Marzano, lo chef Pietro Lehmann, la studiosa di pratiche sciamaniche Bebetta Campeti, il filosofo Fabio Merlini, il ranger e conservazionista Davide Bomben e l'artista, performer e attivista zurighese Daniel Hellman. È stata davvero una bella estate, un bel viaggio ricco e in buona compagnia con Pane, Amore e Fantasia e tutti questi ospiti. Noi ci risentiamo, se lo vorrete, con gli incontri, naturalmente gli incontri di Rete 1, come sempre sabato mattina alle 9, a partire dal 5 settembre, poi con nuove puntate dal 19 per incontrare i grandi nomi della cultura e dello spettacolo, come ormai facciamo da qualche anno. Vi aspetto e ricordo anche che c'è una pagina dove trovate tutte le puntate, gli incontri di Rete 1. Vi lascio con Harry Styles, As It Was, che non guarda al passato ma lo osserva con lucidità e ci ricorda che crescere significa accettare che alcune cose si trasformino pur continuando a custodirne la memoria. Da Michela Daghini, grazie e buon proseguimento a tutti.

0: Media.
1: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. Al sud, in prevalenza soleggiato con tendenza a vento da nord nelle valli superiori. Al nord, abbastanza soleggiato con nuvolosità cumuliforme a tratti estesa e qualche rovescio isolato lungo le prealpi. Temperatura massima al sud 28 gradi, mentre al nord 23 gradi. Ed ora passiamo alla previsione

0: per domani, domenica 23 agosto. Sull'insieme della Svizzera in prevalenza soleggiato con qualche banco mattutino di nubi basse sul sottoceneri. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi e le massime tra 23 e 26 gradi. Per il momento è tutto, a voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Giuseppe Bucci. L'UDC riunita in assemblea a Bar, al centro della giornata l'iniziativa sulla neutralità, presente anche Christoph Blocher in prima linea in vista del 27 settembre. Anche i Verdi sono al lavoro nel Canton Friburgo, critica al Consiglio federale per l'immobilismo sull'emergenza canicola, nel mirino è finito soprattutto Rösti. È saltato l'accordo sui dazi tra Canada e Stati Uniti, Washington impone tariffe al 50% per circa 20 miliardi di dollari. Ottawa prepara contromisure equivalenti. Mosca non molla, nuovi pesanti raid sull'Ucraina, un attacco con un drone contro un centro commerciale fa 16 morti nella città natale del presidente Zelensky. Riparte la Serie A, l'Inter a trazione inglese difende il titolo, se la vedrà con le altre big, Milan, Napoli, Juve, Roma, anche Como, tra le sorprese occhio alla Fiorentina. La politica svizzera guarda le prossime votazioni federali del 27 settembre. Oggi la neutralità, l'iniziativa sulla neutralità è il tema forte dell'assemblea dell'UDC a Bar nel Canton Zugo. UDC che è l'unico grande partito a sostenere l'iniziativa, che chiede di scrivere una definizione più restrittiva della neutralità nella Costituzione. Sul posto per noi c'è Gianluca Olgiati.
3: Sì, manca ancora il voto dei delegati previsto fra poco, ma è chiaro che ci sarà un sostegno pressoché unanime all'iniziativa sulla neutralità, che se non è ufficialmente targata UDC è fra quei ranghi che trova molti promotori, a cominciare dall'ex consigliere federale Christoph Blocher. Blocher che anche oggi si è rivolto ai delegati come gli piace fare, legando la sua lettura della storia e della neutralità svizzera con l'attualità, ad esempio con le sanzioni alla Russia dopo l'invasione all'Ucraina. Sanzioni che a suo dire violano la neutralità e indeboliscono la sicurezza e la credibilità della Svizzera.
2: Ecco, proprio le sanzioni sono però il punto più criticato dell'iniziativa. Secondo i sondaggi, i più freschi sono di ieri, che danno i contrari in netto vantaggio.
3: Sì, è così. Oggi però nessun accenno ai sondaggi. Per l'UDC si tratta di mobilitare l'elettorato, soprattutto nelle regioni di campagna, dove l'iniziativa gode ancora di un risicato sostegno. Nelle città invece è molto più difficile, ma non c'è solo la neutralità. Oggi nel suo discorso il presidente dell'UDC, Marcel Dettling, ha puntato piuttosto su altri temi, più classici forse per il partito, primo fra tutti i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea, che a suo dire vanno sottoposti alla approvazione di popolo e cantoni, questione politica scottante dei prossimi mesi, e poi i criminali stranieri, gli abusi nel campo dell'asilo. Anche su questo l'UDC ha già lanciato un'iniziativa per la protezione delle frontiere.
2: Grazie Gianluca Olgiati, ti risentiremo questa sera. Oggi anche i Verdi sono riuniti a Friburgo, la presidente del partito Lisa Mazzone ha incentrato il suo discorso sulle ondate di caldo estivo criticando l'immobilismo del Consiglio federale. Mazzone che ha anche ribadito la richiesta di togliere il Dipartimento dell'Ambiente ad Albert Rösti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
4: L'urgence è estremamente forte après un été comme ça de toutes les extrêmes.
5: Stiamo vivendo un'estate estrema dal punto di vista climatico, ma ricordiamo che la popolazione aveva già detto sì all'abbandono delle energie fossili. Da destra si cerca però di fare marcia indietro, ad esempio sull'isolazione degli edifici o per una mobilità sostenibile. Il clima di questi ultimi mesi è un grido ad agire con urgenza. I morti di caldo e le enormi difficoltà del settore agricolo devono far nascere un'azione politica concreta.
2: La presidente dei Verdi Lisa Mazzone in una nostra intervista che vi proporremo in versione integrale in 6 di sera a partire dalle 18. A poche settimane dall'annuale annuncio dei premi di cassa malati, continuano a preoccupare i costi della salute. Dopo gli stipendi dei dirigenti delle casse malati, ora sono quelli dei medici specialistici a finire nel mirino. In Parlamento l'intero spettro politico riconosce la necessità di agire e c'è chi ragiona addirittura sul lancio di un'iniziativa popolare. Anna Riva.
6: Oltre 300.000 franchi di stipendio per alcuni radiologi. I dati emersi negli scorsi giorni fanno riemergere il mai sopito malcontento per la crescita dei costi sanitari. In prima linea nel voler contrastare salari tanto generosi e in particolare certi bonus c'è l'UDC con il consigliere nazionale Remi Wiessmann. Il solettese accarezza persino l'idea di proporre un'iniziativa popolare. Sulla stampa svizzero-tedesca si batte per un radicale ripensamento del sistema sanitario. Sono i lobbisti a Palazzo Federale a definire le prestazioni mediche, che vengono poi però finanziate con premi regolati dallo Stato e con i soldi dei contribuenti, dice. Chiede quindi una netta separazione tra l'economia privata e quello che invece è Stato. In che modo? Facendo sì che in futuro i prezzi siano negoziati tra gli assicuratori malattia e i fornitori di prestazioni mediche. Senza l'intervento dello Stato, questo è il senso, i medici e gli altri fornitori di prestazioni dovrebbero far fronte a una maggiore pressione sui costi e i prezzi finirebbero per calare. Una proposta questa che è peraltro già stata bocciata in Parlamento, di qui l'idea di Wiessmann di interpellare direttamente la popolazione. Ma il democentrista non è la sola mente prolifica. La consigliera nazionale socialista Sara Wiss chiede addirittura un divieto dei bonus per contrastare la logica, dice, del più faccio più guadagno. E il deputato dei Verdi liberali Patrick Hessig chiede di correggere la dinamica per la quale si tenderebbe a favorire prestazioni mediche particolarmente lucrative. Insomma, vivace tempesta di idee a poche settimane dall'annuncio dei premi di Cassa Malati, appuntamento ormai da anni poco lieto.
2: Sono entrati in vigore oggi i dazi statunitensi del 50% su diversi prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. I negoziati sono falliti nonostante i due paesi sembrassero a un passo dall'accordo e ora il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato che il Canada è pronto ad applicare dazi equivalenti sulle merci provenienti dagli Stati Uniti. I dettagli con Sofia Stroppini.
7: Si riaccende la guerra commerciale tra Canada e Stati Uniti con l'introduzione di dazi del 50% su merci canadesi e la promessa da parte del Canada di reagire applicando dazi a sua volta. I dazi statunitensi sarebbero dovuti entrare in vigore già mercoledì, ma poi il presidente Donald Trump ne aveva posticipato di 3 giorni l'introduzione perché, aveva detto, si era vicinissimi a un accordo vantaggioso per entrambi i paesi. Tuttavia, all'ultimo minuto le trattative si sono interrotte e così sono entrati in vigore i dazi su svariati beni come alcolici e prodotti lattiero-caseari che si aggiungono a quelli già imposti, per esempio, sulle automobili. Il primo ministro canadese ha affermato di aver sospeso i negoziati commerciali perché le modifiche proposte dagli Stati Uniti poco prima di giungere a un'intesa erano, a suo dire, nettamente sfavorevoli per il Canada, che ora applicherà dazi equivalenti nei confronti degli Stati Uniti. La brusca interruzione dei colloqui segna un cambiamento rispetto al cauto ottimismo manifestato da entrambe le parti all'inizio della scorsa settimana sul fatto che il raggiungimento di un buon accordo fosse vicino e indica anche il progressivo peggioramento dei rapporti commerciali tra i due paesi.
2: In Ucraina, dopo il pesante attacco di ieri sera su un centro commerciale, 16 morti e 130 feriti il bilancio, i raid russi sono proseguiti anche nella notte, in particolare sulla capitale Kiev, almeno 2 persone sono state uccise. Droni ucraini hanno invece colpito un centro logistico di Ozon, il gigante del commercio online simile alla catena Wildberries, i cui magazzini sono già stati attaccati più volte. Allora ci colleghiamo con il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca, per fare il punto di questi ultimi attacchi.
8: Sì, l'attacco in particolare di ieri contro il centro commerciale di Kryvyi Rih è stato davvero uno dei più gravi delle ultime settimane, come avete ricordato, 16 morti e in particolare il presidente Zelensky accusa la Russia di aver compiuto un attacco double tap, come si dice in gergo, ossia un attacco in cui il secondo proiettile viene lanciato a distanza di tempo dal primo attacco in modo da cercare di colpire anche i soccorritori. Infatti a Kryvyi Rih sembra che il secondo drone russo a colpire il centro commerciale sia arrivato mezz'ora dopo, quando i soccorritori appunto appunto erano già sul posto. Ma gli attacchi stanno continuando, dimostrandoci che questo periodo è particolarmente intenso per la guerra aerea in Ucraina. Si sono sentite due nuove esplosioni a Kiev circa un'ora fa, altri 4 morti sono stati registrati in tutto il paese nelle ultime 24 ore. È stato colpito un magazzino ferroviario a Kiev, una stazione a Odessa. Ma gli ucraini, come abbiamo di nuovo ricordato, continuano a colpire anche loro la Russia. Ha colpito un magazzino Ozon, simile ai magazzini Wildberries, la Amazon russa, ma secondo i russi ci sono stati attacchi anche nella regione di Krasnodar, dove sarebbero morti 2 bambini a causa di un drone ucraino. Insomma, se luglio è stato un mese che ha segnato il record di morti tra i civili dopo i primi mesi di guerra, sembra che agosto, anche se non è ancora finito, sia pronto a segnare un nuovo record.
2: Grazie Davide Maria De Luca per questi aggiornamenti. E la Russia persegue i suoi obiettivi anche con altri mezzi. Le attività dei servizi segreti russi si sono molto intensificate negli ultimi tempi anche nei paesi occidentali. In particolare in Germania sta facendo rumore la rivelazione di stampa legata alla scoperta a Berlino di un deposito segreto contenente armi e scorte di munizioni che dovevano servire a Mosca, questo è il sospetto, a compiere attentati e atti di sabotaggio. Da Berlino sentiamo Walter Rauer.
9: Il deposito era stato scoperto già l'anno scorso in un bosco alle porte di Berlino, ma le autorità tedesche non resero pubblica la notizia nella speranza che qualcuno vi tornasse per prelevare le armi. Gli inquirenti sono riusciti però finora solo ad identificare il presunto costruttore del deposito sotterraneo, che attualmente è detenuto in un carcere in Romania in attesa di estradizione. Il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt ha dichiarato ieri che le armi e munizioni custodite all'interno del deposito dovevano servire per compiere in Germania omicidi o attentati. I sospetti cadono ancora una volta sui servizi segreti russi, che già negli anni della guerra fredda gestivano tutta una rete di depositi segreti nei paesi dell'Europa occidentale. Anche se il ministro tedesco non ha citato direttamente la Russia, il ritrovamento del deposito di armi alle porte di Berlino sembra confermare la strategia di guerra ibrida imboccata dal Cremlino nei confronti della Germania e di altri paesi occidentali che sostengono l'Ucraina. Proprio settimana scorsa il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov aveva minacciato esplicitamente la Germania, annunciando di voler intensificare le azioni atte a distruggere ed eliminare chi contribuisce a fornire armi all'Ucraina. All'inizio di agosto all'aeroporto di Lipsia era stato intercettato e poi bloccato un drone con dell'esplosivo vicino ad un aerocargo ucraino.
2: Hanno organizzato per anni le grandi veglie in memoria della repressione di Piazza Tiananmen, le uniche consentite sul territorio cinese. Ieri due storici attivisti di Hong Kong sono stati condannati per istigazione alla sovversione, rischiano ora fino a 10 anni di carcere. La sentenza è stata criticata da diversi paesi, dall'Unione Europea, dalle organizzazioni per i diritti umani, e di fatto mettono a tacere il dissenso a Hong Kong. I dettagli con il nostro collaboratore Lorenzo Lamperti.
10: Mentre i giudici leggono il verdetto, Cho Antun sorride, Li Chokian resta invece impassibile, poi forma un cuore con le mani, rivolto ai presenti in aula. I due storici attivisti pro-democrazia sono appena stati condannati dal Tribunale di Hong Kong per istigazione alla sovversione. Li, 69enne, ex parlamentare sindacalista, e Cho, 41enne avvocata, erano ai vertici della Hong Kong Alliance, che per 30 anni ha organizzato le veglie per ricordare le vittime della repressione di piazza Tiananmen a Pechino. Dopo il 1989, ogni 4 giugno, l'organizzazione ha riempito Victoria Park con decine di migliaia di persone e candele. È stato a lungo l'unico luogo sotto sovranità cinese dove la memoria del 4 giugno poteva occupare uno spazio pubblico. Tutto è finito nel 2020. Prima la veglia viene vietata per le norme anti-Covid. Dopo Pechino impone la legge di sicurezza nazionale in risposta alle proteste di massa dei mesi precedenti. Da allora le commemorazioni sono proibite, mentre dalle università spariscono opere dedicate a Tiananmen. Alla base della condanna anche uno degli storici slogan dell'organizzazione, che chiedeva di porre fine alla dittatura monopartitica. Slogan che per i giudici incitava a sovvertire lo Stato, lì e ciò sono in carcere già dal 2021 e non sono gli unici. Dall'introduzione della legge di sicurezza nazionale ci sono stati centinaia di arresti e condanne, come quelle per lo studente Joshua Wong e il magnate dell'editoria Jimmy Lai. Secondo le autorità, ora Hong Kong è una città più stabile, ma lo spazio per il dissenso e la memoria è stato quasi del tutto cancellato.
2: Ultimi scampoli di vacanze per alcuni, estate che anche quest'anno è stata caratterizzata da grandi spostamenti tra nord e sud Europa, e tra i principali punti di passaggio c'è il Brennero, uno dei valichi alpini più trafficati, dove si stima ci siano 14 milioni di transiti ogni anno. Tanti passaggi, diventati troppi per chi vive nella regione, che chiede ora una limitazione del traffico. La protesta va avanti in realtà da mesi, con manifestazioni e blocchi stradali, e la battaglia è anche giudiziaria tra Italia e Austria e coinvolge la Corte di Giustizia Europea. Di questa situazione parliamo con la nostra collaboratrice dall'Austria, Susanna Bastaroli, ospite nel nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Ecco un estratto.
11: L'Austria che tipo di misura ha preso?
12: L'Austria negli ultimi anni ha preso varie misure per limitare la circolazione, soprattutto dei tir. Fra l'altro c'è un divieto di circolazione notturna, ci sono divieti di circolazione nei fine settimana, nei giorni festivi, ci sono divieti, limitazioni di circolazione sulle strade secondarie, il cosiddetto corridoio del Brennero. E poi inoltre al momento ci sono dei lavori di risanamento su uno dei ponti principali, quindi questi impongono una circolazione su una sola corsia. Però malgrado tutte queste misure non si vede nessun effetto, come dicevamo prima il traffico continua a aumentare.
11: Eppure l'Italia, la Germania e anche l'Unione Europea vorrebbero invece una libera circolazione senza restrizioni.
12: Sì, perché i trattati europei prevedono la libera circolazione delle merci. Il governo Meloni infatti ha presentato ricorso contro l'Austria presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e si vedrà come va a finire, cioè la sentenza della Corte è prevista entro i primi mesi del 2027.
2: La battaglia per il Brennero è il titolo del nuovo episodio del podcast Il Mondo Là Fuori. Lo potete ascoltare tra poco alle 13.30 su Rete 1, o lo potete trovare anche sulle piattaforme digitali per podcast, inclusi sito e applicazione RSI. Con questa segnalazione è tutto, vi lascio lo sport, grazie per averci seguito.
1: Lo sport con il Galathletics, meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
13: Russell vince la sprint, Inter in pole position nella Serie A che riparte. Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dal calcio, da prima però con la quarta giornata di Super League, orfana delle quattro squadre svizzere, Lugano incluso, impegnate in questa settimana nei playoff europei. Alle 18 Lucerna-Losanna, alle 20.30 con diretta TV sulla 2 il classico Zurigo-Basilea. Dietro la certezza a Kanji nell'Inter campione d'Italia ed il nuovo ruolo più centrale, si spera, di Asciari al Milan, sono 9 i giocatori svizzeri al via nel nuovo campionato italiano e la rincorsa ai nerazzurri parte alle 18.30 proprio in un San Siro esaurito con Inter Monza, alla stessa ora Udinese Como, alle 20.45 Genoa, Napoli e Parma Cagliari.
14: Al centro delle attenzioni c'è l'Inter, campione in carica, decisa a difendere il titolo con una rivoluzione identitaria sorprendente. I nerazzurri hanno ringiovanito la rosa vestendosi d'inglese con gli addii di Sommer e Dumfries. La retroguardia si affida alle parate dello spagnolo Martinez e soprattutto ad una nuova diga tutta britannica formata dall'esperto Stones e dal laterale Spence, entrambi reduci da un mondiale vissuto da protagonisti. E se la Milano nerazzurra parla inglese, quella rossonera risponde in portoghese. Ruben Amorim, a caccia del riscatto dopo la tormentata parentesi al Manchester United, ha infatti messo a segno l'acquisto più costoso della storia rossonera, ben 74 milioni di euro spesi per convincere il Paris Saint-Germain a cedere Gonzalo Ramos, un investimento monumentale per ridisegnare l'attacco dopo l'annunciato ma non ancora maturato addio di Rafael Leao. E poi ci sono le altre big, con il Napoli che riparte dall'esperienza di Allegri in panchina, la Juventus di Spalletti invece lancia la sua sfida a scudetto scommettendo sulla forza di Kolo Muani e sulla sicurezza tra i pali del nuovo portiere titolare, l'italiano Vicario. E la Roma poi che si candida ad un ruolo di protagonista. Blindata l'ossatura della squadra, i giallorossi hanno inserito innesti di qualità come Castro, Molina e soprattutto Rodrigo Mora, il giovanissimo talento portoghese di cui tanto si parla. Ma il fascino più autentico della stagione di Serie A al via risiede nei contrasti e nelle storie di provincia. C'è allora la grande attesa per il romanticismo d'alta quota del Como di Cesc Fabregas, debuttante in Champions League con il talento argentino Nico Paz blindato in riva al lago, e poi la curiosità per quella che è già definita la vera mina vagante, la Fiorentina, con un investimento sovradimensionato di oltre 120 milioni di euro e l'uomo simbolo, l'argentino ex Real Mastrantuono. La società ha voluto una rivoluzione totale che candida la Viola ad essere la grande, attesissima sorpresa di un campionato che si preannuncia incerto e spettacolare.
13: Contributo firmato da Giordano De Lucia, dall'Italia alla Spagna, con il Real Madrid nuovamente affidato a Mourinho per colmare la siccità di titoli da due stagioni, che lancia la rincorsa al Barcellona stasera alle 21:30 proprio nella città catalana contro l'Espagnol, mentre i Blaugrana, i robustiti della MVP del Mondiale Rodri, che ripartiranno domani ad Elche in una Liga, a dir la verità, già scattata settimana scorsa. In Germania il calcio riprende invece dalla Supercoppa alle 20:30 Borussia Dortmund Bayern Monaco. Siamo all'hockey su ghiaccio, alle 19 a Kreuzlingen il Lugano affronta il TPS turco nella finale della Bodensee Cup, mentre a Kloten la nazionale femminile della neo allenatrice canadese Miller può far suo l'Euro Hockey Tour dopo aver abbattuto Svezia e Finlandia oggi alle 15, ultimo impegno contro la Cecchia. Ed è suonata la campanella del rientro in classe per la Formula 1 dopo la pausa estiva. Terza vittoria in 5 gare sprint per George Russell su Mercedes, che ha preceduto la Ferrari di Leclerc, la McLaren di Norris e l'altra Mercedes del leader del mondiale Antonelli. Alle 16 spazio alle qualifiche per il Gran Premio dei Paesi Bassi di domani. E nel Principato di Monaco, abituale sede dello storico Gran Premio, con una cronometro di 9 km scatta invece l'edizione 2026 della Vuelta con un unico grande favorito, Tadej Pogačar, che dopo essersi imposto nelle ultime 9 gare a tappe disputate prova a completare il suo dorato palmarès con l'unico grande giro che gli manca. Chiusura dedicata al tennis, Masters 1000 di Cincinnati, spazio alle prime semifinali, Cobolli contro il francese Fiss, in campo femminile Pegula di fronte a Swiatek.
15: Al San Gottardo, sull'autostrada A2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, code di circa 4 km, attese di almeno 40 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud, tra Amsteg e Göschenen, code di circa 5 km, attese di almeno 50 minuti. Le entrate di Göschenen e Rolo sono chiuse in direzione della galleria. Code o forti rallentamenti anche sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, nella Svizzera Centrale sull'Axenstrasse su più tratte in direzione di Aldorf, sulla 14 in direzione Lucerna da Buchrain e anche sulla 2 tra Rothenburg e Lucerna Centro verso il San Gottardo. Sulla 13 in direzione sud ci sono code tra Trübbach e Bad Ragaz, tra Coir Sud e Rothenbrunnen e tra Tusis Sud e Via Mala. Code per incidente, tempi di percorrenza di almeno un'ora in Romandia sulla 1 tra Gland e Morges in direzione di Losanna, code per curiose nella direzione opposta a partire da Écublens.
1: Rete

0: Rete 1.
1: Buon sabato pomeriggio da Bettina Müller. Non so se capita anche a voi, ma io quando mi trovo bloccata in una lunga colonna di traffico comincio a pensare ai massimi sistemi. Perché tutta questa mobilità di persone e anch'io non facevo meglio a stare a casa, perché tutti questi camion. Se le colonne di traffico al Gottardo vi sembrano lunghe, quelle sul Brennero in Tirolo lo sono molto di più. E attorno a questo valico, al valico del Brennero, è in corso una battaglia tra gli abitanti della zona che non sono più disposti a subire tutto questo traffico che aumenta anno dopo anno e le autorità italiane e europee che vogliono

0: La libera circolazione delle persone e delle merci come garanzia di crescita economica. Vi propongo allora di ascoltare il nostro podcast Il Mondo Là Fuori, che vi racconta la battaglia in corso sul traffico al Brennero.
1: Ja, leider, wir haben mittlerweile 14,4 Millionen Fahrten über den Brenner pro Jahr. Das ist eindeutig zu viel.
2: Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
0: L'estate è anche tempo di lunghe colonne sulle autostrade e gli imbottigliamenti peggiori li vediamo spesso ai valichi alpini. Camion, vacanzieri, pendolari, tutti bloccati per ore nell'epoca della libera circolazione delle persone e delle merci. Al tunnel del Gottardo nei fine settimana ne abbiamo la prova. Ma il valico alpino più trafficato in assoluto è quello del Brennero, in Austria. E il traffico continua ad aumentare anno dopo anno. Come mai? La popolazione che abita in zona è esasperata, chiede delle restrizioni, ma l'Italia, appoggiata dall'Unione Europea, non ne vuole sapere di restrizioni al traffico sul Brennero e ha aperto un contenzioso davanti alla Corte di Giustizia Europea. Mettiamo dunque a fuoco questa battaglia per il Brennero con Susanna Bastaroli, collaboratrice dall'Austria per la RSI e giornalista a Die Presse, che è un quotidiano molto importante in Austria. Buongiorno Susanna, ciao.
3: Buongiorno da Vienna, ciao.
0: Dunque, Susanna, come siamo messi al Brennero con il traffico e le vacanze? Quanto lunghe sono le code?
3: Le vacanze sono un periodo particolarmente intenso per il traffico su Brennero e le code raggiungono fino a 80 chilometri.
4: Tausende Menschen protestieren heute gegen den Verkehr am Brenner und sie legen damit die Autobahn lahm.
0: Beh, in maggio c'è stata una protesta dei sindaci e degli abitanti dei comuni che si trovano proprio vicino al valico del Brennero e hanno addirittura bloccato l'autostrada per un giorno dicendo basta, il traffico qui è insostenibile per noi. Ci sono 14 milioni di transiti all'anno al Brennero, 14 milioni dicono questi sindaci che protestano, non è un po' esagerata questa cifra?
3: No, i 14 milioni non sono esagerati, si tratta di dati ufficiali dell'ASFINAG, del gestore delle autostrade austriache, e quindi pensiamo che sull'autostrada del Brennero ogni anno passano circa 12 milioni di autovetture e circa 2,5 milioni di mezzi pesanti, e questo è quasi il triplo rispetto all'intera Svizzera. E un altro dato importante, nell'83% dei casi si tratta di traffico di transito puro, quindi non di traffico regionale.
5: Kohlenmonoxid, Lärmbelastung und Stau, und das nur alles an einem einzigen Tag, 365 Mal im Jahr, es ist einfach nicht mehr tragbar.
6: Am Wochenende oder vor Feiertagen, Katastrophe. Ich würde Ihnen nicht wünschen, das zu erleben.
0: Quando si dice che il traffico continua ad aumentare sul Brennero, cosa si intende esattamente?
3: Allora, il traffico da decenni continua a aumentare, visto che il Brennero è una delle più importanti assi che collega il nord Europa al sud, quindi all'Italia. Circa un quinto di tutto il traffico merci che attraversa le Alpi passa per il Brennero. Allora, alcuni dati: negli ultimi 10 anni il traffico è aumentato di più del 20% e continua a aumentare, soprattutto, come dicevamo prima, la circolazione dei mezzi pesanti. Dal 2000 la circolazione dei TIR è aumentata del 50% e fino al 2030 ci si attende un'ulteriore crescita del 50%. Faccio ancora un paragone con la Svizzera, dove penso che dal 2000 il numero di camion sulle rotte alpine è diminuito di circa un terzo.
0: In Svizzera?
3: In Svizzera, sì.
0: Questo però ha una ragione, perché il traffico continua ad aumentare sul Brennero ed è un po' diminuito invece sull'altro asse, quello svizzero del Gottardo?
3: È molto semplice, perché costa meno passare per l'Austria, sia per gli automobilisti che soprattutto per i tir. Per i tir passare dal Gottardo costa circa 300 franchi, mentre passare dal Brennero sono più o meno 90 franchi, e anche per le autovetture è molto meno caro passare dall'Austria, cioè diciamo Germania-Italia passando dal Brennero costa circa 23 franchi, mentre penso la vignetta in Svizzera costi quasi il doppio.
0: Certo, sì, sono 40 franchi. Ma l'Austria ha preso delle misure per limitare il traffico. In Svizzera, sappiamo, c'è la tassa sul traffico pesante e poi c'è la vignetta e ci sono vari tipi di restrizioni. Ma adesso parliamo del Brennero. L'Austria che tipo di misura ha preso?
3: Sì, l'Austria negli ultimi anni ha preso varie misure per limitare la circolazione, soprattutto dei tir. Fra l'altro c'è un divieto di circolazione notturna, ci sono divieti di circolazione nei fine settimana, nei giorni festivi, ci sono divieti, limitazioni di circolazione sulle strade secondarie, il cosiddetto corridoio del Brennero. E poi inoltre al momento ci sono dei lavori di risanamento su uno dei ponti principali, quindi questi impongono una circolazione su una sola corsia. Però malgrado tutte queste misure non si vede nessun effetto, come dicevamo prima il traffico continua a aumentare.
0: Eppure l'Italia, la Germania e anche l'Unione Europea vorrebbero invece una libera circolazione senza restrizioni.
3: Sì, perché i trattati europei prevedono la libera circolazione delle merci e soprattutto c'è sempre stata attenzione anche con la Germania, ma soprattutto al momento questo è un grandissimo problema bilaterale fra l'Italia e l'Austria. Il governo Meloni infatti ha presentato ricorso contro l'Austria presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e si vedrà come va a finire, cioè la sentenza della Corte è prevista entro i primi mesi del 2027.
7: I territori attraversati hanno sempre come priorità la tematica ambientale, ma chiaramente questa serie di effetti distorsivi vanno a nuocere agli operatori del settore del trasporto italiani, che sono...
0: Diciamo, Susanna, abbiamo proprio gli interessi dell'economia, del commercio da un lato e gli interessi ambientali...
3: Ambientali dall'altro, e appunto cioè come l'argomento dell'Italia e della Germania, loro si basano proprio sul principio di libertà, come lo definisce l'Unione Europea, che è anche la libertà di circolazioni, la libertà del mercato aperto, la libertà delle circolazioni di merci, che è un principio fondamentale europeo. Quindi diciamo, sarà molto interessante sentire questa sentenza per capire se questi altri argomenti, che sono anche molto importanti e sono problemi reali appunto per le persone che vivono in queste valli del Brennero e anche per la natura, avranno più peso. Cioè, se dovesse perdere l'Italia, diciamo che si tratterebbe di una sentenza rivoluzionaria.
0: Susanna, tra chi protesta in Austria e nei movimenti che chiedono più restrizioni sul Brennero, ci sono delle correnti che sono anti-europee, quindi, visto che l'Europa propone qualcosa che per loro non va bene?
3: Sì, ci sono correnti ovviamente anti-europee sia da parte dell'estrema destra che dall'estrema sinistra, anche di gruppi ambientali che sono critici verso questa apertura del mercato europeo, ma diciamo che in Tirolo soprattutto ci sono anche molte correnti pro-europei, cioè alle manifestazioni hanno partecipato, se non mi sbaglio, penso che c'erano proprio rappresentanti di tutti i partiti, cioè ovviamente dei Verdi, ma anche Partito Conservatore, Partiti Socialdemocratici, cioè grandi partiti austriaci che comunque sono anche pro-europeisti e che sono anche per la libera circolazione delle merci. Io cosa vedo? Vedo anche un conflitto all'interno dell'Austria. Ci abbiamo da una parte i partiti tirolesi che sono abbastanza uniti in questa battaglia, però dall'altra parte poi abbiamo i partiti al governo, il partito conservatore, ma anche i partiti dei vari Bundesländer vicini che sono più critici, soprattutto per quello che riguarda le manifestazioni. Quindi c'è questa lobby tirolese che è molto forte al momento. Io non la vedo, diciamo, solo dall'ottica anti-europeista questa protesta, ma penso che sono proprio problemi reali che gli abitanti di queste valli sentono e vedono tutti i giorni.
1: Wir wollen ein gemeinsames Zeichen setzen an die hohe Politik nach Brüssel, dass es so mit dem stetig steigenden Transitverkehr nicht mehr weitergehen kann und nicht mehr weitergehen darf.
0: Ecco, una soluzione ai problemi del traffico sul Brennero potrebbe essere l'apertura della galleria ferroviaria del Brennero, che potrebbe assorbire traffico delle merci e traffico delle persone. A che punto siamo con questa galleria ferroviaria del Brennero, progettata da tanti anni?
3: Beh, diciamo che dei circa 230 chilometri totali del sistema di tutte le gallerie, ne sono scavati finora 218 chilometri, quindi gli scavi sono quasi finiti e infatti entro la fine del 2026 è prevista la conclusione dello scavo delle due gallerie principali. E come dicevi, si spera che una volta finito il tunnel moltissime merci potranno essere trasportate in treno invece che dai tir. Ma la storia di questo tunnel è una storia infinita. Come dicevi, le costruzioni iniziarono già nel lontano 2011, ma a causa di varie dispute fra l'Italia e l'Austria, problemi, la data di apertura continuava a spostarsi indietro. Adesso si parla del 2032, ma comunque probabilmente non si riuscirà neanche a finire entro il 2032, e questa volta per colpa della Germania, che non ha ancora iniziato a costruire la linea d'accesso che collega il tunnel alla parte tedesca per il treno. Perciò non si saprà quando finalmente si aprirà questo tunnel del Brennero.
0: Certo, è complicato perché ci sono vari paesi implicati, no? L'Austria, la Germania e anche l'Italia. E ognuno deve fare la sua parte.
3: I paesi implicati principali sono l'Italia e l'Austria, però la Germania, ovviamente, essendo uno dei paesi più importanti che fa passare le merci dal Brennero, perciò i treni devono passare dalla Germania, partono dalla Germania, deve contribuire. E al momento la Germania, soprattutto la Bavaria, blocca, non ha iniziato a costruire. Quindi se non c'è questa tratta, se i treni non possono partire dalla Germania, il tunnel non serve a molto.
0: Quindi quali opzioni restano all'Austria?
3: A dire il vero non restano molte opzioni. L'Austria può aumentare un pochino ancora il pedaggio sul Brennero, però è vincolata anche qua dai trattati europei sulla libera circolazione delle merci, che impediscono aumenti discriminatori e sproporzionati. Quindi c'è un tot, c'è un limite, e questo limite più o meno l'ha già raggiunto. Perciò bisogna dire, non ci sono opzioni. I manifestanti avevano posto un ultimatum al governo, hanno detto se fino a questo autunno non ci saranno nuove proposte, ci saranno manifestazioni nuove, nuovi blocchi dell'autostrada del Brennero.
8: Dann werden wir uns wieder in unserem Gremium mehr oder weniger abstimmen und schlussendlich entscheiden, wenn die nächste Kundgebung auf der Brenner Autobahn stattfinden wird.
3: A questo punto bisogna dire sicuramente sul Brennero ci aspetterà un autunno molto molto caldo.
0: Grazie Susanna.
3: Grazie Bettina.

Susanna Bastaroli ci ha spiegato perché le colonne a Brennero sono tanto lunghe e perché una soluzione vera non è dietro l'angolo. La realizzatrice di questo podcast è Alessia Fontana, la post-produzione è di Daniele Sola, da parte mia Bettina Müller. Ciao, alla prossima!

0: Siamo con la notizia dell'accoltellamento avvenuto poco prima delle 2 di questa mattina in via Pelli a Lugano. Un afghano di 19 anni, residente nella regione, è stato ricoverato in condizioni critiche. La sua vita è in pericolo. L'aggressore italiano di 20 anni, residente oltre confine, è stato arrestato. È accusato di tentato omicidio e subordinatamente di lesioni gravi e infrazione alla legge sulle armi e le munizioni. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri. A Tuzis sono stati ritrovati i corpi di 2 delle 5 persone scomparse dopo l'incendio che ieri aveva devastato un edificio con un ristorante e diversi appartamenti. Altri 3 residenti sono ancora dati per dispersi. L'ha reso noto poco fa la polizia grigionese. Le perlustrazioni proseguono. L'area resta isolata e sul posto sono sempre attivi in forze, specialisti e addetti alla sicurezza. Le cause del rogo, che ha causato 8 feriti, alcuni ricoverati in gravi condizioni, non sono ancora state appurate. La politica svizzera guarda alle prossime votazioni federali che si terranno il 27 settembre. L'Assemblea dei delegati dell'UDC, riunita a Bar nel Canton Zugo, ha posto la neutralità al centro della giornata. Alla riunione ha partecipato anche l'ex consigliere federale Christoph Blocher, schierato in prima linea a favore dell'iniziativa. L'incontro ha inoltre offerto l'occasione per riprendere altre questioni che stanno a cuore al partito. Gianluca Olgiati.
1: Nel suo discorso il presidente dell'UDC, Marcel Detling, ha puntato piuttosto su altri temi, più classici forse per il partito, e primo fra tutti i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea che, so dire, vanno sottoposti all'approvazione di popolo e cantoni, questione politica scottante dei prossimi mesi, e poi i criminali stranieri, gli abusi nel campo dell'asilo. Anche su questo l'UDC ha già lanciato un'iniziativa per la protezione delle frontiere.
0: A Friburgo, a 2 mesi e mezzo dalle elezioni cantonali, si sono riuniti anche i Verdi. Daranno indicazioni di voto per il 27 settembre e il 29 novembre, valuteranno una risoluzione sul clima e sul femminismo inclusivo e dibatteranno sulle centrali nucleari. Il no all'atomo è stato confermato anche in riferimento alla canicola. Nel suo discorso la presidente del partito, Lisa Mazzone, ha poi ribadito la richiesta di togliere il Dipartimento dell'Ambiente a Rösti e criticato l'immobilismo del Consiglio federale.
2: Ondate di calore come quelle appena vissute ci dimostrano che il nucleare non è la strada giusta, perché anche le centrali ne subiscono gli effetti. È inoltre un'energia che ci obbliga ad essere dipendenti dall'uranio di paesi autoritari come la Russia. Il futuro è nel solare e per questo abbiamo lanciato una nuova iniziativa di cui si discuterà in Parlamento a partire dall'anno prossimo. Il clima di questi ultimi mesi è un grido ad agire con urgenza. I morti di caldo e le enormi difficoltà del settore agricolo devono far nascere un'azione politica concreta.
0: Infine, ancora per l'attualità interna, per motivi di sicurezza la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo resta sbarrata al traffico. L'ufficio tecnico dei Grigioni precisa che i rocciatori addetti allo sgombero del materiale sono all'opera e non è possibile prevedere la data di riapertura. Le richieste di trasporto in elicottero in caso di urgenza vanno segnalate preferibilmente tramite WhatsApp al numero 077 484 93 89. Le informazioni saranno aggiornate domani verso mezzogiorno. A sud il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato con massime sui 28 gradi. A nord nuvolosità a tratti estesa e con rovesci isolati nelle prealpi, massime fino a 23 gradi. Domani sarà soleggiato in tutta la Svizzera. A sud il mattino nubi basse sul sottoceneri. Le minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi. Le massime in calo tra 23 e 26.
3: Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, code di circa 5 km attese di almeno 50 minuti. La corsia Cupra è aperta. Anche in direzione sud, tra Amsteg e Göschenen, code di circa 5 km attese di almeno 50 minuti. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Code o forti rallentamenti anche sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Nella Svizzera centrale sulla 14 in direzione Lucerna da Buchrain, a Zurigo davanti alla Galleria del Gubrist in direzione San Gallo, sulla 1 da Dietikon e sul Westring da Urdorf Sud, prima del Nordring in direzione Berna da Ifretikon e nella regione di Soletta sulla 1 in direzione Zurigo tra Wangen an der Aare e Oensingen. Sulla 13 in direzione Sud ci sono code tra Coira Sud e Rotenbrunnen e tra Tusi Sud e Viamala, code per incidenti e tempi di percorrenza di circa 20 minuti in Romandia, sulla 1 tra Rolle e Morges in direzione Losanna, code per curiosi nella direzione opposta a partire da Écublens.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
5: Per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
6: E qui ci ritroviamo per un classico appuntamento che ogni anno svolgiamo in questo periodo, meglio il riascolto dei momenti salienti di tutta l'anno che abbiamo trascorso insieme commentando la musica italiana. Lo facciamo sempre durante il periodo estivo, andando a pizzicare quali sono stati i momenti più suggestivi, il commento ad alcune situazioni musicali che ci hanno affascinato. Ma prima di fare tutto questo, occupiamoci di storie. Sempre molto bello raccontare delle storie, soprattutto se sono estive e hanno a che fare con quello che in questo periodo denominiamo tormentoni estivi. Era il 1999, Viserbella, frazione di Rimini. Un giovane Tommaso Zanello non dorme da 48 ore filate, tenta inutilmente di montare una tenda, ma rinuncia. Ha un ginocchio sbucciato, si accascia sul prato all'ombra di un tiglio, guarda il cielo e viene colto dall'illuminazione che poi gli cambierà la vita per sempre. Un'illuminazione che in realtà aveva già bussato alla sua porta il giorno prima, mentre stava schiacciato con degli amici su un minibus, tirando fuori tutti i luoghi comuni relativi a quello che viene denominato il cafone romano in vacanza. Poi si manifesta ufficialmente direttamente sul palco, proprio quando lui torna a Roma e in cameretta scrive il Super Cafone e lui diventa il Piotta. Super Cafone doveva essere solo un divertissement, che però metteva in mostra la potenzialità di un genere che in Italia ancora viaggiava raramente su circuiti mainstream. E attenzione, Super Cafone è un brano talmente e volutamente estremo che fa il giro e diventa intellettualismo puro, un'analisi della società, specie romana, ovviamente spietata, cinica, tristemente reale in un'Italia che in quel momento era sull'orlo dell'abisso per i reality, quell'ottimismo degli anni Ottanta che si era esaurito, che si era già espresso in tutte le sue forme. Il Super Cafone fu uno degli ultimi sussulti di una sostanza, un carattere che la musica italiana poteva avere, un quadretto perfetto con un videoclip che ebbe un successo stratosferico e un balletto che facemmo tutti e che smascherò una società che in qualche modo ignorava il contenuto. Tutti lo presero come un semplice tormentone estivo, cosa che regalò al Piotta non solo la possibilità di una carriera autentica, ma anche l'opportunità poi di cantare cose molto più profonde. Quindi partiamo da qui.

0: i tormentoni estivi che abbiamo sempre detto attenzione a sottostimare, per cui finiscono per raccontare delle cose molto divertenti e sagace. Piotta infatti poi si è dedicato a temi impegnati. Allora, dicevamo, siamo qui per riascoltare i momenti migliori della stagione di Un'ora per voi. Partiamo dall'anno scorso, da quando a un certo punto abbiamo fatto la valutazione di quali erano appunto i miglior tormentoni della stagione 20-25. Un'annata difficile perché priva di pezzi che rimanevano un po' nell'aria. Non vi anticipo nulla, ma dico una cosa ormai assolutamente desueta: riavvolgiamo il nastro e riascoltiamo.
1: Il meglio di Un'ora per voi.
0: Questa è la puntata che noi dedicheremo all'analisi dei tormentoni estivi. È vero, è un anno incredibile, stranissimo. Facciamo fatica a eleggere il vero tormentone. E io di più di voi, perché non ce la faccio ad ascoltare, a farvi sentire alcune canzoni che secondo me non meritano la considerazione quest'estate, ma perché non hanno partecipato in maniera effettiva a quello che è il concetto di tormentone, cioè di tormento di un ritornello che in qualche modo uno canta ineluttabilmente per tutta l'estate. Non ci sono, ce ne sono pochissimi, qualcuno anche di qualità, ma non più di 5 brani, direi. E noi ci sforzeremo di andare un pochino al di là in questa puntata, ma sarà veramente difficile. E allora diciamo che per tutto il tempo li ascolteremo, li commenteremo, per arrivare in conclusione ad ascoltare quella che io decreterò come vincitrice di questa estate difficilissima. Ho letto tra l'altro che non è solo mia opinione, ma è opinione abbastanza diffusa, che non si può individuare la canzone che rappresenta un'estate. Questa è una cosa gravissima, perché è importante, no, che ci sia un pezzo che in qualche modo sia la definizione di questa stagione, che è la stagione delle leggerezze, degli amori estivi, dei grandi ritornelli urlati. Quindi è una mancanza grave. Facciamo così: partiamo da dove eravamo rimasti, all'estate 2024, dove si era comunque decretato un pezzo che aveva vinto per me in maniera assoluta, anche per concetto, perché era molto bello. Era la coppia Tananai Annalisa. Annalisa quest'anno con Maschio, secondo me, non ce l'ha fatta. Il pezzo non è un granché, mentre invece Storie Brevi ci porta indietro di un anno, ma ci riconduce a quel concetto di tormentone estivo che l'anno scorso c'era.

Ebbene, devo ripetermi, secondo me questa era una splendida canzone hit estiva, tormentone assoluto dell'estate 2024. Ma il mese è giusto, il momento è giusto per tirare le somme di questa estate in corso. E allora entriamo in zona podio, in terza posizione in questa estate 2025, mi sento Carlo Conti al Festival di Sanremo, io metterei Marco Mengoni con Ercomi e Seyef con la canzone Sto bene al mare. Innanzitutto c'è la parola mare, il ritornello lo si ricorda in maniera chiara, in più c'è l'intelligenza di trattare un argomento leggero come il mare, come le vacanze, in modo profondo. Il mare diventa simbolo di spaesamento, di distacchi non scelti, di una libertà apparente, e le voci di tre artisti si intrecciano in questo dialogo che parte dall'immaginario estivo per arrivare poi a riflessioni più intime, attuali, come evocare il mare, come evocare il mare per chi non lo vuole attraversare ma lo deve attraversare, il mare delle difficoltà, il mare delle emozioni, di tutto quello che siamo obbligati a fare. Detto tutto questo, come dicevo prima, c'è anche un ottimo ritornello che la rende facilmente identificabile e per noi facilmente cantabile.

Lo abbiamo collocato volutamente in terza posizione, Marco Mengoni, Sto bene al mare, una di queste canzoni, dei tormentoni dell'estate 2025. Chi c'è in seconda posizione? Secondo me, quest'anno il secondo posto se lo prendono i The Colors. È vero, non fanno mai passi in avanti, sono lì. Cioè, giacciono un po' in un terreno che conosciamo, scrivono le canzoni con Petrella, fanno le citazioni. Nella canzone Pronto come va citano Mara Venier, poi Raffaella Carrà, poi un pezzo famoso degli Eiffel 65, poi Sarà perché ti amo, che confusione dei ricchi e poveri, i Pink Floyd, e tutto quel simpatico mood che poi riecheggia anche nel loro video, naturalmente girato a Napoli, stasce simpatico, e il loro modo di suonare, il suono The Colors funziona. Che cos'ha rispetto alla canzone di Mengoni? Una marcia in più sul ritornello e molta molta leggerezza, cioè non ha assolutamente la pretesa di andare da nessuna parte, non vuole andare da nessuna parte, però forse se chiudi gli occhi e canti una delle canzoni di quest'estate, probabilmente è più facile che tu possa cantare o intonare Pronto come va.

possiamo dire con chiarezza, chi si lancia in questa divagazione, cioè non ci sono più i tormentoni di una volta, per una volta sono d'accordo. Più volte ho detto quanto la stesura delle canzoni estive degli anni passati, faccio un esempio, spesso c'erano degli arrangiamenti di Morricone, erano costruiti completamente in modo diverso, un po' come sono costruiti meno bene oggi gli oggetti, che hanno un'obsolescenza programmata e si devono rompere, no? Quindi i tormentoni di una volta indubbiamente avevano una fattura che li rendeva inossidabili, sapore di sale, abbronzatissima, tutte le canzoni di quegli anni lì contenute nei film di Vanzina che amabilmente ci riguardiamo un po' per sadismo personale, un po' per nostalgia, hanno quelle canzoni lì che rimangono lì. Noi se ci domandiamo qual è un tormentone estivo di 3 anni fa, non dico l'anno scorso, già facciamo fatica. In più c'è da aggiungere una cosa: la costruzione del grande successo ormai non è più relegata al periodo estivo, ma è anche e soprattutto al cuore dell'inverno, cioè con il Festival di Sanremo, in cui la costruzione di un tormentone, di un pezzo trapanante che ci possa distruggere il cervello e cantarlo continuamente, è una peculiarità di un altro periodo dell'anno. Allora, secondo me, in seconda posizione rimangono i The Colors, per questa cultura un po' nazional popolare italiana che identifica l'estate e la canzonetta in un certo senso, senza che la parola canzonetta possa essere dispregiativa. Per me non lo è mai e la canzonetta ha sempre un grande valore. Ma prima di annunciarvi, secondo noi di Un'ora per voi, chi è il vero rappresentante di questa estate, facciamo un passettino indietro, così creiamo la giusta suspense. Il primo non lo proclamiamo adesso. Ci andiamo ad ascoltare una canzone di Colapesce, che è lo pseudonimo di Lorenzo Urciullo, che poi ha lavorato assieme ad Antonio Di Martino, perché il 6 di settembre compie gli anni. Lui è classe 1983. Secondo me Colapesce e Di Martino sono fantastici. È un peccato che attualmente abbiano preso una piccola pausa di lavoro collettivo. Ricordiamo, musica leggerissima, premio della critica, Festival di Sanremo con canzoni bellissime come Splash e vari riconoscimenti di ogni genere, perché lo spessore è lo spessore. Loro nel 2024 avevano scritto una canzone sull'estate che si chiamava Innamorarsi perdutamente non è mai un affare. Ecco la crasi perfetta: una canzone d'amore, un grande contenuto, cioè bello spesso, con tanta leggerezza, perché c'è poi l'ironia che ci porta a spingerci a non innamorarci, soprattutto d'estate, perché potrebbe essere una cosa non buona che potrebbe farci stare male. Quindi, in attesa di ascoltare chi secondo noi vince quest'anno la competizione delle canzoni estive 2025, ci ascoltiamo la canzone di Colapesce di Martino, per fare gli auguri proprio a Colapesce, cioè a Lorenzo Urciullo.

Potevamo non ascoltare Giorgia? Ma non ci siamo, non è lei la vincitrice con l'unica, non ce l'ha fatta, la canzone può anche andare, per quanto non è il massimo, diciamo, che lei ha prodotto, ma non ci siamo per rappresentare l'estate. L'estate 2025 è rappresentata ancora una volta da lei. Era già accaduto qualche estate fa. Innanzitutto vi ricordo che potete riascoltare le puntate di Un'ora per voi, andate sul sito rsi.ch e cercate il titolo che più vi ingolosisce, dite ai vostri amici che amano la musica italiana che la RSI ha un programma per loro, e la vincitrice, secondo me il miglior tormentone di questa estate, è Orietta Berti, Rovazzi e Fuck Your Click, che tra l'altro sono esponenti della Gen Z e generano un lessico molto esplicito, però questa volta sono stati educati. La canzone è anche intelligente perché racconta come la vita in fondo sia uno spettacolo di cabaret, e quando arriva il ritornello melodico di Orietta Berti non ce n'è per nessuno, sbaraglia tutti, lo si ricorda con grande facilità, e il fatto che lo si ricordi con grande facilità la rende la migliore di tutta questa estate. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Ebbene, non solo l'analisi dei tormentoni che abbiamo fatto l'anno scorso proprio all'inizio della nuova stagione, ma anche altri momenti significativi. Per quanto mi riguarda, la separazione di Colapesce e di Martino, non una vera e propria separazione come più volte abbiamo dichiarato, ma la necessità per i due di intraprendere carriere diverse. Anzi, loro stessi hanno sempre detto che si sono consultati, si sono sentiti per la genesi delle nuove canzoni, e io penso che Colapesce e di Martino siano due grandi esponenti della musica italiana. Non a caso l'album di Di Martino ha dimostrato con la sua canzone, e non solo con questo singolo che andremo a riascoltare, ma anche con altre canzoni contenute nel suo nuovo lavoro, di essere un grandissimo artista. Questo e poi, ahimè, la scomparsa di James Senese, che ha segnato profondamente tutti quelli che amano un certo tipo di musica e che abbiamo commentato in maniera molto toccante come autore di un genere meticcio musicale italiano, nato ovviamente a Napoli, città speciale e particolare che è sempre stata culla di mille culture. Il compleanno di Biagio Antonacci è una ricorrenza legata a Gianni Morandi e alla sua meravigliosa "C'era un ragazzo che amava i Beatles e i Rolling Stones".
1: Il meglio di
2: un'ora per voi.
0: Ci occupiamo delle novità. Ebbene, a distanza di 7 anni dal suo ultimo album Afrodite, Di Martino annuncia l'improbabile Piena del Loreto, il suo 5º album in studio, un ritorno alla dimensione solista dopo gli ultimi anni con Colapesce. E ad anticipare questo lavoro è un pezzo meraviglioso che si chiama L'oro del fiume, brano che apre l'album e che introduce subito qual è l'immaginario sonoro. L'oro del fiume racconta la storia di un cercatore d'oro fermo nel mezzo del fiume a interrogarsi sul senso della propria ricerca. Una riflessione poetica sull'uomo contemporaneo, sugli obiettivi che inseguiamo, sullo scorrere del tempo. E nel testo il cercatore d'oro diventa una figura simbolica che si muove nella corrente della vita inseguendo un obiettivo, salvo poi accorgersi che proprio quella ricerca rischia di allontanarlo da ciò che conta davvero. E ci sono le immagini d'acqua, i silenzi, le correnti che trascinano, e un arrangiamento strepitoso, un folk magnifico, nudo, crudo, con un arpeggio che disegna contorni di immagini e di parole. Di Martino è davvero molto bravo, riesce a trasmetterci la sua poetica immaginifica con una visione delle cose che è docile ma è intensa, accarezzando il concetto di un uomo e di un tempo attuale che, se non prende coscienza, rischia assolutamente di perdersi.

Era il 1966 quando un giovanissimo Gianni Morandi cambiava il corso della musica italiana. Ne avete letto sicuramente dappertutto il ritorno sui social, perché si era assentato dai social, perché sono i 60 anni non solo della band dei Pooh, ma anche i 60 anni del brano più rappresentativo della carriera di Gianni Morandi, anche dal punto di vista politico. Era importante, era un manifesto scritto da Franco Migliacci, da Mauro Lusini. Ci saranno degli appuntamenti importanti per tutti i Palasport, dove lui con una scaletta bella serrata di C'era un ragazzo ripercorrerà i grandi classici del repertorio di Gianni, che continuano a essere tramandati generazione in generazione, con quella postulato, quella tesi meravigliosa per cui Gianni Morandi è più moderno che mai. E anche riascoltare ora, la stavo risentendo assieme a voi, C'era un ragazzo, potrebbe essere un brano assolutamente moderno, fruibile. È godibile. Voltiamo pagina e occupiamoci dei 62 anni, il 9 novembre, di Biagio Antonacci. Ce lo ricordiamo, giovanissimo, partito da Milano con il sogno della musica per arrivare nell'88 al palco di Sanremo fra i giovani. Aveva tanto da raccontare, lo voleva fortemente. E l'abolizione è sempre qualcosa che in ambito artistico alla fine finisce per premiare. Io lo ricordo, capelli lunghi e ricci, pizzetto, quello sguardo da amante disperato, con quei videoclip piuttosto sdolcinati per fare breccia soprattutto nel cuore delle donne, che sono state il motore fondamentale del grande successo di Biagio Antonacci. Quando con Quanto tempo ancora si è messo al centro dei pensieri di tutte le giovani di allora, ha conquistato cuori e direi classifiche. Poi lentamente il grande successo, il suo sesto album, ve lo ricorderete, Mi fai stare bene, uscito nel 98, che vendette 800.000 copie. Siamo sempre nell'ambito delle vendite reali, non delle vendite virtuali, per arrivare a quella famosa Iris, Quanta vita c'è, quanta vita insieme a te, Iris tra le tue poesie, dall'inizio ad una nuova vita di Biagio Antonacci, che non l'ha più abbandonato, per arrivare poi a Convivendo e a tutti gli ultimi successi. Insomma, è una storia di grande evoluzione e secondo me tra virgolette un po' settoriale, cioè riuscito a interpretare sentimenti femminili in modo assolutamente perfetto.

Alla fine di ottobre il mondo della musica italiana ha purtroppo vissuto un bruttissimo lutto, la scomparsa a 80 anni di James Senese, che insomma ha lasciato un segno non solo nella musica ma anche nel cinema. Aveva partecipato a diverse produzioni, tra queste spicca No grazie, Il caffè mi rende nervoso con Massimo Troisi e Una festa esagerata con Vincenzo Salemme. Allora si potrebbe fare una trasmissione di un'ora per parlare di James Senese, che io personalmente ho nel cuore per quello che ha sempre rappresentato. Tra l'altro ho visto delle manifestazioni di grande affetto dai colleghi e durante tutte quelle che sono state le cerimonie, che hanno raccontato non solo il suo sassofono ma questa voce inconfondibile, la voce di una Napoli che ha espresso creatività, fantasia, profondità, cultura. E anche la sua sofferenza unita a un'infanzia povera l'hanno spinto a cercare, in quasi 60 anni di carriera, decine di album, quale posto doveva occupare nel mondo per il suo personale riscatto. E poi lo ricordiamo come cofondatore di una band di visionari che ha cambiato la musica in Napoli centrale, a fianco di Pino Daniele, per suonare il sassofono nella meravigliosa canzone Chi te ne omare. Ma mi piacciono le sue parole quando dice: io sono nato da un soldato americano alla fine della guerra nel 45, da padre appunto americano e da madre napoletana, e sin da piccolo ho sempre cercato di contrastare quello che ritenevo ingiusto, il pregiudizio. Immaginate che cosa potesse significare per lui, un ragazzino di 15 anni napoletano, guardarsi allo specchio e trovarsi diverso dai suoi coetanei per il colore della pelle. Poi un giorno scopre lo strumento che gli cambia la vita, il sassofono, e lì lui riesce a condensare le sue angosce, le sue paure. Non gli è mai interessato del denaro, ha sempre rinunciato a contratti importanti che gli avrebbero permesso di tradire quello che lui voleva fare, ma quello che lui voleva fare era raccontare una musica diversa. C'è un video splendido dove lui fa due assoli, dice: se fossi stato americano l'avrei suonato così, ma in realtà io sono napoletano e quindi il sassofono probabilmente devo suonarlo in questo modo. Si potrebbero scegliere canzoni di Pino Daniele o anche le sue produzioni, ma io invece vi faccio sentire una splendida versione di James Senese di Mala Femmina, meravigliosa canzone di Totò, dove per più di un minuto il suo fraseggio, la sua strofa è raccontata attraverso il sentimento del suo inarrivabile sax. Vi piacerà. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Rete 1.
1: Sono le 15. In studio Maria Armanda Trezzini. Nuovo fatto di sangue a Lugano. Oggi verso le 2 un afghano di 19 anni è stato accoltellato in via Pelli. La sua vita è in pericolo. L'aggressore italiano di 20 anni, residente oltre confine, è stato arrestato. L'inchiesta è coordinata dal procuratore Roberto Ruggeri. A Tusis sono stati ritrovati i corpi di 2 delle 5 persone disperse dopo l'incendio che ieri aveva devastato un edificio con un ristorante e diversi appartamenti. Le perlustrazioni proseguono, ancora ignote le cause del rogo che ha causato 8 feriti. L'UDC resta determinata a combattere ogni accordo tra la Svizzera e l'Unione Europea. All'Assemblea dei Delegati, in programma oggi a Bar, nel Canton Zugo, il presidente del partito, Marcel Dietling, ha annunciato il lancio di diversi referendum. Oggi si sono riuniti a Friburgo anche i Verdi. Nel quadro dell'emergenza per canicola e siccità, la presidente del partito, Lisa Mazzone, ha ribadito la richiesta di togliere il Dipartimento dell'Ambiente a Rösti e criticato l'immobilismo del Consiglio federale. Per motivi di sicurezza la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo resta sbarrata al traffico. L'ufficio tecnico dei Grigioni precisa che i rocciatori addetti allo sgombero del materiale sono all'opera e non è possibile prevedere la data di riapertura. In Spagna, nella regione di Valencia, un migliaio di persone è stato sfollato dopo l'incendio provocato da un fulmine vicino a Gatova. Chi non ha l'auto può usare i bus speciali organizzati dalle autorità. I temporali hanno provocato anche gravi inondazioni. Riprende la guerra commerciale tra Canada e Stati Uniti. Le trattative sono fallite. Washington ha applicato dazi del 50% per 20 miliardi di dollari su altre svariate merci, come alcolici e prodotti lattiero-caseari, in aggiunta a quelli già in vigore. Mosca ha colpito la regione di Kiev con i missili in pieno giorno. All'ora di pranzo nel distretto di Borispil almeno 2 persone sono morte e altre 8 sono rimaste ferite. Sono stati colpiti un magazzino, un posteggio, un'abitazione e una stazione di servizio. Nella notte l'Ucraina aveva sferrato un massiccio attacco di droni nella regione di Samara, sul Volga. È stato colpito anche un centro logistico del gigante del commercio russo online Ozon. Mezzo migliaio di dipendenti è stato sfollato e per ora risultano 4 feriti. Infine Teheran ha autorizzato il transito delle petroliere irachene nello stretto di Hormuz. Il permesso speciale è stato accordato dopo le ripetute richieste avanzate durante la recente visita a Baghdad del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. A sud il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato con massime sui 28 gradi. A nord nuvolosità e tratti estesa con rovesci isolati nelle prealpi, massime fino a 23 gradi. Domani sarà soleggiato in tutta la Svizzera. A sud il mattino nubi basse sul sottoceneri. Le minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi. Le massime in calo tra 23 e 26.
2: Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud tra Amsteg e Göschenen code di circa 6 km e attese di almeno un'ora. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Sulla 13 in direzione sud ci sono code e attese di una decina di minuti tra Tusis Sud e Via Mala e infine code per incidente a Zurigo sul Nordring in direzione Berna tra Affoltern e la Galleria del Gubrist.
0: Rete 1.
3: Altri luoghi. Benvenuti da Alessandro Bertellotti. Il ritorno a scuola è imminente e altri luoghi vi porta in altre aule, invitandovi a pensare o ripensare il modo in cui ci si avvicina all'apprendimento e i luoghi dedicati a ciò. Lo faremo andando a teatro con il maestro Daniele Dell'Agnola, che ha in preparazione uno spettacolo che prende spunto dal suo ultimo romanzo, Il Maestro Strambo, edizioni Nottetempo, in una riscrittura per il palcoscenico con la regista Antonella Stolfi. Il professor Jorge Luis Borges ci porterà nelle aule universitarie di Buenos Aires, dove ha insegnato per un decennio letteratura inglese. Le sue lezioni sono ora state pubblicate da Adelphi, ne parleremo con la traduttrice Ilide Carmignani. Furono anni difficili per quelle aule universitarie. Nel 1966 l'Argentina conobbe uno dei tanti colpi di Stato che contraddistinguono la sua storia recente e le aule degli Atenei furono al centro della protesta. La storia ci porta anche a Kiev, Parigi e Auschwitz con la scrittrice francese di origine ebraica Irène Némirovsky, popolarissima oltre Alpe negli anni 20 del secolo scorso e poi dimenticata. Ritorna ora nelle librerie con La notte in treno, pubblicato da Adelphi. Parleremo di questo fenomeno letterario con la professoressa Teresa Lussone, docente di lingua e letteratura francese all'Università di Bari, che ha curato l'edizione. Infine la cartolina spedita da Itaca, la poetessa e scrittrice Anna Griva, ci porta sull'isola di Ulisse. Diventa un'opera teatrale il romanzo Il Maestro Strambo di Daniele Dell'Agnola. Si intitola Voci e sarà presentato nel mese di ottobre al Teatro TAN di Biasca. Un progetto sostenuto dall'Ufficio Federale della Cultura e in questi giorni sono in corso le prove, dato che un'anticipazione è prevista già nel mese di settembre. L'insegnante, scrittore e musicista ticinese torna a confrontarsi con il palcoscenico in un'opera curata da Antonella Stolfi, insegnante di educazione vocale al Piccolo Teatro di Milano. A lungo è anche stata ricercatrice e ha tenuto corsi sulla voce all'Accademia Dimitri. La storia del maestro Strambo ci porta in una piccola scuola di Brissago, dove un giovane maestro si confronta con la sfida di raccontare ai suoi giovanissimi studenti il tema della guerra, con tutte le sue sofferenze, le atrocità, i drammi individuali e collettivi, prendendo spunto da un fatto realmente accaduto, ovvero il massacro della popolazione civile avvenuto in Francia nel 1944 a Oradour-sur-Glane. Quella tragedia viene affrontata con gli occhi dei bambini, con risultati sorprendenti che noi adulti, con i nostri occhiali, non siamo più in grado di vedere. Altri luoghi di formazione al di fuori della scuola comprendono ovviamente anche il teatro. Daniele Dell'Agnola, prima di parlare di ciò che porterete in scena, come funziona secondo lei l'insegnamento al di fuori delle aule?
4: Dovrebbe funzionare per me come funziona nell'aula, cioè con due parole guida: libertà e struttura, cioè la libertà di pensare, di fomentare piacere e incontri, però anche una struttura, una visione che dia anche un approdo, una sicurezza per tutte le persone che sono lì a imparare qualcosa. E fuori dall'aula si impara, se pensiamo al lavoro che stiamo facendo, si impara anche giocando, perché stiamo mettendo in fondo in scena, nello spazio, con le loro voci, i loro corpi, dei bambini anche, e loro spontaneamente giocano e cercano di giocare. Se lo fanno dentro una struttura è molto bello, perché mi sembra stiano anche imparando e stiamo anche imparando qualcosa insieme. Ecco, questo che avviene fuori dall'aula è quello che io vedrei bene anche dentro la scuola. Tra l'altro una scuola in teatro sarebbe anche bella.
3: Resto a lei allora, come si porta la scuola a teatro?
4: Come si porta la scuola in teatro è qualcosa che vedo possibile, molto complesso, perché ci sono delle complessità che si incontrano. La scuola in teatro significa cambiare un po' il cuore della scuola attuale come adesso, proprio perché la scuola è un sistema che a volte mette un po' nelle gabbie, a volte ci si può liberare da queste gabbie. Quindi la scuola in teatro sarebbe una grande scoperta. Tra l'altro non sarebbe una cosa nuovissima in assoluto, eh? Il teatro nell'educazione è qualcosa di storicamente anche fondato, ecco.
3: Antonella Stolfi, le rivolgo la stessa domanda. Anche lei ha una lunghissima formazione come docente e conosce bene il mondo del teatro. Come si sposta la scuola su un palcoscenico dal suo punto di vista?
5: Ci sono tante ipotesi, ci sono state anche sperimentazioni, come diceva Daniele. Il teatro può essere per la scuola anche estremamente contraddittorio e conflittuale, perché il teatro non separa gli apprendimenti, anzi fa un continuo lavoro di riunificazione, perché è un sistema estetico, è un sistema che comprende delle abilità, è un sistema di segni, è un sistema ricco di segni, e per sua natura il teatro deve essere assolutamente intero e deve trovare una sintesi bellissima, se possibile, anche divertente, se possibile, tra tutti i sistemi di conoscenza. Questo è straordinario per ciò che riguarda il tema dell'imparare, del costruire conoscenza, ma è difficile, per come è organizzata la scuola, che sia possibile accogliere questo sistema intero. Non che sia qualcosa di giusto o di sbagliato, è proprio un pensiero diverso, è un pensare il mondo come fondamentalmente collegato, come ogni aspetto del mondo delicatamente, sensibilmente collegato. E questo tu puoi trovare un direttore disponibilissimo a provarci, quindi vuol dire anche cambiare un po' il sistema delle ore, come i progetti stanno insieme, con gli spazi tantissimo, il tempo o no. Oddio, il teatro è anche una materia, può diventare anche una materia in Inghilterra, in ogni scuola, credo, superiore c'è la materia teatro, questo è ancora un altro discorso.
3: Lei ha letto il libro Il maestro Strambo di Daniele Dell'Agnola e ha detto...
5: Come ho detto ai bambini all'inizio, è molto difficile passare dalla carta stampata allo spazio del teatro, che ha un volume, che ha delle presenze, degli accadimenti in un tempo, quindi ha una sua grammatica. E questo testo di Daniele, anche nelle pagine, anche per come è organizzato, anche per come è edito, no? C'è il corsivo, ci sono storie intrecciate, incrociate, anche 4-5. Quindi mi sembrava importante mantenere la lateralità continua del pensiero, ma riunificare invece tutto in uno spazio, in un tempo. Ho scelto a un certo punto questo accadimento di Oradour, questo della Francia, subito dopo lo sbarco in Normandia, intorno al quale piazzare una classe contemporanea, dei bambini contemporanei e un maestro zitto. Il maestro, mentre è il protagonista, il soggetto del lavoro di Daniele, qui lo è, ma non parla mai in prima persona. E questo aiuta tutti quelli che gravitano intorno a lui e questo episodio centrale di Oradour a costruire una relazione con lui, cioè lui nasce attraverso la relazione e non attraverso la costruzione di un personaggio, ecco, questo mi è parso di fare.
3: Come cambia la scrittura? Facile immaginare un conto e un romanzo frutto di fantasia, della propria esperienza professionale, e un conto è portare gli stessi concetti a teatro. Daniele Dell'Agnola.
4: Parto dalla scrittura sulla pagina. La scrittura è una scrittura che rievoca un'esperienza di un quarto di secolo di ascolto, più che altro di ascolto del pensiero dell'infanzia e dell'adolescenza. E qui ho integrato il pensiero dell'infanzia che è a volte divergente, e allora i dialoghi dei bambini sono nella pagina, sono un'invenzione, ma sono rappresentativi di quanto io ho ascoltato negli spazi, proprio negli spazi concreti dell'aula. Altra cosa invece è metterlo in teatro. Il primo pensiero che abbiamo avuto con Sara Giulivi, che è anche in scena, e con Cristian Pezzatti, che è proprietario del Teatro Tane e produce questo spettacolo, è stato: il testo ha bisogno di uno studio, di una cura esterna per poter maturare in scena. Quindi la differenza tra la pagina e la scena è grande, si rievocano Oradour sur Glane, c'è la presenza dell'infanzia che parla, che si fa domande, questo sì, anche nello spettacolo, però la dimensione è molto diversa per diversi motivi. Allora, ci sono le voci vere, i corpi dei bambini, di questi quattro in modo particolare, che sono interessanti, molto interessanti da mettere nello spazio, penso, con delle voci, degli sguardi. E poi c'è una musica che abbiamo cercato di integrare, stiamo cercando di integrare in queste prove, 20 prove, abbiamo 18-20 prove per mettere in piedi tutto, e quindi cambia tutto il ritmo, cambia è come essere in un pianeta diverso, ecco, un pianeta diverso, devi entrare in una sensazione anche di queste voci che sono pensieri dei bambini, di un poeta in scena che parla del maestro, perché è lui che parla del suo amico maestro, di Sara che anche ha una voce che si integra nel racconto, e quindi è totalmente, non una trasposizione del libro, non è una trasposizione del libro, è un rielaborare qualcosa con il materiale umano che abbiamo e con un occhio esterno che è quello di Antonella, che viene a trasformare il tutto, ecco. E tra l'altro è interessante perché al primissimo incontro i bambini hanno cominciato a giocare, perché i bambini giocano non a dire a memoria le battute evidentemente, ma a giocare. E cosa fa Antonella? Antonella prende quel gioco perché di quello abbiamo bisogno se vogliamo mettere l'infanzia qui dentro, e quello lo integra, quindi quel gioco lì specifico non c'è nel libro, però nello spettacolo lo vediamo questo gioco, perché è essenziale, senza quello non abbiamo neanche un pensiero, perché non si muovono i corpi, e quindi come fanno a pensare se non si muovono? Ecco, quindi è tutto un lavoro, anche quello musicale è un lavoro, anche tecnicamente deve essere maturo, cioè una bambina di 10 anni che suona un violino, il suono deve uscire pulito, l'arpa deve esserci, il pianoforte deve ascoltare, ci sono due bambini di 12 anni che suoneranno il pianoforte, hanno addirittura degli accordi jazz, devono muoversi, ma in ascolto della voce, e questo è un lavoro che a quell'età è bellissimo da vedere maturare, no? Per me, io dico, sto imparando da tutto quello che succede, no, sono io a scuola qui davvero, ma davvero senza retorica, cioè entro in uno spazio che mi permette di scoprire tutti i giorni. A questo punto siamo in agosto e abbiamo cominciato il primo d'agosto io e Antonella a lavorare su questo, e poi ci siamo parlati tutti i giorni, poi sono arrivati alle prove settimana scorsa, e tutto sta un po' germogliando piano piano. Grande scoperta, sì.

0: Anche la colonna sonora ha un formidabile impatto sul lavoro che sarà presentato al pubblico. Avete parlato di una ventina di prove ancora in corso. Antonella Stolfi era abituata a lavorare con i bambini e perché è stato necessario lavorare così a lungo prima di andare in scena?
1: Sì, sono abituata a lavorare così, anche quando io ho lavorato un tempo lunghissimo a quella che ora si chiama Accademia Teatro Dimitri, ma si chiamava Scuola Teatro Dimitri un tempo, dove si faceva strumento con i ragazzi, si faceva musica, c'era coro, c'era ritmo e c'era teatro musicale. Quindi sono abituata anche a lavorare con la musica e anche nelle scuole facendo teatro. So come la struttura, l'atmosfera, l'ambiente musicale costruisce drammaturgia, diciamo. So come tutte le sfaccettature della musica, strutturali, tonali, ritmiche, ogni aspetto della musica, come sappiamo, può essere legato al teatro nelle grandi opere, ma tantissimo, tantissimo anche nel gioco. Perché c'è un elemento ritmico sia nel gioco dei bambini, nel linguaggio, nella comunicazione, cioè pieno di musica e ritmo, questo in generale. Quindi allora, la prima domanda, sì, sono abituata e so cos'è, però non sapevo che cos'era il rapporto tra adulti e bambini, diciamo fuori d'ambito scolastico, in uno stesso lavoro. Questa è la prima volta e sono stupita, perché molto stupita, e dunque anch'io imparo. Perché come se i bambini, che sono quattro e di età diverse, non piccolissimi diciamo, però non sicuramente adolescenti ancora, è come se facessero la cosa giusta al posto giusto. Se questo marchingegno altamente organizzato che sono le prove permettesse a loro di intercettare la qualità della loro presenza in quello che facciamo. E questo per me è abbastanza sorprendente, questa è la prima volta che lo vedo, perché naturalmente gli adulti sono due, sono i loro genitori, un'altra è una persona che conoscono, quindi è, diciamo, è un ambito anche protetto, dove non c'è tanto giudizio, forse un po' con i genitori, ma insomma un filo, dove chi vince è la qualità della composizione, è cosa stiamo dicendo, è cosa stiamo facendo. E dunque quello ha la priorità su tutto, e ho l'impressione che loro anche, per esempio, mi ha stupito anche la loro resistenza, la loro pazienza, perché si ripete. E qui dico un'ultima cosa, io avrei fatto la scelta di costruire una macchina teatrale abbastanza geometrica, cioè ci sono gli attacchi della musica su un testo che fa certi passi dentro a quel ritmo, cioè è abbastanza stretta la struttura musicale e testuale. E stranamente queste strettoie permettono loro un'estrema libertà da qualche parte, e dentro a questo sono anche pazienti e resistenti, e questa è la ragione delle prove anche un po' più lunghe, sì, che non sono sufficienti, però 20 prove, volendo un lavoro così si potrebbe veramente fare in, non so, un paio di mesi, se ogni abilità trovasse proprio un suo spazio preciso.
0: Per concludere, il tema affrontato riguarda la guerra, sempre di attualità si può dire, anche se i fatti di cui parlate si riferiscono alla Seconda Guerra Mondiale. Come affrontare un tema così delicato allora? Cosa abbiamo da imparare?
1: Il tempo di questo racconto, il tempo vecchio, è appunto durante la fine della Seconda Guerra Mondiale, e si parla anche di come dei ragazzini sono stati vittime in un luogo in Francia. Abbiamo fatto tanti discorsi su questo, abbiamo avuto tanti dubbi, tante perplessità, se come coinvolgerli in questo, perché coinvolgerli. E quello che è il punto in cui siamo ora, che non è quello definitivo assolutamente, è che raccontare la storia ha la funzione di rinnovare la nostra capacità di essere presenti, pur con un'estrema leggerezza, con senso ludico, con divertimento. Cioè il divertimento non si contrappone alla consapevolezza. Ecco, questo è un tema che ha attraversato tanto il nostro lavoro.
2: Sì, effettivamente non è uno spettacolo di evasione, ma è uno spettacolo che stiamo cercando una leggerezza nella profondità. Questo stiamo cercando, che è difficilissimo, è facile da dire, ma difficile da... Ecco, però la nostra ricerca è un po' questa. E direi anche che questo è un lavoro che nasce da Parole e Voce. Parole e Voce è un progetto di Sara Giulivi, che ha iniziato con me questa avventura e con Antonella Stolfi, coinvolgendo diversi docenti, coinvolgendo anche Alessandro Tupac, nelle scuole, abbiamo lavorato sì lì dentro le mura delle scuole per allenare la lettura ad alta voce in 60-80 ragazzi di 11 anni con delle letture aperte offerte nelle scuole elementari, nelle case anziani, a persone insomma là anche con l'età. E questo è stato un progetto che è durato un anno, è un progetto che si è svolto grazie a un bando dell'Ufficio Federale Cultura che abbiamo vinto nel 2025 e ecco, e da lì abbiamo iniziato questo progetto. E dopodiché a chiusura di questo progetto era ancora a disposizione una possibilità, un fondo per poter anche produrre uno spettacolo come questo, e quindi abbiamo voluto anche chiudere così il progetto. Poi lo chiuderemo così per questa prima edizione di Parole e Voce, sperando di poter continuare, perché la lettura ad alta voce, questo è un tema enorme, lettura ad alta voce offerta dall'adulto, sì, ma anche la lettura ad alta voce allenata da parte dei ragazzi è importante, ma qui bisognerebbe fare un'altra puntata di altre scuole, di altri luoghi.
0: Erano Antonella Stolfi, regista di Voci, e Daniele Dell'Agnola, sue le musiche e i testi. Voci in scena al Teatro Tan di Biasca nel mese di ottobre, con alcune anticipazioni già a metà settembre. In scena con i giovanissimi Yaeli, Ania, Nael, Leonardo, Christian Pezzatti e Sara Giulivi.

0: altri luoghi ci porta in Argentina e precisamente nelle aule dell'Università di Buenos Aires. Lo scrittore Jorge Luis Borges è stato per oltre un decennio professore di letteratura inglese e nordamericana, non il consueto docente universitario che spiega un testo o illustra una corrente letteraria, come scopriremo tra poco, ma il tentativo di trasmettere ai suoi studenti il piacere della lettura. Come trovare la felicità in un libro, insomma, e se un libro è noioso, lasciate perdere. Le lezioni sono state raccolte in un volume pubblicato da Adelphi. Professor Borges, tradotto da Ilide Carmignani, profonda conoscitrice della realtà letteraria sudamericana. Sono passati 40 anni dalla morte di Borges, tra l'altro è sepolto a Ginevra. Perché quelle lezioni sono ancora attuali?
1: Secondo me sono attuali perché rappresentano la lettura personale del canone della letteratura inglese da parte di uno degli autori più importanti della letteratura universale. Le lezioni di letteratura inglese non sono un corso accademico polveroso, sono la mappa della biblioteca interiore di Borges. Se un autore non rientrava nel suo gusto personale, pur essendo celebre, Borges lo ignorava o ne parlava appena. Se restava affascinato da un poeta minore o da un frammento d'epica anglosassone, Borges era capace di dedicargli intere lezioni e spiegava con la sua ironica modestia uno dei suoi tratti fondamentali. Diceva: ho preferito insegnare ai miei studenti non la letteratura inglese, che ignoro, ma l'amore per certi autori, o meglio ancora per certe pagine, o meglio ancora per certe righe. E questo basta, mi sembra. Uno si innamora di una riga, poi di una pagina, poi dell'autore. E leggendo queste lezioni non abbiamo la sensazione di consultare un manuale, il tono è caldo, divagante, ricco d'aneddoti, ci sono molte intuizioni improvvise. Borges ama proprio perdersi nei dettagli, dettagli meravigliosi ma fuori programma. Per esempio ricordo la diversa idea dei colori nella poesia greca, celtica e sassone. Preferisce sempre, mentre fa lezione, far emergere la dimensione umana e personale della creazione letteraria, cioè cattura il lettore raccontando la vita di questi scrittori, di questi poeti, senza però mai cadere nel determinismo biografico. A volte si abbandona anche a vere e proprie meditazioni metafisiche, cioè si interroga su cosa muovesse la mente di quegli antichi poeti, pur sapendo naturalmente che è impossibile oggi trovare una risposta definitiva. Era molto bravo anche ad avvicinare i testi agli studenti, al lettore. Borges si inventa dei confronti insoliti, però efficaci, no? Quando parla di coraggio e di vanagloria nel Beowulf, per esempio, paragone guerrieri antichi ai compadritos della Buenos Aires di inizio Novecento. I compadritos erano i guappi, e si mette perfino a recitare delle coplas popolari in mezzo a una lezione sulla letteratura anglosassone dell'VIII secolo. Quello che colpisce in queste lezioni, o almeno quello che ha colpito profondamente me, è che il racconto che Borges fa di questa o di quella pagina della letteratura inglese

0: non di rado, molto spesso, quasi sempre, per il lettore più bello e più godibile dell'originale. E dietro tutto questo c'è ovviamente il piacere della lettura che Borges coltiva e rivendica in un modo molto moderno, come diritto, come forma di libertà del lettore. Borges, che pure è stato visto da molti come un simbolo di erudizione, rifiuta ogni forma di dovere accademico. E qui io inviterei tutti a leggere un pezzettino del volume che illustra bene.
1: Credo che parlare di lettura obbligatoria sia un controsenso. La lettura non deve essere obbligatoria. Parliamo forse di piacere obbligatorio? Come possiamo? Il piacere non è obbligatorio, il piacere è qualcosa che si ricerca. Felicità obbligatoria. Anche la felicità si cerca. Io sono stato per 20 anni professore di letteratura inglese alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Buenos Aires e ai miei studenti ho sempre dato questo consiglio. Se un libro vi stanca, lasciatelo perdere. Non leggete un libro perché è famoso. Non leggete un libro perché è moderno. Non leggete un libro perché è antico. Se un libro per voi è noioso, lasciatelo perdere. Anche se è Il Paradiso Perduto, che per me non è noioso, o Il Don Chisciotte, che di nuovo per me non è noioso, ma se un libro per voi è noioso, non leggetelo. Quel libro non è stato scritto per voi. La lettura deve essere una forma di felicità.
2: Quali autori amava Borges?
0: Borges dimostra una passione profonda per la letteratura sassone e anglosassone. Gli riserva oltre un quarto delle 25 lezioni. Rievoca la storia, le battaglie del Beowulf, anche la lingua di un'epoca remota che oggi ormai è veramente poco studiata, stiamo parlando del VII-VIII secolo. Da lì Borges fa un gran salto e passa direttamente al Settecento con Samuel Johnson e James Boswell. Quindi tralascia Chaucer, Shakespeare e Milton e tutti i romanzieri del Settecento, con cui evidentemente in quel momento, pur con grandissima stima, non si sentiva particolarmente in sintonia. Dedica invece spazio al romanticismo, difende Macpherson dalle accuse di falso, per l'Ossian celebra Wordsworth, Coleridge, Blake, anche se poi di nuovo fa un gran salto e salta alla seconda generazione romantica. Si sofferma a lungo su un autore come Robert Browning, che molti anglisti non considerano ovviamente all'altezza di alcuni dei nomi che sono stati ignorati da Borges. E infine una parte bellissima è dedicata a Dickens. La lezione di Dickens è meravigliosa, lo definisce un benefattore dell'umanità e anche un pioniere dal punto di vista letterario per la sua capacità di ritrarre l'infanzia, la poesia anche dei sobborghi urbani e per la straordinaria dote che aveva di saper tracciare dei personaggi memorabili che diventano una compagnia eterna per il lettore, insomma.
2: Il sentimento con il quale dovremmo avvicinarci ad un libro, lasciar perdere un libro che troviamo noioso, comprendere la scrittura come una forma di felicità. Borges era compreso, tollerato, amato, in un ambiente come quello universitario, dove la letteratura, per tradizione, si insegna in un altro modo?
0: Il rapporto di Borges con l'ambiente accademico era problematico sotto vari aspetti. Intanto Borges non aveva una laurea, ma solo il diploma di baccalaureato che aveva conseguito a Ginevra, in Svizzera. E quando nel 1956 si vide affidare la cattedra di letteratura inglese, sappiamo dai biografi che dovette affrontare una certa diffidenza da parte del corpo docente. Al concorso per ottenere questa cattedra, altri candidati avevano inviato liste dettagliate, materiale, loro articoli, conferenze, saggi, traduzioni, come uso. Borges invece, con la sua ironica modestia di cui parlavamo prima, si era limitato a scrivere: senza volerlo mi sono qualificato per questo posto per tutta la vita. Poi sappiamo anche dalle conversazioni private con l'amico Bioy Casares, che gli ha dedicato un libro molto bello, Borges parlava spesso con ironia delle riunioni di facoltà, della burocrazia universitaria, anche della pedanteria di certi colleghi che esaurivano le loro lezioni in un'analisi teorica estremamente arida. Borges Borges rigettava i metodi strutturalisti o anche quelli strettamente filologici dell'epoca. Si limitava a commentare, e il commento è stato posto anche a epigrafe del volume Adelphi: so che le mie lezioni hanno sempre più allievi e che molti non sono nemmeno iscritti al corso. Possiamo supporre che vogliano ascoltarmi, no?
2: Come quelle lezioni sono giunte fino a noi?
0: Il volume nasce dalla trascrizione di, credo, 19 cassette di nastri magnetici registrate da alcuni suoi studenti durante questo corso del 1966 all'Università di Buenos Aires. Le registrazioni sono andate perdute, probabilmente gli studenti hanno poi registrato altre lezioni su quelle cassette, ma fortunatamente per noi sono rimaste le trascrizioni.

0: e le reazioni degli studenti, non oso immaginare di trovarmi ad un esame con dall'altra parte della cattedra Borges. Si ha un'idea dell'impatto sui suoi allievi?
1: Gli esami con Borges erano molto poco accademici. Non si doveva provare quanto si era studiato, ma dimostrare di essere stati contagiati dalla sua stessa passione per i libri. Insomma, erano conversazioni dove lo scrittore cercava dei complici letterari. Borges diceva sempre ai suoi studenti: non cadiamo nella tristezza delle bibliografie, delle citazioni, delle date, sono una pena. E li invitava a non leggere nulla della critica, di quello che era stato scritto su questo o quello scrittore, ma a leggere direttamente questo o quello scrittore. E ci sono un sacco di aneddoti divertenti di ex allievi, si trovano. Io, molti forse sono apocrifi, non lo so. E tutti illustrano la ripugnanza di Borges per il ruolo di valutatore. C'è un aneddoto racconta che Borges tendeva a mettere quasi a tutti il massimo dei voti, così sbrigava velocemente la burocrazia. Quando la segreteria universitaria gli fece notare che statisticamente era impossibile che tutti i suoi studenti fossero così bravi, fossero dei geni, e quindi era bene che fosse più severo, Borges cominciò a mettere voti alti a caso, dicendo: i voti sono una forma di calunnia, chi sono io per giudicare l'anima di un altro essere umano attraverso una risposta di 10 minuti?
0: Infine, se può rispondere, il rapporto tra Borges e la politica. Il 1966, quando comincia le elezioni, è un anno decisamente complesso per l'Argentina e anche per l'università. C'è un colpo di Stato, c'è l'occupazione dell'Ateneo. Come reagiva Borges a tutto questo?
1: Sì, il 1966 è un anno molto complesso. Le 25 elezioni di Borges si tennero nel secondo semestre, tra il 14 ottobre e il 20 dicembre, quindi dopo il colpo di Stato di Onganía, che era il 28 giugno, e dopo la notte dei lunghi bastoni del 29 luglio, quando professori e studenti che difendevano l'autonomia universitaria dalla dittatura furono pestati dalla polizia e l'università sgomberata. A questo episodio seguì ovviamente un ampio esodo di professori per protesta, e a cui Borges non si unì. Borges si era dimesso nel 1946, quando il regime peronista lo aveva rimosso da bibliotecario e l'aveva nominato ispettore di Pollame. Si sarebbe dimesso nel 1973. Quando avrebbe rassegnato le dimissioni da direttore della Biblioteca Nazionale per il ritorno del peronismo in Argentina. Come dire, il pensiero politico di Borges era complesso, era scettico, era mutevole, condizionato soprattutto da un acceso antiperonismo, da un liberalismo estremo. Il padre era spenseriano, era molto individualista, perfino nelle lezioni di letteratura preferisce parlare dei singoli scrittori e definisce i movimenti letterari che li raccoglierebbero una semplice comodità dei critici. Per lui il conservatorismo era una forma di scetticismo e la politica una forma di tedio. Aveva un'ammirazione, direi, innata quasi per i militari, legata anche alle sue origini familiari. Ammirazione che lo hanno spinto in gravi errori e che, come tutti sanno, probabilmente gli è costata anche il Nobel. Però mi piacerebbe leggere tre righe sue, perché ha scritto di sé: non appartengo a nessun partito politico e non ho fatto politica attiva. Forse sono un anarchico tranquillo, silenzioso, che sogna a casa sua di veder sparire i governi. Diffido delle frontiere e anche dei paesi, miti così pericolosi. So che esistono e spero che compaiano le differenze angosciose nella distribuzione della ricchezza. Forse speriamo un giorno di avere un mondo senza frontiere e senza ingiustizie. Perdonate, traduco all'impronta dallo spagnolo. Ecco, a me piace ricordare Borges politicamente così.
0: Era la traduttrice Ilida Carmignani. Professor Borges è pubblicato da Adelphi.

0: altri luoghi vi porta a Kiev, Parigi e Auschwitz. Sono le tre tappe fondamentali nella vita della scrittrice Irène Némirovsky. Pronuncio il nome alla francese, sebbene questa protagonista della letteratura del XX secolo fosse nata sotto l'impero russo, solo in un secondo tempo si trasferì a Parigi. La scrittrice, di origine ebraica, fu vittima dell'Olocausto, morì infatti in un campo di concentramento nel 1942. Scopriremo con la nostra ospite tra poco la grande popolarità che questa scrittrice conobbe in Francia negli anni venti del secolo scorso e le conseguenze anche per lei delle leggi razziali e dell'antisemitismo. Teresa Lussone, professoressa associata di lingua e letteratura francese all'Università di Bari, e ha curato per Adelphi la pubblicazione di La notte in treno e altri racconti. Professoressa, parliamo dei tre luoghi che hanno segnato la vita di Irène Némirovsky, ovvero Kiev, Parigi e infine Auschwitz.
1: Irène Némirovsky nasce a Kiev nel 1903, si trasferisce a Parigi dopo la rivoluzione russa e poi nel 1942 viene deportata ad Auschwitz. Quindi la sua vita si snoda intorno a questi tre luoghi e in parte anche il nostro ricordo di Némirovsky è legato a questi tre luoghi, la sua produzione, i romanzi che noi conosciamo. A questo proposito mi piace ricordare il racconto Nascita di una rivoluzione che apre la raccolta La notte in treno. Questo racconto è legato alla grande storia perché al 1938, dopo l'Anschluss, Irène Némirovsky scrive La guerra mi sembra vicinissima. Improvvisamente il nuovo trauma, quello della guerra in arrivo, risveglia il vecchio trauma, quello della rivoluzione che fino ad allora aveva avuto un posto marginale nella sua scrittura. Qui improvvisamente trova spazio la guerra e si apre una stagione fervida, una stagione vivacissima che porterà anche alla scrittura di Suite Française, soprattutto alla scrittura di Suite Française. E questa stagione è animata da una domanda: bisogna parlare della guerra? È necessario? E come farlo? Si chiede Némirovsky. Bisogna seguire servilmente la verità? Bisogna lasciarsi trasportare dall'immaginazione? E quindi si apre questa stagione, quindi in cui Némirovsky si interroga su quel momento, su come descrivere quel momento esatto in cui la vita smette di essere quotidiana, in cui la storia fa irruzione nella nostra vita. E questo credo che renda questi racconti quanto mai attuali.
0: Era conosciutissima in Francia, decisamente popolare, poi l'oblio. Possiamo ripercorrere con lei la popolarità di questa scrittrice?
1: La ricezione di Irène Némirovsky è un argomento complesso e molto affascinante. Lei nel 1929 diventa improvvisamente famosa grazie a questo romanzo, David Golder, un successo clamoroso, viene immediatamente adattato al cinema e al teatro. E quello che la società del 1929 vuole, e c'è una pubblicità pazzesca fatta dall'editore Grasset anche intorno al personaggio stesso di Irène Némirovsky, questa fanciulla, perché era già una donna, ma Grasset ruba anche un pochettino sull'età, diciamo la verità, c'è davvero una strategia editoriale ben precisa. Nel corso degli anni 30 i suoi romanzi continuano ad avere una buona accoglienza, anche se non nascondo che sul finire degli anni 30 l'antisemitismo crescente fa sì che l'accoglienza ricevuta da Némirovsky sia sempre meno calorosa gradualmente. Poi arriva la deportazione e Irène Némirovsky viene completamente dimenticata. Quindi le ragioni sono complesse. Da un lato c'è un oblio, bisogna ammettere che i romanzi che escono postumi non vengono accolti con grande calore, la ricezione è tiepida, ma forse non sono nemmeno adatti a quel tempo, adatti agli anni 40, agli anni 50, in cui ormai si sono affermate delle nuove tendenze letterarie. E poi se pensiamo al momento in cui Némirovsky viene finalmente scoperta, allora lì siamo in un momento in cui abbiamo dato un nuovo valore alla memoria. Sono gli anni in cui Kertész riceve il premio Nobel, in cui viene istituito il giorno della memoria, in cui è stato ricostituito il Memorial della Shoah, è stato aperto il Memorial della Shoah. Irene Mirosky in questo momento viene riscoperta, le sue opere vengono accolte come una testimonianza della sua storia. Suite Française riporta Nemirovsky al centro della scena letteraria internazionale e poi riscopriremo anche il valore letterario grandioso delle sue opere.
0: Dove nasce il suo stile? Irene Nemirovsky ha fatto scuola? È stata copiata o imitata?
1: Non potrei dire che Irene Nemirovsky ha fatto scuola, perché resta una voce a sé stante. È complessa la ricostruzione di uno stile Nemirovsky. Di sicuro negli anni 20, nei primi anni 30, lei ha come modello la grande letteratura francese dell'Ottocento. Allora, per i racconti, per esempio, dice che bisogna abbeverarsi a Mérimée. Ma molto importante nella sua scrittura degli ultimi anni anche il modello di Flaubert. Quindi in qualche modo lei cerca di seguire i grandi modelli francesi. Per esempio Nemirovsky è lontana dalle avanguardie. Perché? Perché lei ama la Francia. Quindi vuole seguire il modello letterario della Francia, entrare in quello che è un establishment letterario. Diversamente, nell'ultimissimo periodo della sua vita la sua scrittura prende un tono nuovo, diverso, e quindi scrive il suo grande capolavoro Suite Française, che è costruito come una serie di racconti. Lì cerca uno stile nuovo, lì si allontana da quelli che sono stati i suoi modelli, cioè i grandi classici francesi, per esempio.

Questa donna russa, la mia amica, aveva 45 anni, era ancora bella, con gli occhi neri, le guance scarne, l'aria scontrosa e timida. Indossava abiti fuori moda e portava una strana acconciatura. I capelli le nascondevano la fronte fino alle sopracciglia, secondo il gusto dell'altra guerra. Avete notato come le donne che invecchiano e vivono ritirate restano fedeli nel modo di vestire e nell'atteggiamento a una data del passato che corrisponde al loro momento di felicità più grande e più segreto? Capigliatura con frangia stile 1910, cappello che malgrado la moda della stagione si ostinano a inclinare di lato o tirare indietro come nel giorno dell'armistizio. Tutte le creature solitarie, abbandonate e infelici resuscitano di continuo inconsciamente un istante tra tanti altri, un'estate fuggita, un amore sepolto.

0: È molto bello questo passo che avete scelto e di sicuro mette bene in luce un carattere di Niroski, della scrittura di Niroski. Che fanno questi dettagli? E sono come uno squarcio in qualche modo, no? Ci aprono una finestra su un mondo e spesso descrivono anche un'interiorità, qualcosa che non ci aspettiamo. Niroski era sempre gentile, accomodante quando riceveva recensioni, commenti, anche quando era piccata. Quindi questo è importante se vogliamo ricordare e ricostruire il rapporto con la ricezione del tempo. Ma nel rapporto col lettore, certamente Irene Niroski suscita, soprattutto nei romanzi, un po' meno nei racconti, suscita una pietà, un coinvolgimento. Questo è importante nella scrittura di Niroski. C'è sempre un tentativo di mostrare l'uomo, come, un po' come diceva Simè, non l'uomo nudo. Questo lo troviamo in Niroski moltissimo. Che cosa resta di quell'uomo quando vengono meno gli orpelli? Ma la questione è ancora più complessa, perché quell'uomo di cui mostra le debolezze non è per forza l'altro, ma siamo noi. Siamo noi e Niroski e il lettore, quindi è quella pietà umana che traspare dai racconti, traspare da Suite Française più che da qualsiasi altra opera.
1: La scrittrice pubblicava soprattutto sui giornali, su periodici che si trovavano in edicola. Alcuni editori, pur di pubblicarla, sfideranno le leggi razziali e le consentiranno di utilizzare degli pseudonimi. Molte storie sono, diciamo così, storie ordinarie, raccontano la società partendo da dettagli minimi.
0: Pubblicare su riviste fa parte della tradizione del tempo, qualcosa che ormai oggi si è perso. Diciamo anche la verità, anche i suoi romanzi venivano pubblicati prima puntate. Lei scriveva prima su riviste perché questo le dava soldi immediatamente, quindi serviva un po' a mantenersi. Anche se è complesso, perché Niroski a volte, per esempio sui suoi racconti, è un po' severa, altre volte fa delle affermazioni che lasciano trasparire che non era così e che nei racconti c'è uno stile proprio e forse ci teneva più di quanto lasciasse trasparire, perché questi racconti in realtà hanno uno stile proprio, anche se nascono nello stesso laboratorio di Suite Française o di altri romanzi della stessa epoca, hanno in realtà un proprio stile, una propria forza, una propria particolarità. Sono caratterizzati da una densità della scrittura che non troviamo sempre nei romanzi.
1: Era Teresa Lussone, professoressa associata di lingua e letteratura francese all'Università di Bari. La notte in treno e altri racconti, oltre alla produzione di Irene Niroski, è pubblicato da Adelphi. La cartolina che abbiamo ricevuto arriva da Itaca. Ad altri luoghi l'ha inviata Anna Griva, poetessa, scrittrice greca, nelle librerie con La schiava greca, pubblicato da Crocetti. Per noi ha scritto Estate a Itaca.
2: Sono alla ricerca del mio nostos, del mio ritorno. Sono arrivata fin qui per cercare le tracce del mito, quelle che sono rimaste vive nella natura, nelle persone, nelle antiche rovine. E se tutto è cambiato, sono rimaste la pietra e le lucertole immobili sotto il sole. È rimasta la luce, quella luce che qui in Grecia ogni estate inonda ogni cosa. Un sole forte, implacabile eppure magnetico. Ulisse ha compiuto il viaggio dell'eroe, quel viaggio che in fondo, in ogni epoca e in ogni cultura attraversa le stesse tappe. I mostri, il mondo dei morti, la giustizia che arriva insieme al sangue. Il viaggio dell'eroe è il viaggio di ogni anima. Alcune anime naufragheranno, altre torneranno alla loro patria interiore, altre ancora, dopo essere tornate, ripartiranno per un altro viaggio, perché un'anima che rimane immobile muore, l'anima, il più antico dei nostri regni.
1: Era Estate a Itaca di Anna Griva. Anche voi potete inviare una cartolina sonora o un testo scritto della durata di un paio di minuti. Inviate il vostro lavoro a rete1@rsi.ch, rete 1 in lettere. La cartolina prescelta sarà premiata con un gadget esclusivo di Rete 1. Altri luoghi si ferma qui. Da Alessandro Bertellotti, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i programmi di RSI Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 16. In studio Maria Armanda Trezzini. È in pericolo la vita dell'afgano di 19 anni residente nella regione, accoltellato verso le 2 di questa mattina a Lugano da un italiano di 20 anni domiciliato oltre confine. L'inchiesta sul fatto di sangue avvenuto in via Pelli è affidata al procuratore Ruggeri. È di 2 morti, 3 dispersi, 8 feriti il bilancio ancora provvisorio del violento incendio che nella notte di giovedì su venerdì ha distrutto uno stabile con ristorante e appartamenti a Tusis. L'ha reso noto la polizia grigionese. L'identificazione delle vittime non è ancora stata completata e proseguono le ricerche degli altri 3 residenti che ancora mancano all'appello. Le perlustrazioni tra le macerie, ostacolate dal rischio di crolli, proseguono anche per risalire all'origine del rogo. Per motivi di sicurezza la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo resta sbarrata al traffico. L'ufficio tecnico dei Grigioni precisa che i rocciatori addetti allo sgombero del materiale sono all'opera e non è possibile prevedere la data di riapertura. I delegati dell'Unione Democratica di Centro sostengono compatti l'iniziativa sulla neutralità. Il testo che sarà sottoposto al popolo il 27 settembre è stato approvato nel pomeriggio con 368 voti a favore e un'astensione. All'assemblea che si è tenuta oggi a Bar, nel Canton Zugo, il presidente del partito, Marcel Detling, ha inoltre ribadito la determinazione a combattere ogni accordo tra la Svizzera e l'Unione Europea. È stato preannunciato il lancio di diversi referendum. E oggi si sono riuniti a Friburgo anche i Verdi. Nel quadro dell'emergenza per canicola e siccità, la presidente del partito, Lisa Mazzone, ha ribadito la richiesta di togliere il Dipartimento dell'Ambiente a Rösti e criticato l'immobilismo del Consiglio federale. In breve dall'estero, Mosca ha colpito la regione di Kiev con i missili in pieno giorno. All'ora di pranzo nel distretto di Borispil almeno 2 persone sono morte e altre 8 sono rimaste ferite. Sono stati colpiti un magazzino, un posteggio, un'abitazione e una stazione di servizio. Un giudice federale ha annullato il blocco dei visti predisposto da Trump per i migranti provenienti da 75 nazioni, tra cui Egitto, Haiti, Somalia e Russia. Le motivazioni della Casa Bianca relative al peso sui sussidi pubblici sono state respinte. A sud il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato con massime sui 28 gradi. A nord nuvolosità a tratti estesa con rovesci isolati nelle prealpi, massime fino a 23 gradi. Domani sarà soleggiato in tutta la Svizzera. A sud il mattino nubi basse sul sottoceneri. Le minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi. Le massime in calo tra 23 e 26.
2: Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, code di circa 4 km e attese del meno 40 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud, tra Amsteg e Göschenen, code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti. Le entrate di Göschenen e Rolo sono chiuse in direzione della galleria. Ancora sulla A2 ci sono code tra Altdorf e Beckenried in direzione Lucerna e code per incidente a Zurigo sul Nordring in direzione Berna, tra Seebach e la galleria del Gubrist.

0: Rete 1.
1: 16 e 4 minuti. Buongiorno, buon sabato pomeriggio da parte di Marco Trovesi. Finalmente un weekend non canicolare, come abbiamo sentito poco fa. Le temperature, meno nelle zone pianeggianti, sono comprese tra i 22 gradi e i 28 di Lugano, da dove vi sto parlando e da dove vi parlerò per le prossime due ore. Chiacchiere e tanta musica. Si parte con i Bee Gees di You Should Be Dancing.

Ascoltando questa ed altra canzone dei Bee Gees, è sicuramente inevitabile pensare alla figura di Tony Manero, John Travolta, che di giorno lavora in un negozio di vernice e la sera si scatena sulla pista da ballo dell'Odissea 2001 di New York. You Should Be Dancing accompagnava il suo celebre assolo di ballo, una delle scene più famose del film. La colonna sonora è stata uno dei dischi più venduti della storia, con 40 milioni di copie, secondo solo a Guardia del Corpo, The Bodyguard, con Kevin Costner e Whitney Houston. Eros Ramazzotti è passato dalla Svizzera per il suo tour mondiale nei primi mesi di quest'anno, ci ritornerà l'anno prossimo, le date sono già state fissate, sarà di nuovo a Zurigo nel mese di aprile all'Halle Stadion e a Losanna invece alla Vaudoise Arena nel mese di maggio. Immagino che i biglietti andranno a ruba come tutti gli eventi che lo vedono protagonista. Lo ascoltiamo nei prossimi minuti con Quanto amore sei, Rete 1.

si fa così. In moto o sullo scooter, essere protetti e visibili è essenziale. Porta sempre il casco, anche per brevi tratti. Indossa giacca, guanti, pantaloni e calzature idonei anche nei giorni caldi. Scegli un abbigliamento comodo e ben visibile. Metti in moto la sicurezza. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Tommaso Paradiso, la canzone dell'estate agitare Coca-Cola, ma attenzione agli spruzzi. 16:21 di nuovo, buon sabato pomeriggio in compagnia di Rete 1. Se Cina e Stati Uniti si stanno sfidando già da tempo sugli sviluppi dell'intelligenza artificiale, mi pare di capire che per quanto riguarda gli umanoidi, i robot umanoidi, la Cina sia un passo avanti. Si sono aperti oggi a Pechino i giochi mondiali di robotica umanoide, giunti alla seconda edizione, con un record già stabilito: un robot sviluppato da un produttore cinese di smartphone ha corso i 100 metri in 9,32 secondi, battendo il record mondiale umano stabilito ai mondiali di Berlino nel 2009 dal giamaicano Usain Bolt. Il robot, soprannominato, e mai nome fu più appropriato secondo me, Lightning, fulmine, ha raggiunto una velocità massima di 14,5 metri al secondo durante un evento di prova che si è svolto nei giorni scorsi, questo in vista appunto della partecipazione a giochi mondiali di robotica. Ad aprile Lightning aveva già vinto anche la mezza maratona di Pechino di 21 km in 50 minuti e 26 secondi, tempo anche qui più veloce del record mondiale maschile. All'epoca il robot era alto 1,69 m, le gambe lunghe 95 cm. I ricercatori poi hanno allungato le sue gambe di 10 cm portandole a 1,05 m in vista appunto dei giochi mondiali dei robot umanoidi, per renderlo in qualche modo più agile. Novità discografica: l'ultimo singolo di Stella Lefty, cantautrice americana di grande successo in questi ultimi mesi, Summer You Were Mine.

Rete 1, abbiamo ritrovato Jovanotti ormai 11 anni fa con Pieno di Vita. Oggi festeggia il 65esimo compleanno la voce, se vogliamo, principale del duo dei Tears for Fears, Roland Orzabal, vero nome Orzabal della Quintana, papà francese ma di origine in parte argentina e in parte spagnola. Conosce Kurt Smith, compagno di avventure dei Tears for Fears, già dall'adolescenza. Poi nei primissimi anni Ottanta formano un gruppo inizialmente chiamato, con un nome abbastanza bizzarro, Storia dei Mal di Testa. Beh, i loro testi, le loro atmosfere si ispirano al lavoro dello psicologo, psicoterapeuta e scrittore americano, piuttosto controverso peraltro, Artur Janov, famoso per la terapia dell'urlo primario o primordiale. Secondo Janov, le nevrosi hanno origine da traumi precoci non espressi e subiti durante la nascita o la primissima infanzia. Diventerà famoso anche perché tra i suoi pazienti ci sono stati John Lennon e Yoko Ono, ma anche il cofondatore della Apple, Steve Jobs, che sperimentò questa terapia primordiale, ma pare che non ne rimase piuttosto deluso. Un altro gruppo britannico che si è ispirato in qualche modo al suo lavoro sono i Primal Scream, l'urlo primordiale. Roland Orzabal e Kurt Smith sono insieme per i Tears for Fears per soli 3 album. Dopo il terzo, The Seeds of Love, Kurt Smith lascia il gruppo e Orzabal prosegue da solo, mantenendo comunque il nome dei Tears for Fears anche negli anni 90. Oltre alla musica ha scritto una commedia romantica, Sex, Drugs and Opera, e Welcome to Your Life, un'altra opera incentrata su musica, astrologia e alcune vicende personali. Vi faccio ascoltare uno dei loro più grandi successi dal secondo album, Songs from the Big Chain.

Scoperto e lanciato da Lucio Dalla, Samuele Bersani, questa era Spacca Cuore. 16:40, la prossima settimana sarà speciale per la Rete 1 tra giovedì e domenica, perché lasceremo temporaneamente i nostri studi tra le 9 e le 18 per trasmettere i nostri programmi dal centro di San Bernardino. Saranno 4 giornate speciali durante le quali incontreremo voi e durante le quali racconteremo la Mesolcina, il Moesano e il Grigione italiano, con ospiti, storie, teme e occasioni, insomma, per conoscere meglio il territorio e le persone che lo vivono. Sarà un bel momento per stare insieme e per passare anche l'ultimo weekend, diciamo, salutando l'estate. Sabato sarà la giornata più ricca, soprattutto per le famiglie. Nel centro di San Bernardino ci saranno stand con prodotti locali, bancarelle e diverse attività, e la giornata poi si chiude con 2 concerti gratuiti con Julie Meletta e Andrea Bignasca. Tutto ciò da giovedì prossimo 27 agosto fino a domenica 30 tra le 9 e le 18 qui sulla Rete 1. Ora un gruppo al femminile dagli Stati Uniti, le Cat's Eye, che prendono nome da una preziosa gemma, l'occhio di gatto, una gemma che irradia diversi colori a seconda del punto di osservazione. Questa è Animal.

A metà degli anni 80, il periodo d'oro di Chris Rea, questa era Josephine, le 16:47 minuti. Buon pomeriggio con Rete 1. Il 22 di agosto di 15 anni fa si spegneva Jerry Leiber, probabilmente il nome non vi dice nulla, ma lui insieme a Mike Stoller hanno in qualche modo definito la storia del rock e del pop statunitense, soprattutto negli anni 50 e 60. A loro si deve il fatto di avere abbattuto in qualche modo le barriere razziali nella musica dell'epoca, portando lo stile R&B nero al grande pubblico bianco. Hanno inventato delle canzoni che erano delle specie di storielle teatrali della durata di circa 2 minuti, 2 minuti e mezzo, quindi perfette per la programmazione radiofonica, e sono stati tra i primi anche a inserire degli arrangiamenti d'archi in brani di musica prevalentemente soul e rhythm and blues. Il loro contributo ha lasciato un segno soprattutto anche grazie a canzoni come Hound Dog, scritta e portata a successo prima da Big Mama Thornton e poi diventata un successo planetario nella versione di Elvis Presley. Sempre per Elvis hanno scritto per l'omonimo film Jailhouse Rock, e un'altra delle canzoni senza tempo che portano la firma di Leiber e Stoller, questa l'hanno composta insieme a Benny King, è Stand By Me, canzone del 1961 che si ispira tra l'altro a un gospel dei primi del Novecento basato sul Salmo 46. La canzone è diventata famosa anche nella versione italiana cantata da Adriano Celentano con il testo scritto da Don Bachi, era Pregherò del 1962, ma sentiamo l'originale.

I diritti d'autore, le royalties di Stand By Me, ormai più di 10 anni fa, nel 2012, erano state stimate in circa 23 milioni di dollari. È una delle canzoni con i maggiori guadagni della sua epoca. Ricordiamo, era il 1961. Canzone che tra l'altro è stata inserita dalla libreria del Congresso americana nella National Recording Registry, perché culturalmente, storicamente o esteticamente significativa per la storia statunitense. La firma, oltre a quella di Benny King, che la cantava anche, era quella di Jerry Leiber, che dicevo è scomparso in questo giorno di 15 anni fa, e di Mike Stoller, duo che ha fatto, nel vero senso della parola, la storia della musica. Ha fatto la storia più recente della musica italiana Luciano Ligabue. Ascolteremo nella prossima ora del nostro pomeriggio il suo nuovo singolo, che è uscito ufficialmente proprio ieri. E a proposito di musica italiana, i prossimi minuti invece li trascorriamo con Francesco Gabbani mentre si avvicina il notiziario delle 17. Volevamo solo essere felici. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 17.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. A Lugano cresce la preoccupazione per il nuovo fatto di sangue in una settimana. Verso le 2 di notte un afghano di 19 anni è stato accoltellato in via Pelli, in pieno centro. La sua vita è in pericolo. L'aggressore italiano di 20 anni è stato arrestato. È il secondo caso in 8 giorni. Il primo era avvenuto nella notte del 15 agosto a Molino Nuovo, dove un iracheno di 24 anni era stato ferito con un'arma da taglio da un ventenne italiano residente nella regione. La capa di Castero della sicurezza, Karin Valenzano Rossi, non nasconde la sua apprensione per la crescente spirale di violenza e pone l'accento sulla necessità di valutare eventuali adeguamenti del sistema.
3: Certamente sono preoccupata per questa escalation di violenza tra i giovani adulti e molto giovani, anche se in realtà la polizia cantonale sta facendo le indagini del caso e non abbiamo informazioni al momento per esprimerci sugli episodi puntuali. Detto questo, vedere l'utilizzo di armi così facilmente senza nessuno scrupolo da parte di giovanissimi è estremamente preoccupante e bisogna quindi interrogarci sul nostro sistema se ancora funziona ed è adeguato per questa escalation di violenza che evidentemente è un trend che assistiamo in tutto il mondo ma anche nella nostra Svizzera e anche a livello comunale.
2: Sono state ritrovate morte 2 delle 5 persone disperse dopo l'incendio che nella notte di giovedì su venerdì ha distrutto lo stabile con ristorante e appartamenti a Tusis causando 8 feriti. La polizia grigionese precisa che le perlustrazioni proseguono. Le ricerche tra le macerie ostacolate dal forte rischio di crolli impegnano in forze, pompieri e specialisti. L'area è stata transennata, le cause del rogo non sono ancora state appurate. Per motivi di sicurezza la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo resta sbarrata al traffico. Lo sgombero del materiale prosegue. L'ufficio tecnico dei Grigioni aggiornerà lunedì verso mezzogiorno sull'esito dei lavori. L'UDC Svizzera ha inviato un chiaro sì all'iniziativa in votazione il 27 settembre. I delegati riuniti a Bar nel Canton Zugo hanno approvato all'unanimità il testo che chiede di iscrivere una definizione più restrittiva della neutralità nella Costituzione. Oggi si sono riuniti a Friburgo anche i Verdi. Nel quadro dell'emergenza per canicola e siccità, la presidente del partito, Lisa Mazzone, ha ribadito la richiesta di togliere il Dipartimento dell'Ambiente a Rösti e criticato l'immobilismo del Consiglio federale. Dall'estero Mosca ha colpito la regione di Kiev con i missili in pieno giorno. All'ora di pranzo nel distretto di Borispil almeno 2 persone sono morte e altre 8 sono rimaste ferite. Sono stati colpiti un magazzino, un posteggio, un'abitazione e una stazione di servizio. Una nave porta container sudcoreana è salpata oggi verso l'Artico per raggiungere l'Europa. La nuova tratta continua a suscitare interesse come alternativa alle rotte bloccate in Medio Oriente a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. È saltato l'accordo sui dazi tra Canada e Stati Uniti. Washington impone tariffe al 50% per circa 20 miliardi di dollari. Le modifiche apportate all'ultimo minuto dalla Casa Bianca sono state giudicate inaccettabili da Ottawa, che prepara contromisure. Infine, un giudice federale ha annullato il blocco dei visti predisposto da Trump per i migranti provenienti da 75 nazioni, tra cui Egitto, Haiti, Somalia e Russia. Le motivazioni della Casa Bianca relative al peso sui sussidi pubblici sono state respinte. Domani sarà soleggiato in tutta la Svizzera, a sud il mattino nubi basse sulle sottoceneri. Le minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi, le massime in calo tra 23 e 26.
4: Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord,
0: tra Quinto e Irolo ci sono code di circa 3 km attese di almeno mezz'ora. La corsia Cubra è aperta. Anche in direzione sud, tra Vassen e Göschenen, ci sono code di circa 3 km attese di almeno mezz'ora. Le entrate di Göschenen e Irolo sono chiuse in direzione della galleria. Ancora sulla A2 ci sono code tra Altdorf e Beckenried in direzione di Lucerna.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Tina Turner e What's Love Got To Do With It, uno dei suoi grandi successi, ma anche il titolo del film biografico basato sulla sua autobiografia, in cui racconta l'ascesa al successo soprattutto dopo essersi liberata dal marito e partner musicale Ike Turner dopo una relazione, un matrimonio molto travagliato. Nel film Tina Turner era interpretata da Angela Bassett, mentre Ike Turner era interpretato da Lawrence Fishburne. Entrambi saranno candidati anche all'Oscar di quell'anno. Era il 1993. 17:10, buon sabato pomeriggio, quasi buona serata da parte di Marco Trovesi. Siamo insieme per poco meno di un'ora. Alfa festeggia oggi il suo 26esimo compleanno. Dall'album dell'anno scorso c'è una riedizione di Me Gustas Tu di Manu Chao insieme allo stesso Manu Chao.

I Top Loader di Dancing in the Moonlight. Il numero WhatsApp di Rete 1 è sempre quello 076-321-1113. Un caro saluto a Lucy, che mi ha detto ci sei anche questo weekend. Sì, e saremo insieme anche domani pomeriggio per l'immancabile appuntamento con la musica dei nonni a partire dalle 15. Musica italiana, come vi dicevo poco fa, è da ieri che stiamo ascoltando il nuovo singolo di Luciano Ligabue, si intitola Qualcosa per te, e arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti dedicato a noi. Esce durante i festeggiamenti del trentennale di Certe Notti, con un tour che ha toccato alcune delle città più importanti italiane, alcune delle location, come si direbbe, come la Reggia di Caserta, per esempio, in stadi europei, e per festeggiare anche il trentennale di Buon Compleanno Elvis, che nel 95 ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera. A settembre sarà disponibile anche un video speciale disponibile in streaming che racconta un po' la sua vita tra ricordi, successi, emozioni e musica. Si chiama Luciano prima di tutto. E poi il gran finale del tour, che è iniziato ormai già l'anno scorso con 15 appuntamenti in 15 città italiane, che prenderà il via il 22 settembre nella splendida Arena di Verona e si concluderà poi in ottobre all'Unipol Dome, peraltro da lui già inaugurato qualche mese fa a Milano. Ma sentiamo questa sua nuova canzone. Questo tra l'altro sarà il suo ultimo tour del 2026, e anche per il 2027 non sono previsti concerti dal vivo, ma lo stesso Luciano ha detto di avere pronte già un sacco di canzoni. Intanto questa è la nuova, Qualcosa per te.

Qualcosa per te è il nuovo singolo di Luciano Ligabue, la cui avventura iniziava nel 1990 con Balliamo sul mondo e il resto è storia, con vari record, ad esempio ha stabilito diversi primati europei per spettatori, per un singolo artista, con alcuni storici mega concerti, per esempio quelli di Campovolo. Ma è stato anche regista di 3 film di successo e anche scrittore di alcuni romanzi, tra questi Fuori e Dentro Borgo e La neve se ne frega. In attesa di altre nuove canzoni, questa è, diciamo, nel suo stile tradizionale, e sicuramente avremo modo di ascoltarla molto spesso nei prossimi giorni. Qualcosa per te. Ora Teddy Swims, e tra poco ci collegheremo di nuovo con la redazione di Via Swiss di BN per un aggiornamento sulla viabilità. Questa è Break Up in Reverse.

0: nord, tra Quinto e Rolo. Rimangono code di circa 2 km e attese di una ventina di minuti. La corsia Cupra è ancora aperta. Anche in direzione sud, tra Vassen e Göschenen, code di circa 2 km e attese di una ventina di minuti. Le entrate di Göschenen e Rolo sono chiuse in direzione della galleria. Ancora sulla 2 ci sono code a tratti tra Altdorf e Beckenried in direzione Lucerna. E vi ricordo che sono ancora chiuse a causa di frane la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo e la strada tra Roveredo e Lo Stallo. Da Bien, Mare Boldini.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Successo inossidabile, anche globale, grazie alla versione inglese di Laura Branigan. Era Gloria di Umberto Tozzi, che ha concluso da non molto l'ultima notte rosa, The Final Show, una tournée mondiale con 100 concerti un po' in tutto il mondo, passato anche dalla Svizzera nel mese di aprile, era a Zurigo. Dopo aver superato una difficile malattia, ha detto: ogni cosa al suo tempo, quindi si godrà il meritato riposo per quanto riguarda l'attività dal vivo, ma Gloria, il musical, andrà in scena a partire dal prossimo autunno. Il musical racconta la storia di Gloria, che è una giovane ragazza che vuole a tutti i costi diventare una cantante, e il musical ovviamente è accompagnato dalle sue grandi hit che hanno fatto buona parte della storia della musica italiana di questo ultimo quasi mezzo secolo. 17.38, qui sulla Rete 1 ci avviciniamo anche allo spazio informativo di 6 di sera. Buona serata da Marco Trovesi. Eric Clapton.

Forse la cantante, una delle cantanti italiane senza dubbio più famose a livello internazionale, Laura Pausini, era il mio sbaglio più grande. Non è così famosa, anche perché non ha mai seguito particolarmente le classifiche. È una cantante, come dire, impegnata, con i testi che parlano spesso di religione, di politica, di rispetto per le donne. Sto parlando di Tori Amos, che oggi compie 63 anni, cantautrice, pianista di formazione classica, ha studiato al conservatorio, celebre il suo piano, pianoforte tra i più antichi e prestigiosi al mondo. La marca è Bösendorfer, una marca austriaca. Ogni strumento richiede fino a 6 anni di lavorazione. E la Bösendorfer produce meno di 300 strumenti all'anno per garantire degli standard qualitativi d'eccellenza. Tori Amos si è fatta conoscere con due canzoni in particolare: Crucify, dal suo disco di esordio del 92, e poi, forse ancora più a livello internazionale, Cornflake Girl del 1994. L'ascoltiamo.

Tonight's the night, it's gonna be alright. L'augurio di una buona serata, oltre che da Rod Stewart, anche da parte di Marco Trovesi. Con Irene Grandi, Verde, Rosso e Blu, raggiungiamo lo spazio informativo di 6 di sera, seguito da 6 di sera Magazine. Di nuovo buona serata in compagnia di Rete 1. Alla prossima.

0: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, domenica 23 agosto. Sull'insieme della Svizzera in prevalenza soleggiato, nonostante qualche banco mattutino di nubi basse sul sottoceneri e lo sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi. Le temperature minime saranno comprese fra 10 e 15 gradi e le massime fra 23 e 26 gradi. Grazie per l'ascolto e buona serata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
2: È il secondo accoltellamento grave in una settimana a Lugano, quello avvenuto attorno alle 2 di notte della notte scorsa in via Pelli. Ad essere coinvolti sono di nuovo due giovani, cosa che rilancia la preoccupazione in città. Bentrovati a 6 di sera da Luca Berti. Oggi è stato un sabato di assemblee politiche in Svizzera. Da una parte l'UDC, che ha trattato e approvato la propria iniziativa sulla neutralità in votazione il prossimo 27 settembre, dall'altra i Verdi, che hanno ribadito il no al nucleare e rilanciato la provocazione di togliere il Dipartimento dell'Ambiente al consigliere federale UDC Albert Rösti. Allora sentiremo com'è andata nelle due riunioni. A proposito di riunione, andremo anche a Rimini, dove Papa Leone è in visita al meeting di Comunione e Liberazione. È il primo pontefice ad andarci dopo 44 anni. In Georgia invece è tornato ad aumentare il traffico al confine con la Russia. Nel 2022 le code erano dovute ai russi che non volevano andare al fronte. Cercheremo di capire se è così anche in questi giorni, visto che il fronte in Ucraina continua a mietere vittime. E poi i nuovi corsi per detentori di cani in Ticino dal 1 settembre saranno obbligatori per chiunque non abbia avuto un cane negli ultimi 10 anni. Abbiamo sbirciato nei corsi di aggiornamento per gli istruttori per capire quali saranno i temi che si toccheranno.
3: Un cane prende veramente molto tempo, si dovrà far capire al proprietario che non potrà lavorare 10 ore al giorno e lasciare il cane in casa da solo. L'interesse per questi corsi sicuramente, secondo me, c'è e sono corsi, secondo me, ben studiati.
2: Questa è la voce di Romina Fettolini, una delle istruttrici partecipanti al corso organizzato oggi a Locarno. Questo era il sommario di oggi, iniziamo. A Lugano cresce la preoccupazione per il secondo grave fatto di sangue in una sola settimana, un altro accoltellamento. Il nuovo episodio è avvenuto la notte scorsa. La vittima, una 19enne, è in pericolo di morte, un 20enne è stato fermato. Sentiamo i dettagli con Giuseppe Bucci.
4: Questa volta i fatti sono avvenuti in pieno centro, in via Pelli. Verso le 2 della scorsa notte un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato. Impossibile conoscere la dinamica esatta dei fatti, le ragioni del gesto. Certo è che la vittima, un cittadino afghano residente nella regione, ora è in ospedale e rischia di perdere la vita. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori. La polizia precisa che l'autore del gesto, dopo i fatti, si è dato alla fuga, ma le indagini hanno portato in tempi stretti all'arresto di un 20enne cittadino italiano residente in Italia. La sua posizione, come si dice in questi casi, è al vaglio degli inquirenti, che per lui ipotizzano, tra gli altri, il reato di tentato omicidio. È il secondo caso simile in 8 giorni. Il primo era avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto in via Pelloni, Molino Nuovo. Anche in quella circostanza un uomo, un 24enne iracheno, era stato ferito con un'arma da taglio in modo grave. Anche in quel caso era stato arrestato un sospetto, un 20enne italiano residente nel Luganese.
5: Certamente sono preoccupata per questa escalation di violenza tra i giovani adulti e molto giovani. Vedere l'utilizzo di armi così facilmente senza nessuno scrupolo da parte di giovanissimi è estremamente preoccupante.
4: Karin Valenzano Rossi, municipale di Lugano. Per la capo di Castero Sicurezza, Lugano resta una città sicura, ma non è immune da episodi che sono in aumento anche altrove. Detto questo, cosa intende fare la città?
5: Ma la città di Lugano ha già da tempo accresciuto il presidio di presenza, soprattutto nelle serate della Movida. Evidentemente non è possibile avere una città militarizzata e prevenire ogni episodio come questo, anche perché purtroppo avvengono in contesti che non siamo in grado di presidiare al 100%. Però sicuramente la polizia ha un presidio e avrà e manterrà un presidio del territorio. Deve però funzionare tutta la catena della giustizia. Queste persone vanno poi prese a carico in procedimenti penali tempestivi e sfociare anche in sanzioni che possano fungere poi da deterrente. Non deve in alcun modo passare il messaggio che si possa coltellare qualcuno e che non succeda nulla.
4: Così a caldo Karin Valenzano Rossi. Ora tocca all'inchiesta affidata al procuratore pubblico Roberto Ruggeri chiarire quanto successo la notte scorsa.
2: In breve altre due notizie di cronaca che ci arrivano dai Grigioni. La prima è dalla Calanca: per motivi di sicurezza la strada appunto dalla Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo resta sbarrata al traffico. Sono tre le frane che hanno interessato il tratto di strada. Prima di poter intervenire per rimuovere il materiale dello smottamento più a nord è necessario infatti rimuovere altra roccia instabile per permettere poi di lavorare in sicurezza. Slitta la riapertura, che quindi non avverrà domani. Nel frattempo sono cominciati i lavori di rimozione del materiale caduto con le altre due frane un centinaio di metri più a sud. Un prossimo aggiornamento ufficiale è previsto lunedì verso mezzogiorno, domani pomeriggio l'incontro tra le autorità per capire come garantire la mobilità soprattutto per gli allievi che lunedì dovranno recarsi a scuola. L'ipotesi di proseguire il ponte aereo in elicottero previsto per le urgenze, ponte aereo che sarà attivo già domani domenica. L'altro aggiornamento ci riporta a Tusis. Sono stati ritrovati i corpi senza vita di due delle cinque persone disperse dopo l'incendio che ieri aveva devastato un edificio, un ristorante e diversi appartamenti. Le ricerche proseguono, sono ancora ignote le cause del rogo. Una neutralità armata e permanente dall'UDC Svizzera è arrivato oggi un chiaro sì all'iniziativa in votazione il prossimo 27 settembre. I delegati riuniti a Bar nel canton Zugo hanno approvato all'unanimità il testo che chiede di scrivere una definizione più restrittiva della neutralità nella Costituzione. Un'iniziativa data in difficoltà dai sondaggi, tanto che i vertici del partito guardano già ad altre sfide politiche. Sentiamo Gianluca Olgiati.
6: Dal Morgarten a Guglielmo Tell, da Nicolao della Flüe alla Seconda Guerra Mondiale, non sono mancati i riferimenti storici e al mito svizzero negli interventi dal palco e dai delegati in sala, tutti in favore dell'iniziativa per la neutralità, che non è uscita ufficialmente dalla fucina dell'UDC, ma che vede in questo partito l'unica grande forza politica schierata per il sì. Un sì che è dato in netto ritardo dai sondaggi. Il presidente Marcel Detling deve constatare un'altra volta i temi UDC hanno vita dura nelle città. In questo caso Detling si sarebbe aspettato più sostegno dalle città, toccate, dice lui, allo stesso modo della campagna. Nessuno vuole che la Svizzera sia coinvolta in una guerra. La Svizzera è già neutrale oggi, ma per i promotori dell'iniziativa è una neutralità troppo flessibile. La pensa così Christoph Blocher, l'ex consigliere federale e capofila di tante battaglie dell'UDC. Per lui serve una definizione più restrittiva, vincolante. Per lui la Svizzera non è ormai più neutrale. La politica a Berna viola la neutralità regolarmente, schierandosi in favore di una o l'altra parte in guerra. Con la Russia, sostiene Blocher, abbiamo violato per la prima volta la neutralità contro una potenza nucleare, ciò che è molto pericoloso. E l'86enne si riferisce alle sanzioni europee contro la Russia adottate dalla Svizzera, una possibilità che l'iniziativa vorrebbe impedire, ma che stando ai sondaggi è il punto più criticato del testo in votazione. Critiche che Blocher dice di capire. Siamo tutti contro questa guerra d'invasione, ma lo Stato deve rimanere neutrale, non adottare sanzioni che non servono a nulla. Ma cosa ne pensano i delegati? Sanzioni e neutralità sono temi in grado di mobilitare l'elettorato? Sì, dice una signora zurighese, per la quale neutralità significa anche che nessuno dall'estero deve immischiarsi nella politica svizzera. L'assist è servito a un altro delegato. Stato.
7: Per me è stato EU-Vertrag non wichtig
6: il tema. Che lo dice chiaramente, il tema numero uno per lui è un altro, quello che l'UDC definisce l'accordo di sottomissione, i nuovi bilaterali con l'Unione Europea.
7: EU-Vertrag.
6: E allora torniamo dal presidente Detling, che lo conferma: la battaglia contro i nuovi accordi con l'Unione Europea è la priorità assoluta. Il partito si sta già preparando a raccogliere le firme per il referendum, questo nel caso in cui gli accordi non vengano sottoposti a votazione popolare con doppia maggioranza necessaria, quella della popolazione e quella dei cantoni, una delle domande scottanti della politica svizzera che approverà in Parlamento a Berna già nella sessione di settembre.
2: E oggi si sono riuniti in assemblea anche i delegati dei Verdi. Da Friburgo la presidente del partito Lisa Mazzone ha ribadito la richiesta di togliere il consigliere federale Albert Rösti dal Dipartimento dell'Ambiente. Gli ecologisti hanno però anche reiterato il proprio no a nuove centrali nucleari e chiesto misure urgenti in favore dell'eguaglianza di genere. Di tutto questo Alessio Veronelli ha discusso proprio con la presidente ecologista Lisa Mazzone.
8: L'urgence è estremamente forte après un été comme ça de toutes les extrêmes.
9: Stiamo vivendo un'estate estrema dal punto di vista climatico, ma ricordiamo che la popolazione aveva già detto sì all'abbandono delle energie fossili. Da destra si cerca però di fare marcia indietro, ad esempio sull'isolazione degli edifici o per una mobilità sostenibile. Il clima di questi ultimi mesi è un grido ad agire con urgenza. I morti di caldo e le enormi difficoltà del settore agricolo devono far nascere un'azione politica concreta.
8: La détresse des paysannes et des paysans, il doit se transformer dans une vraie action politique.
10: E oggi avete detto nuovamente che il ritorno al nucleare deve essere impedito.
9: Ondate di calore come quelle appena vissute ci dimostrano che il nucleare non è la strada giusta, perché anche le centrali ne subiscono gli effetti. È inoltre un'energia che ci obbliga ad essere dipendenti dall'uranio di paesi autoritari come la Russia. Il futuro è nel solare e per questo abbiamo lanciato una nuova iniziativa di cui si discuterà in Parlamento a partire dall'anno prossimo.
8: Un grand sujet au Parlement l'année prochaine.
10: Lisa Mazzone, energia, ma non solo. Oggi all'Assemblea dei Delegati, altro tema in agenda, l'uguaglianza di genere.
8: Oggi il y a encore des telles différences de salaire quand on est une femme, quand on est un homme.
9: Sì, perché ci sono ancora differenze enormi fra uomo e donna, sui salari ad esempio, o per le rendite pensionistiche. Anche qui il Parlamento sta cercando di fare dei passi indietro e a noi non sta bene. C'è poi la questione delle violenze che sono in aumento, violenze che nascono anche dalle discriminazioni esistenti.
8: Se on laisse des discriminations, en fait, on prépare le terrain pour les violences.
10: Infine, a poco più di un anno dalle prossime elezioni federali e dopo una serie di successi elettorali dell'UDC in vari cantoni, i Verdi come guardano al 2027?
8: J'ai passé tout l'été à aller récolter des signatures contre le retour ruineux du nucléaire.
9: Ho passato l'estate a raccogliere firme contro il nucleare in tutta la Svizzera, tranne il Ticino, mi spiace. Ho visto un partito molto attivo, con gente pronta anche a scendere in strada per quello in cui crede. Nel 2023 abbiamo ottenuto il secondo miglior risultato elettorale della nostra storia e adesso dobbiamo nuovamente mobilitare la base, anche in Ticino chiaramente, perché c'è bisogno di una forte voce politica in favore del clima. In Parlamento si possono ottenere risultati concreti solo con una presenza importante dei Verdi.
8: Ça a un vrai impact sur le Parlement et sa volonté, son ouverture pour prendre des mesures.
2: Questa è la presidente dei Verdi svizzeri, Lisa Mazzone. In Russia c'è chi scappa verso altri paesi per evitare di andare al fronte, molti i russi che fuggono verso la vicina Georgia, dove nel 2022 per esempio si erano create delle code chilometriche e ci volevano giorni per attraversare il confine. Anche nel corso di questa settimana è stato osservato molto traffico al confine tra i due paesi e noi ne abbiamo parlato con la nostra collaboratrice in Georgia, Luna De Bortolo, e allora sentiamola nel contributo di Giorgia Lorenzini.
11: Lunghe code che in questi giorni si sono create al confine tra la Russia e la Georgia. Diversi media parlano di russi che fuggono da un nuovo possibile reclutamento di massa, temuto per dopo le elezioni di settembre. Il Servizio Federale Russo delle Dogane parla appunto di 20.000 attraversamenti solo per la giornata del 17 agosto. Ma le autorità georgiane ridimensionano questo numero. Secondo loro sarebbero poco più di 16.000 gli attraversamenti e la cifra comprende cittadini di diverse nazionalità sia in entrata che in uscita. Si tratta di numeri ordinari. Come possiamo interpretare queste lunghe code?
12: Il traffico è effettivamente elevato, le code sono reali. Quello che non possiamo ancora dire è che si tratti di una nuova fuga di massa dalla Russia per timore di una nuova mobilitazione. Alcuni media hanno fatto questo collegamento perché si specula molto sull'eventualità di nuove misure di reclutamento dopo le elezioni della Duma, ma al momento non ci sono elementi per stabilire un nesso. Le code possono essere legate al normale picco del traffico estivo, la Georgia è una meta frequentatissima dai russi, ma è un dato che va monitorato perché i numeri sono più alti di quelli registrati negli stessi periodi degli anni scorsi.
11: E dal 2022 appunto il flusso di russi verso la Georgia continua e spesso arrivano nel paese anche attraverso l'aiuto di alcune organizzazioni. Ci sono infatti diverse associazioni che assistono sia i civili russi sia i militari per scappare. In particolare scappano in Armenia, in Georgia appunto e in Serbia. Ora queste organizzazioni aiutano anche gli ucraini che vogliono scappare dai territori occupati russi.
12: A partire dal 2022 sono nate diverse organizzazioni con l'obiettivo di aiutare cittadini russi a sfuggire al reclutamento e successivamente anche i militari che decidono di disertare. Una delle principali è Get Lost, che è stata fondata proprio a Tbilisi e che offre assistenza legale e pratica a chi vuole evitare il servizio militare o lasciare l'esercito. È una realtà che afferma di aver aiutato oltre 48.000 persone, tra questi 2.000 militari russi che hanno disertato. Le reti sono distinte anche se in alcuni casi collaborano. Ad esempio Get Lost mantiene contatti con l'Ucraina I Want to Live, voglio vivere, per assistere i militari russi che vogliono arrendersi. E parallelamente si è sviluppata un'altra rete di organizzazioni che assiste gli ucraini nei territori occupati, aiutandoli a uscire dalle zone sotto il controllo russo e a raggiungere territori sicuri. Un esempio è Helping to Live, che dichiara di aver evacuato più di 21.000 ucraini dai territori occupati, ma anche da Russia e Bielorussia. Sono reti nate per rispondere a esigenze diverse, ma che si trovano tutte ad aiutare persone che cercano una via d'uscita dalle conseguenze della guerra e dell'occupazione.
11: Quindi tante persone sia dall'Ucraina che dalla Russia che trovano rifugio in Georgia. Però ora in Georgia il governo, dopo aver congelato il percorso di adesione all'UE, appare sempre più vicino alla Russia. Ma allora come mai molti fuggono proprio qui? Non c'è la paura che il governo georgiano collabori con Mosca?
12: Perché la Georgia rimane molto facile da raggiungere, i cittadini russi possono entrare senza visto e bisogna distinguere il progressivo avvicinamento politico tra Tbilisi e Mosca dalla questione specifica della consegna di cittadini russi. Ci sono certamente attività di monitoraggio russo in Georgia e chiaramente questo rende la comunità russa qui meno tranquilla, ma per quanto è documentato dal 2022 non c'è stato un solo caso di un disertore russo consegnato dalla Georgia alle autorità russe. La situazione cambia quando guardiamo ad altri paesi dello spazio post-sovietico, in Kazakhstan, Kirghizistan invece il quadro è diventato molto più problematico, lì Mosca ha una forte capacità di cooperazione giudiziaria e ci sono stati arresti e estradizioni verso la Russia. Per questo la Georgia continua ad avere un ruolo fondamentale come punto di fuga ed è per questo che la situazione al confine va monitorata attentamente, facendo però attenzione a non trarre conclusioni affrettate, distinguendo i dati disponibili dalle interpretazioni che se ne possono dare.
2: Luna De Bartolo sul traffico accresciuto in uscita dalla Russia verso la Georgia e le possibili interpretazioni. Si svolge in questi giorni a Rimini l'annuale meeting di Comunione e Liberazione, il movimento cattolico fondato da Don Luigi Giussani. Quest'anno la novità è la presenza di Papa Leone XIV, che nel primo pomeriggio ha incontrato i giovani, ha girato tra gli stand e poi ha tenuto un discorso. È il primo Papa a visitare la convention negli ultimi 44 anni, vari gli appuntamenti della manifestazione che richiamano i contenuti dell'enciclica papale in primo piano, quindi il tema dell'intelligenza artificiale e della tutela delle persone di fronte alla tecnologia. A Rimini ritroviamo il collega del telegiornale Gregorio Schira. Buongiorno Gregorio, buonasera.
13: Buonasera a voi.
2: Gregorio, cominciamo da quello che è stato detto dal Papa. Come è stato l'incontro? Cosa ha detto?
13: Beh, è stato un pomeriggio di festa vera, di festa intensa. Il Papa, un Papa colpito e a più riprese commosso, è stato accolto veramente da decine di migliaia di persone. Pensate che i pass per poter entrare nel grande auditorium in cui poi ha tenuto il suo discorso erano spariti nel giro di mezz'ora. 44 anni d'attesa, l'avete detto anche da studio, sono tanti, allora la festa oggi è stata ancora più grande. Il Papa non ha deluso le aspettative, ha visitato due mostre, una dedicata a Sant'Agostino, a cui lui evidentemente si riferisce, ha incontrato i giovani, come avete detto voi, ha salutato tutti viaggiando per la fiera con la con una piccola papamobile e poi ha fatto questo discorso. Alle 4 è entrato nel grande auditorium e ha parlato a CL ma anche alla Chiesa e ha invitato il movimento di Comunione e Liberazione e la Chiesa tutta a mettere, ha detto lui, il Vangelo al centro della propria vita, nella società, negli incontri con le persone, nel proprio lavoro. Il Vangelo, ha detto, è un modo di abitare il mondo e ha chiesto al popolo di Comunione e Liberazione di vivere il Vangelo in questo modo. Leone ha definito il meeting un crocevia per la Chiesa e per la società e questo, ha detto, a CL vi dà una grande responsabilità. Ma se io dovessi riassumere in una frase la visita oggi di Papa Leone, vi lascerei questa, che ha rivolto ai giovani poco prima del suo discorso, fermandosi da loro e ricordando il tema del meeting di quest'anno, il titolo che è l'amore che muove il sole e le altre stelle, la frase finale della Divina Commedia, il Papa ha detto: è l'amore che cambia il mondo, è l'amore che ferma le guerre, è l'amore che ferma gli egoismi, che spezza i conflitti, e i primi a dover amare siamo noi, siete voi giovani. E lui l'ha dimostrato proprio poco dopo, ha fermato la papamobile mentre si recava in auditorium, è sceso per abbracciare una ragazza disabile che era al bordo della strada, si è quasi inginocchiato davanti a lei nella commozione del meeting, e questo forse è la scena più importante di oggi.
2: Ecco, Gregorio, lo dicevamo, l'ultimo Papa a visitare l'incontro di Comunione e Liberazione è stato Giovanni Paolo II nel 1982. Come mai non ci sono state più visite papali da allora? Benedetto e Francesco non hanno mai partecipato. E come di converso interpretare allora la presenza di Prevost 44 anni dopo Wojtyla e poco dopo lo scoccare dell'anno dalla sua elezione?
13: Sì, 44 anni di attesa, praticamente l'età del meeting che c'è da 47 anni. Anche Papa Wojtyla venne all'inizio del suo pontificato, era qualche anno che era Papa, ma anche lui era un giovane Papa. E venne anche perché Wojtyla era molto legato a Comunione e Liberazione, ad Don Giussani, ma anche ai movimenti stessi che erano nati proprio nella Chiesa in quegli anni. Poi è vero, non venne più nessuno, tutti i papi lasciarono dei messaggi, ma non venne nessuno, non venne Ratzinger, benché lui stesso fosse molto legato a Don Giussani, ne celebrò anche il funerale a Milano, non venne Francesco che sottolineò più volte il bene che fanno i movimenti alla Chiesa, ma richiamò anche, questo va detto, alcune volte Comunione e Liberazione, ma anche altri movimenti, perché come un padre richiama i figli, anche lui li invitò a non perdere quel carisma che era il carisma iniziale. Ebbene, né Benedetto né Francesco vennero a Rimini, non so dire realmente perché, so che adesso è arrivato Prevost dopo 44 anni e è stata per il meeting, come ha detto il presidente del meeting in apertura, una carezza di Dio per il popolo del meeting. Papa Prevost l'ha sottolineato, la sua attenzione verso questo evento, il meeting, che lui ha detto è nato, questo è stato da subito il titolo del meeting, come meeting per l'amicizia tra i popoli. Ecco, l'amicizia tra i popoli è una delle speranze che il pontificato di Papa Leone sta portando avanti dal primo giorno.
2: Gregorio Schira in diretta da Rimini, grazie. Noi adesso cambiamo decisamente tema perché tra pochi giorni, il primo settembre, entrerà in vigore per i futuri detentori di cani l'obbligatorietà di frequentare un corso teorico, due incontri di 3 ore ciascuno, e oggi a Locarno è stata organizzata una formazione per gli istruttori di questi corsi. Per noi c'era John Robiani.
14: I costi da considerare quando siamo una tantum.
15: Un nuovo corso, non tanto per i cani quanto per i loro proprietari. Qui non c'entrano le razze soggette ad autorizzazione e non è tanto un discorso di come addestrare il proprio cane. Si parla anche di quello sì, ma si parla più che altro della responsabilità dei proprietari, dell'interesse pubblico, del benessere degli animali. Durante i corsi si tenta di fare sensibilizzazione, spiegare che un cane costa, che un cane può costare parecchio, che bisogna anche essere pronti, essere pronti per esempio agli imprevisti, non sempre ci si pensa, che può capitare di cambiare lavoro, affrontare un trasloco, delle lunghe assenze, che il cane potrebbe pagarne le conseguenze. Stamattina a Locarno abbiamo incontrato Roberto Mossi, che è presidente dell'Associazione Ticinese degli Istruttori Cinofili. Era lì proprio per formare gli altri istruttori che prepareranno questi corsi.
16: Sono tutte le informazioni che servono al proprietario prima di acquisire il cane, quindi una sorta di analisi della realtà, ho il tempo necessario, cosa mi serve come risorsa, quali sono i bisogni del cane, quali sono le basi legali, gli obblighi del detentore.
15: Corsi che tra l'altro costeranno 120 franchi.
16: Una carrellata di informazioni che permettono a fine corso di valutare la scelta del cane che ho fatto e quella idonea per me, oppure ci penso ancora un attimo, scelgo magari un'altra razza, oppure ci ripenso ancora un po'.
15: Ma appunto, se arrivate a rendere un corso del genere obbligatorio, e a Roberto Mossi, allora chiediamo com'è in generale la cultura dei proprietari in Ticino. C'è magari, soprattutto nelle aree urbane, un po' la tendenza a comprarsi un cane quasi fosse un peluche o un giocattolo?
16: C'è una grande attenzione sicuramente, e c'è una forse una scarsa consapevolezza degli bisogni effettivi. Se va tutto liscio è un piacere avere il cane, se si cominciano ad avere dei piccoli problemi si cerca di tergiversare un po', trovare soluzioni alternative, poi si entra un po' in una dinamica che risulta essere anche un po' sgradevole.
15: A Locarno appunto erano presenti oggi gli istruttori, abbiamo scambiato quattro chiacchiere con alcuni di loro.
3: Romina Fettolini.
17: Luca Ferrara.
3: Un cane prende veramente molto tempo, si dovrà far capire al proprietario che non potrà lavorare 10 ore al giorno e lasciare il cane in casa da solo. L'interesse per questi corsi sicuramente, secondo me, c'è, e sono corsi, secondo me, ben studiati.
17: Mi aspetto un accrescimento di consapevolezza nell'acquisizione di nuovi cani, capire i bisogni dell'animale, una convivenza più armoniosa tra animale e animale, cane e cane, ma anche tra proprietari e cane. Ecco, sicuramente questo qua è un aspetto che può accrescere questa convivenza, che non sempre è facile, molte volte c'è un pochettino più di intolleranza che potrebbe essere smussata con questo corso.
2: Allora, i corsi partiranno, lo dicevamo, il 1° settembre. Per parlarne saluto al telefono Luca Bacciarini, veterinario cantonale. Buonasera.
18: Buonasera.
2: Allora, abbiamo sentito a cosa serve il corso. Senta, da quanto abbiamo anche capito sembrerebbe un corso che si incentra quasi più sul padrone rispetto a cosa deve fare il padrone col cane, quanto il padrone in qualche modo voglia o non voglia l'animale, una sorta di sensibilizzazione. È davvero così?
18: Certo, allora è logico che non si può portare il cane a un corso teorico. Poi questo corso è da aspettare prima dell'acquisto del cane, nel senso che si vuole far rendere attenti i futuri proprietari di cosa sono i costi, ma cosa vuol dire, anche qual è l'impegno per gestire in modo corretto un cane, quindi anche il quadro normativo, quando la prevenzione dei problemi, anche come si comporta un cane, quindi l'etologia del cane, come comunica il cane, eccetera. Logicamente è un corso su 6 lezioni di un'ora ciascuna, fatto in 2 momenti distinti, che non farà diventare tutti detentori di futuri detentori di cani degli esperti, ma è un primo corso. Poi il consiglio è sempre: andate, poi quando avete il cane, quando avete il cucciolo, se avete adottato un cane adulto, andate e fate dei corsi poi pratici con il vostro cane.
2: Ecco, ci ricorda brevemente come si è arrivati a rendere obbligatorio questo corso?
18: Ma di per sé noi avevamo a livello federale, nell'ordinanza federale sulla protezione degli animali, già nel 2008, quella che una volta veniva chiamata la nuova OPAN, c'è stata l'introduzione di un corso teorico per chi non aveva mai avuto un cane e di un corso pratico da fare sempre, quindi

0: Dopo abbiamo avuto la mozione Pini Viscardi, poi abbiamo un'iniziativa parlamentare del parlamentare Badasci che chiedevano almeno l'introduzione di un corso teorico. Il tutto è durato un attimino a lievitare per poi avere un'accelerata molto, molto forte nel 2025, a cotè che si è sviluppato tutto il discorso sul soccorso animale, si è portato avanti appunto anche la mozione all'iniziativa e quindi il Gran Consiglio al 27 ottobre ha votato quindi la modifica della legislazione cantonale con l'introduzione di questo corso teorico da fare tutti quelli che non hanno ancora avuto un cane o non hanno avuto un cane negli ultimi 10 anni.
1: Ecco, giustamente per stabilire chi ha avuto o non ha avuto il cane, per voi vale l'iscrizione alla banca dati Amicus. Non sono tenuti in considerazione certificati per esempio di altri cantoni o certificati esteri. Come mai? Soprattutto pensando magari ai certificati di altri cantoni.
0: Sì, la correggo un attimo. Allora, noi teniamo in conto quello che sono i detentori di cani che sono registrati nella banca dati Amicus, che è una banca dati nazionale, che quindi vale per tutti i detentori di cani della Svizzera. Quindi anche se una persona si trasferisce dal canton Zurigo, dal canton Berna in canton Ticino, noi possiamo vedere se ha già avuto cani negli ultimi 10 anni. In ogni caso se al momento ha un cane, quindi abbiamo fatto anche con la banca dati Amicus, abbiamo già predisposto loro un tool dove è possibile riconoscere anche per i comuni che poi avranno l'onere del controllo, riconoscere chi è tenuto a frequentare il corso e poi il comune può inserire se la persona ha fatto o non ha ancora fatto il corso.
1: Luca Baccerini, lo ricordo, veterinario cantonale ticinese, grazie mille per queste sue considerazioni, buona serata.
0: Buona serata anche a lei, arrivederci.
1: E con questo chiudiamo l'edizione di stasera che è stata preparata assieme a Giuseppe Bucci. Dopo la sigla c'è l'attualità sportiva, poi c'è 6 di sera magazine. Stasera Angelica Arbasini ci porta a scoprire la mostra al Museo Casorella di Locarno dedicata ai racconti inediti della storia del Film Festival di Locarno. 6 di sera torna invece domani. Da parte mia, Luca Berti, e da tutta la redazione l'augurio di un buon sabato sera.
2: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Apriamo questa edizione con la Formula 1 e Lando Norris che ha conquistato la pole position del Gran Premio dei Paesi Bassi che si correrà domani a Zandvoort. Il pilota della McLaren oggi ha infatti stabilito miglior tempo delle qualifiche davanti alle 2 Mercedes di Russell e Antonelli, a seguire Piastri con l'altra McLaren e le 2 Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ricordiamo che la prova sprint di stamane era stata vinta da Russell che aveva preceduto Leclerc e Norris, Gran Premio che si correrà domani dalle 15. Per il calcio si torna a giocare in Super League, in campo attualmente ci sono Lucerna e Losanna, partita che vede dopo 32 minuti di gioco il Lucerna avanti 1-0 grazie alla rete di Giusto arrivata dopo soli 3 minuti di gioco. Dalle 20:30 sarà poi la volta del classico tra Zurigo e Basilea. Si gioca invece il primo turno del nuovo campionato di Serie A, tra poco in campo a San Siro la favoritissima Inter con Akanji che sarà in difesa dei nerazzurri e l'esordio sarà contro il Monza. La partita non è ancora iniziata, come non è iniziata nemmeno Udinese e Como, l'altra sfida che apre allora questo nuovo campionato di Serie A. Intanto in Spagna tocca alle 2 grandi, Real e Barcellona, che hanno beneficiato di una settimana in più di preparazione dopo le fatiche mondiali. A scendere in campo il Real stasera a Barcellona contro l'Espagnol, ce ne parla allora Omar Meschal.
3: In queste ore la Spagna ha vibrato nell'apprendere del polso finalmente guarito di Alcaraz, che permetterà al murciano di rientrare agli US Open dopo 4 mesi di stop. Ed è una Spagna che guarda poi con interesse alla presenza dell'imbattibile Pogacar alla Vuelta. Pogacar che da 3 anni non perde un giro, o se preferite

0: ferite, ha vinto tutte e 9 le corse a tappe alle quali ha partecipato. Ed è una Spagna che nel calcio si prepara da campione del mondo ad osservare il nuovo duello Real Madrid-Barcellona. La Liga, a dir la verità, è già scattata settimana scorsa, ma con Alavés e Rayo Vallecano già a quota 2 partite, solo in questo weekend scenderanno in campo le big dopo le fatiche mondiali dei propri senatori. Il Real, dopo il primo mondiale nella storia in cui non ha fornito nemmeno un giocatore alla Roja, cercherà allora di colmare il gap con il Barça. Non saranno forse come i 58.000 metri di dislivello che Pogacar dovrà scalare per diventare il nono di sempre a vincere tutti e 3 i grandi giri, ma 2 anni senza trofei, in blanco se preferite, rappresentano un buco non indifferente per i madrileni che si proverà a colmare con la scelta conservativa Mourinho ed aggrappandosi nuovamente al capocannoniere del mondiale Mbappé. Madrileni che ripartono proprio da Barcellona in tarda serata contro l'Espagnol, mentre i Blaugrana, che hanno costituito la spina dorsale del titolo mondiale della Spagna, si sono ulteriormente irrobustiti con l'MVP del mondiale Rodri per lanciare da domani ad Elche la rincorsa al 30° titolo nazionale.
1: Noi chiudiamo con l'hockey femminile perché c'è stata la prima sconfitta per Shannon Miller sulla panchina della nazionale svizzera. Dopo i successi contro Svezia e Finlandia, le rossocrociate sono state sconfitte oggi 2-1 dalla Repubblica Ceca e chiudono così al secondo posto la prima tappa dell'Euro Hockey Tour che si è svolta a Kloten. È tutto, grazie dell'attenzione e buonasera.
2: Buonasera e buon viaggio. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord ad Airolo rimangono brevi code. Ancora sulla 2 ci sono code a tratti tra Altdorf e Beckenried in direzione di Lucerna e vi ricordo che sono chiuse fino a nuovo avviso a causa di frane la strada della Calanca tra Molina e Arvigo e la strada tra Roveredo e Lo Stallo. Da Bien, Mario Boldini.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Sei di sera magazine.
4: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Nella puntata di oggi conosceremo l'artista ticinese Elia Varini. Ma prima di questo c'è una mostra al Museo Casorella di Locarno e anche nello spazio urbano. Appunto fino al 10 gennaio 2027 il Museo Casorella di Locarno ospita racconti inediti dedicati alla storia del Festival del Film di Locarno che si è appena concluso. Ex collaboratrici e collaboratori, residenti, frequentatrici e frequentatori del festival, nonché anche commercianti, condividono attraverso testimonianze video la loro quotidiana esperienza e gli aneddoti personali legati alla manifestazione. Questo progetto, che si chiama Piazza Nostra, è stato ideato dagli storici Cyril Cordoba e Joséphine Metro. Ed è proprio Joséphine Metro a illustrarci questo progetto.
5: Sì, questo progetto è interessante perché è un'iniziativa di Cyril Cordoba e mia. Siamo due storici. E Cyril ha condotto ricerche sulla storia del festival e negli archivi ci sono solo tracce dei ex presidenti, dei direttori, forse di qualche celebrità, però abbiamo pensato a tutte le persone che hai bisogno per organizzare un festival. Ogni anno sono, non so, centinaia di persone con ruoli differenti. E così abbiamo lanciato questo progetto con l'obiettivo di creare degli archivi alternativi, andando alla ricerca di testimoni che potessero raccontarci le proprie vite o le proprie esperienze e i propri aneddoti. E abbiamo condotto circa 50 interviste nel 2025. Abbiamo parlato con segretarie, un artigiano, tecniche e tecnici, una truccatrice, giornaliste e così via. E abbiamo costituendo un fondo di oltre 100 ore di registrazione. E poi abbiamo distillato questo materiale e creato questa mostra che adesso è nel Museo Casarella. È una mostra un po' speciale perché ci sono due parti. Una parte è nella vecchia cabina di proiezioni del festival, una cabina che è stata creata nel 1990 da Patrizia Boia e Rolando Ulmi. E poi proprio un oggetto storico. E dentro della cabina ci sono immagini d'archivi che mostrano il lavoro dietro delle quinte, anche è un po' un esplicativo di questo progetto, da come abbiamo scelto le persone, eccetera. E poi le storie delle persone sono nella città, perché quando abbiamo iniziato questo progetto il mio modo di girare per Locarno è cambiato, perché passando per la piazza mi tornano in mente gli aneddoti legati alle truppe del Monciaggio, per esempio, o davanti al cantiere del Grand Hotel sento la gente parlare di feste indimenticabili, eccetera. Allora pensiamo a ripartire le storie nella città e di non realizzare una mostra confinata in una sala chiusa, ma di proporre un percorso urbano composto da differenti tappe, e la gente può accedere a questi video, questo destillato del progetto con su telefonino e guardare un videoclip. E così abbiamo sette tappe, penso che si chiamano tappe.
4: Sì, quindi praticamente, allora, riassumendo, c'è una mostra allestita nel cortile nella corte interna del Museo Casarella, che appunto è questa ex cabina di proiezione del festival, con tra l'altro immagini provenienti dalla Cinémathèque Suisse, e poi c'è un percorso di cui ci stava parlando, appunto attraverso la città di Locarno, che è anche una mappa pieghevole.
5: Esatto, dentro della cabina si può prendere una mappa e poi girare nella città, e non è un giro definito, che ogni persona può passeggiare come vuole, e ci sono tematici forse più interessanti per qualche persona e altre per altre persone. Per esempio, abbiamo una stazione che parla del lavoro che si fa tutto l'anno, perché molte persone che hanno lavorato per il festival mi hanno detto: ah, ma gli amici chiedono, ma tu cosa fai tutto l'anno? C'è lavoro tutto l'anno quando non c'è il festival? E per esempio una di questa stazione parla di questo, una di queste tappe parla di questo, o c'è altro che parla dei cambiamenti, della professionalizzazione, anche della grandezza del festival. Il festival è diventato più grande ogni anno, e poi c'è un video che parla del turismo, dell'impact che il festival
4: dell'impatto
5: ha,
4: che insomma il festival produce nei confronti dei turisti che vengono, esatto, e che vanno a Locarno.
5: Sì, che mi sembra interessante, e che queste persone che abbiamo intervistate mettono in luce opinioni e esperienze diverse sulla storia del festival, e è una certa è un'ambivalenza, e questa ambivalenza può coesistere, e penso che ci sono cose che tutte le gente osservano insieme, come il cambiamento, la professionalizzazione, però ci sono diversi punti di vista o diverse esperienze. Per esempio ci sono gente che parlano del festival come un festival che è ogni anno più elitist
4: e d'elite.
5: Delizi, altre persone parlano del contrario, oggi è meno d'elite. E così non è importante sapere se è giusto o se non è giusto, perché è importante scoprire il punto di vista di questa persona, e questo mi piace molto. E anche il fatto di scoprire tanti gente o ruoli che sono invisibili, per esempio tutte le tecnici che sono responsabili della infrastruttura della Piazza Grande, per esempio. Una frase che mi è rimasta, che una persona mi ha detto, è: anche la tecnica è un'arte silenziosa. E questa persona mi ha spiegato che il lavoro dei tecnici, che si tratti di immagini o di suono, è fatto bene quando diventa invisibile o inaudibile, e quando un film può essere visto senza che c'è rumore o senza problema, la tecnica non si fa notare, non si può notare la tecnica. E questo lavoro, questa gente per esempio parlano del suo lavoro, che è che è molto importante per il funzionamento di un festival.
4: Questo progetto, appunto, Piazza Nostra, come è arrivato?
5: La storia è interessante quando ci sono diverse prospettive, e la storia del festival, però la gente conosce la storia del duo, delle presidenti, direttori, eccetera, però non si conosce la storia di tutte le gente che lavorano per questa manifestazione, che fanno il festival, che
4: dietro le quinte.
5: Sì, dietro le quinte. E la motivazione iniziale era creare questo archivio alternativo per arricchire gli archivi ufficiali del festival che sono nella Cinematech. E poi abbiamo fatto queste interviste, e queste interviste erano tan interessanti e ricche che abbiamo deciso di creare una mostra, e la mostra abbiamo creato la mostra in collaborazione con la città di Locarno. Altro narrativo, un narrativo differente sulla storia del festival. Ora, per esempio, non ci sono tracce delle donne negli archivi ufficiali, perché le donne erano segretarie forse, e poi con questa iniziativa di storia orale, si chiama, abbiamo riuscito a incontrare diverse segretarie che hanno parlato della realtà di lavorare per un festival negli anni 60, 70, 80, eccetera, con tutti i cambiamenti negli uffici, la digitalizzazione per esempio, la professionalizzazione. E questa è una realtà che non si conosce, e che solo se la gente che hanno vissuto questo che possono raccontare, e questo è interessante per noi.
4: Elia Varini, classe 1995, artista di Locarno, ha iniziato con i murales, i graffiti, per poi arrivare nella sua ricerca artistica ad un'arte più concettuale. Ci spiega proprio questo percorso l'artista stesso, Elia Varini.
6: Sì, io ho iniziato durante il periodo che frequentavo il liceo artistico al CIA, anche già prima, con i graffiti, quindi era un linguaggio piuttosto appunto di lettere, parole, scritte, c'ha tutto un suo codice questo mondo, e da lì poi a un certo punto non mi bastava più, diciamo, questo linguaggio, e ho iniziato a creare cose sempre più astratte, quindi le forme delle lettere poco a poco si sono tramutate in oggetti astratti, sempre legati a quelle forme lì, ma è stato un percorso di mutazione che è partito da lì. Però io noto ancora adesso come, guardando indietro, ci sono come degli elementi che non so, che mi porto ancora dietro adesso da quella prima esperienza espressiva del graffito, quindi magari un relazionarsi a un luogo, a uno spazio già esistente con un nuovo elemento, entrando magari in armonia attraverso un contrasto. Però quindi ecco, ad esempio questa cosa la sto notando e mi piace.
4: Ecco, perché tu sei arrivato addirittura alle installazioni, ne parleremo tra poco, ce n'è una a Lugano, tu al Parco Ciani, che si può visitare. Sei arrivato alle installazioni e anche alla pittura, nel senso ai dipinti, ai quadri dipinti.
6: Sì, esatto, io appunto ho iniziato col graffito, quindi proprio su parete, che poi è diventato sempre qualcosa di più astratto, quindi più che un graffito parlerei di murales, quindi pittura sempre su parete, e a un certo punto ho iniziato a trasporre questo tipo di linguaggio che stavo costruendo su tela, E da lì ho passato diverso tempo, diversi anni a concentrarmi su tela, ma sempre mantenendo anche il discorso murale, e quindi andavano le due cose un po' in parallelo. E adesso direi da un anno e mezzo, due, sono entrato nel tridimensionale proprio. All'interno del percorso sulle tele comunque c'è stata una continua astrazione, sempre un ridurre di più gli elementi, il colore, andando verso qualcosa di sempre più semplice, finché proprio sono entrato nel tridimensionale, perché l'aspetto 2D non mi bastava più, perché mi interessa molto l'immersione nel colore, l'influenza del colore che ha proprio a livello fisico sulla persona. Quindi a un certo punto ho sentito questo bisogno di entrare proprio nel 3D, dove la persona ci può camminare, quindi lo spettatore diventa partecipe proprio con il movimento, quasi che il movimento diventa l'atto che completa l'esperienza con l'opera, dove tu ci puoi proprio entrare, diventa un lavoro immersivo, fisico.
4: Dunque, allora arriviamo all'installazione da attraversare, appunto, che si trova attualmente al Parco Ciani, che hai realizzato proprio quest'anno.
6: Allora, l'opera è intitolata 70 metri di rossa disposti attorno a 79 pali di abete a formare un quadrato, è esattamente quello che il titolo ci racconta. È composta da due materiali, sono 79 pali che creano la struttura, e c'è questa rete sintetica che va a avvolgersi attorno ai pali a creare la parete, quindi diventa uno spazio nuovo creato apposta per quel luogo lì all'interno del Parco Ciani, quindi diventa un oggetto attraversabile ma anche non, quindi comunque è un oggetto che la persona ci può girare attorno, ci può entrare, può farsi la sua esperienza, così è un discorso formale, è parte della mia ricerca formale, quindi non c'è dietro un pensiero mentale, un messaggio da raccontare, non c'è una storia, è proprio è forma, colore, spazio in relazione allo spazio circostante, all'architettura che c'è lì vicino, c'è la biblioteca cantonale, c'è il giardino e tutto, quindi è un lavoro che si costruisce su una griglia modulare, c'è questa ripetizione degli spazi, degli elementi, sono tutti dei rapporti precisi che mi porto dietro da un po' di tempo adesso, sui quali sto lavorando. Quindi c'è la sovrapposizione degli elementi, la luce, il colore, e quando entri proprio c'hai questa immersione cromatica, diciamo, come una doccia in questo rosso, con tutta l'influenza che questo può avere sulla persona.
4: Ecco, tornando alle tue opere in generale, volevo chiederti un po' dei diversi materiali e delle tecniche.
6: Allora, negli ultimi anni, come dire, il mio percorso su tela, diciamo, appunto, ho iniziato su parete, poi mi sono spostato sulla tela, lavoravo molto con colori acrilici, e poi quindi, come ti dicevo, che a livello formale c'è stato tutto un percorso di semplificazione, di astrazione, di ricerca di un'essenzialità, mi rendo conto che pure a livello dei materiali è successo qualcosa di simile, cioè che, non lo so, poco a poco l'acrilico, proprio dal il risultato che mi dava a livello cromatico, anche proprio la lucentezza e tutto il resto non mi convinceva più, ho reso conto che potevo farmi i colori io con i pigmenti, così ho iniziato proprio ad andare praticamente alla base della pittura, mi prendo il pigmento naturale e poi lo mischio con leganti differenti, perché ogni tipo di legante mi dà un risultato cromatico e anche di luce differente l'uno dall'altro, e quindi ho scoperto un po' queste caratteristiche varie che poi combino io a piacimento a seconda del risultato che voglio ottenere, e anche dall'essere partito con le tele industriali che compri già fatte, così poco a poco ho iniziato a farmele io, finché sono imbattuto proprio casualmente nell'Aiuta, su questa stoffa grezza. Per qualche motivo questo materiale mi piace tantissimo e mi sono un po' impigliato in questa juta e continuo ad utilizzarla, prima mettendola su telaio, quindi costruendo meglio la mia tela, finché poi è diventata installazione 3D dove appendo questi sacchi di juta, che sono alla base sono sacchi di caffè, perché a livello di proporzioni casualmente mi sono trovato in questa proporzione che mi piace tantissimo, in più anche proprio la materialicità mi parla, ecco, è il materiale che mi viene utile.
4: Tu lavori nel tuo atelier a Casa Azul, a Gordola, uno spazio che per te ha rappresentato un po' una svolta importante dal punto di vista artistico.
6: Sì, assolutamente, perché io mi trovo lì dal 2023, dal momento che la casa è stata salvata per la prima volta dalla possibile distruzione. La mia entrata nella Casa Azul coincide un po' con il momento in cui io mi sono proprio fatto una scelta mia personale di dedicarmi al 100% o il più possibile comunque alla pittura, alla mia ricerca. Ero alla ricerca di un atelier, mi è arrivato proprio nello stesso momento e mi sono inserito nella casa, e questo spazio mi ha dato e mi continua a dare veramente tantissimo, perché è proprio un luogo di lavoro, di libertà totale, dove si ha qualsiasi cosa in verità, cioè lo spazio è fondamentale per poter portare avanti una ricerca, e quindi io posso passarci lì giornate intere a lavorare sulle mie cose, poi ha così tanti spazi differenti, ci sono davvero possibilità infinite per lavorare, per fare un proprio lavoro personale. E in più c'è anche tutto l'aspetto degli eventi, dell'aspetto comunitario che si crea, le esposizioni che organizziamo e così, e quindi diventa, come dire, fulcro di connessione, di scambio che è fondamentale pure. Quindi diciamo che mi ha dato sì, tantissimo, come dicevi tu.
4: Senti Elia, quali sono secondo te le principali sfide per un artista, soprattutto giovane, nella Svizzera italiana?
6: Ho avuto alcune esperienze al di fuori della Svizzera italiana, ho partecipato a delle esposizioni a Rotterdam, a Zurigo, Losanna. Sì, il Ticino forse può, come dire, puoi rimanere un pochettino isolato se rimani concentrato sul Ticino e non riesci ad uscire. È una realtà piccolina, chiusa, che è molto interessante, si stanno creando tante cose interessanti, però vedo sempre un pochettino quel rischio di, cioè, non puoi rimanere focalizzato solo il Ticino, secondo me devi comunque cercare in un qualche modo di avere degli scambi con l'esterno, riuscire a uscirne, perché sennò si rischia di stagnare un pochettino. Appunto, io sto cercando tramite concorsi vari di applicare sia per esposizioni che concorsi di opere nello spazio pubblico. Sì, c'è il bisogno di entrare in contatto con delle realtà che possano sostenere, finanziare e portare avanti una ricerca a un certo punto. Comunque a livello finanziario bisogna avere dietro qualcosa.
4: E qualcuno che li sostenga.
6: Sì, esatto, qualcuno che porta avanti, quindi un'entità, che sia un'entità pubblica, privata,
4: sì,
6: un'istituzione più che una galleria, qualcuno che aiuti a realizzare questi progetti.
4: Siamo arrivati al termine di questa puntata, grazie per averci seguito. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. STEPS è il più grande festival svizzero di danza contemporanea. La 20ª edizione vede impegnate 12 compagnie di danza nazionali e internazionali con 74 spettacoli in 33 città. Nella Svizzera italiana farà tappa a Lugano, Bellinzona e Poschiavo. STEPS propone spazi di incontro e di riflessione, invitando gli spettatori a scoprire la danza contemporanea. Ospiti di Charlot, Selina Beghetto, drammaturga, curatrice e autrice, membro del gruppo di programmazione di STEPS, e Mario Enrico D'Angelo, coreografo, danzatore e fotografo, autore di Night Shining Clouds. 20 anni di STEPS, a cura di Mario Fabio. Charlot, domani alle 14:35.
1: Rete 2.

per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Informazioni sulla viabilità quando sono le 19.33 per segnalare buone nuove dalla Mesolcina, poiché la strada tra Roveredo e l'Ostallo è stata riaperta. Buon viaggio e buon proseguimento d'ascolto con la musica di Rete 1.
1: Rete 1.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

0: Informazioni sulla viabilità quando sono le 19.47. Attenzione, prestate particolare attenzione in entrambe le direzioni se circolate sulla A2 tra Biasca e Bellinzona Nord, poiché sono segnalati dei pedoni sull'autostrada.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: Rete 1.
1: Scoccano adesso le 20. Buon sabato sera da Fabio Degli Antoni in studio. Grigioni si aggrava il bilancio del violento incendio che nella notte tra giovedì e venerdì ha devastato un ristorante con appartamenti a Tusis. In giornata sono state ritrovate due persone senza vita all'interno dello stabile. L'identificazione non è ancora stata completata. Il rogo ha causato 8 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. Nelle prime ore successive all'incendio risultavano inoltre disperse 5 persone, sarebbero quindi 3 quelle non ancora ritrovate. Cronaca regionale a Lugano: cresce la preoccupazione per il secondo grave fatto di sangue in una sola settimana. Un altro accoltellamento. Il nuovo episodio è avvenuto la notte scorsa. La vittima, un 19enne afghano, è in pericolo di morte. Un 20enne italiano residente in Italia è stato fermato, tentato omicidio e possesso di armi e reati a suo carico. Passiamo all'Assemblea dei delegati dell'Unione Democratica di Centro. Oggi a Bar, nel Canton Zugo, il presidente Marcel Dettling ha ribadito la determinazione a combattere ogni accordo tra la Svizzera e l'Unione Europea, affermando che il partito si sta preparando a lanciare diversi referendum. Dettling ha chiesto agli oltre 400 delegati presenti un impegno senza compromessi a favore della democrazia elvetica. Ha poi sostenuto il sì all'iniziativa sulla neutralità lanciata dal movimento pro-Schweiz vicino al partito e da membri dell'UDC, presenti anche l'ex consigliere federale Christoph Blocher, secondo il quale la neutralità non viene più presa sul serio dal governo. Anche i Verdi erano riuniti, ma a Friburgo chiedono di respingere l'iniziativa sulla neutralità. In un discorso incentrato sulle ondate di caldo, la presidente Lisa Mazzone ha preteso che il Consiglio federale sottragga il Dipartimento dell'Ambiente a Albert Rösti. Presenti 123 delegati che hanno respinto la legge sul materiale bellico, sono favorevoli all'iniziativa sui fuochi d'artificio e al finanziamento supplementare dell'AVS tramite un aumento dell'IVA, no all'iniziativa per il ritorno all'imposizione comune dei coniugi. Passiamo agli attacchi russi delle scorse ore contro l'Ucraina, che hanno causato 13 vittime, con Parigi che ha promesso a Kiev la fornitura di intercettori per contrastare i missili russi, mentre attacchi ucraini hanno provocato 6 morti in Russia e nei territori occupati. Veniamo allo sport. Lando Norris partirà in pole position domani nel Gran Premio dei Paesi Bassi. Il pilota della McLaren ha infatti stabilito il miglior tempo delle qualifiche odierne davanti alle due Mercedes di Russell e Antonelli. A seguire Piastri con l'altra McLaren e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. In precedenza la prova sprint era stata vinta da Russell davanti a Leclerc e Norris. Per il calcio, Super League, è appena terminata Lucerne e Losanna, coi lucernesi impostisi 1-0. Dalle 20:30 sarà poi la volta del classico tra Zurigo e Basilea. Dall'osservatorio di Locarno Monti ci fanno sapere che sera e notte sono serene o abbastanza in tutto il paese. In mattinata, quella di domani, domenica, sul sottoceneri nuvole basse, se no come in tutta la Confederazione sarà una giornata ricca di sole, minime tra 10 e 15 gradi, massime 23 e 26. Informazione sulla viabilità quando sono le 20:03 per segnalare di prestare particolare attenzione in entrambe le direzioni se circolate sulla A2 tra Biasca e Bellinzona Nord. Sono segnalati dei pedoni sull'autostrada. Sulla A13 la galleria San Bernardino è stata chiusa in entrambe le direzioni fino a nuovo avviso a causa di un veicolo in avaria. Ricordiamo poi che la strada tra Roveredo e lo stallo da un'oretta è stata riaperta. Buon viaggio, buon proseguimento d'ascolto con la musica di Rete 1.
2: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto, 4 giorni di radio a San Bernardino e una grande festa per salutare insieme l'estate. Rete 1 accende i microfoni sulla Mesolcina e sul Moesano, ogni giorno in diretta dal cuore del paese. Incontri, storie, musica e giochi allo stand RSI. E sabato si fa festa sul serio. Bancarelle, prodotti locali, animazione. E dalle 20 il gran finale con i concerti gratuiti di Andrea Vignasca e di Giulia Meletta. Quattro giorni da vedere a San Bernardino, da sentire alla radio, dal 27 al 30 agosto su Rete 1. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.
0: Rete 1. La radio svizzera presenta Neon 80. Anima elettrica e cuore analogico con Jonathan Tedesco.
3: Ed allora, da Jonathan Tedesco, ben ritrovati dai canali della RSI in Neon 80, là dove ci riuniamo oramai da alcune settimane per raccontare alcuni dei frammenti di un decennio musicalmente straordinario, con voci perse, con voci ritrovate, che è un po' anche il nostro scopo, e con artisti sicuramente che hanno cambiato pelle più volte. Come è successo per Elton John, come è successo anche per George Michael, a ben vedere. E a questo proposito vorrei partire da un luogo preciso e da una data precisa. Londra, stadio di Wembley, il 13 luglio 1985, c'è Live Aid. E qui Elton John invita George Michael sul palco e in uno straordinario atto di generosità e di amore gli fa cantare una sua canzone del 1974. Una canzone che parla di aiuto, che parla di abbandono. La canzone è perfetta nel contesto di una giornata di solidarietà come quel 13 luglio. L'interpretazione, neanche a dirlo, è un trionfo, e da quel momento in poi George Michael la canta sempre nei suoi spettacoli dal vivo, nei suoi show, così come fa nuovamente a Wembley alcuni anni dopo, 6 anni dopo, nel 91, quando a sua volta invita Elton John sul palco e gliela riconsegna. Il live di Wembley del 1991 è totalmente improvvisato, così come non era prevista nemmeno la pubblicazione del disco. È stato il pubblico che esplode quando Elton John entra in scena a far nascere l'idea della pubblicazione, che arriva così alla numero uno sia in Inghilterra che negli Stati Uniti. Il brano è Don't Let the Sun Go Down on Me.

Neon 80 del 1986 con È tutto un attimo per la voce di Anna Oxa, che con la collaborazione e anche la produzione di Roberto Colombo vive uno dei periodi commercialmente e artisticamente più brillanti della sua carriera. Una pubblicazione questa che la sposta, se vogliamo, un po' dalla teatralità dei primi anni per avvicinarla a una immagine, anche a una forma canzone un po' più sincera, un po' più diretta, dove anche la voce non viene, troppo caricata, esagerata. Anna raccontò tra l'altro che in studio la richiesta proprio di Colombo fu quella di dire: teniamola umana questa Anna Oxa. E a proposito di umana, human, ci spostiamo a Sheffield, dove ci sono gli Human League, formazione tra new wave e pop di inizio 80, con personalità interessanti quali Martin Ware e il cantante Phil Hockey. Trovano una formula che funziona, che gira, e a metà anni 80 imbroccano una bella sequenza di hit. Qui si affidano alla produzione di due americani che stavano rivoluzionando in quel periodo il soul, Jimmy Jam e Terry Lewis. Lo scopo ovviamente è quello di convincere anche il pubblico R&B statunitense. Al primo posto nel 1986, Human, da Human League.

con Jonathan Tedesco all'ascolto di Neon 80 qui dai canali della RSI e all'ascolto anche di un grande trombettista, un grande jazzista, qual è stato Herb Alpert, oltretutto anche un grande discografico. Il brano che abbiamo ascoltato, anzi la traccia strumentale che abbiamo ascoltato, si chiamava Rise, che diventa inaspettatamente una hit mondiale. Insomma, a sottolineare anche come la transizione tra gli anni 70 e gli anni 80 non sia stata poi alla fin fine così netta, perché qui abbiamo una sorta di jazz pop con dentro un po' di elettronica, un po' di disco, insomma tanto mestiere, un pezzo che ha avuto più vite anche grazie poi ai sampling, ai campionamenti che sono stati fatti e straabusati nei 90, soprattutto nei contesti R&B e hip hop. Bene, allora Neon 80, dicevo, non è soltanto una vetrina che ospita il più bello, il più famoso, ma anche fenomeni più o meno passeggeri o più o meno originali, come in questo caso. E tra questi per me l'italiano Sergio Caputo, amico della nostra radio, più volte ospite, che nel 1984 esce con un album geniale sul mercato. L'album si chiama Effetti personali, non è easy listening, è un percorso urbano di altissimo livello tra swing jazz, pop e una scrittura da grande autore. Caputo è jazz pop da marciapiede, come dice lui stesso. Ad ogni canzone crea un personaggio e lo fa tra disincanto e poetica naïf. Ascoltandolo mi chiedo perché non abbia continuato su questa felice strada. Sergio Caputo, allora, Effetti personali.

Nel 1984 Prince scrive e incide questa canzone che si chiama Nothing Compares to You. Nel 1990 questo brano viene rivoltato completamente da Sinéad O'Connor, che non la interpreta soltanto, come dico io, abita la canzone, la abita, la fa sua. Ricordo il video, tra l'altro, in primo piano, e poi le lacrime vere durante il verso che dice All the flowers that you plant died, tutte le piante, tutti i fiori che tu hai piantato sono morti. Il punto di rottura, insomma, tra privacy e arte. Non è una canzone d'amore, è una canzone di sopravvivenza meravigliosa. È questa che la rende anche universale, è per sempre, giusto così. E adesso siamo con U2, siamo nel 1987. Il brano è incluso in The Joshua Tree, che viene registrato durante la fase americana della band. In questo brano la chitarra di The Edge è straziante, mentre Bono recita una preghiera laica che dice: non voglio sembrare qualcuno che insegna, ma qualcuno che impara. I'm still haven't found what I'm looking for. U2.

Informazione sulla viabilità quando sono le 20:35 per segnalare prudenza, poiché nella galleria del Selisberg c'è un incidente che può causare disagio, chiusure di corsie o più corsie, quindi vi parliamo per chi viaggia sulla 2 San Gottardo in direzione di Lucerna.

Mamma mia, che successone questa Never Gonna Give You Up qui a Neon 80. Rick Astley, dietro gran parte degli anni 80 c'è la macchina Stock, Aitken and Waterman, tre autori, tre produttori, canzoni come prodotti di ingegneria quasi perfetti tra Kylie Minogue, Bananarama e questo ragazzo di 21 anni con la voce da adulto, Rick Astley. E pensare che non era destinato a cantarle, i produttori appunto Stock, Aitken and Waterman la tenevano per altri, ma sentendolo provare durante una pausa decisero che era il tempo per fargli fare qualcosa di suo. Ok, è tua. E così nasce il tormentone, che è ancora oggi quasi un fenomeno culturale impossibile da ignorare. I Simply Red adesso, li ho amati tanto, li amo ancora, dal 1989, l'album è New Flame, una pubblicazione che vede un Mick Hucknall più cool, che smette di cercare quello che io dico l'effetto wow, no? Gli applausi, anche gli arrangiamenti sono un po' più essenziali, anche più controllati. Questa è una canzone che non ha avuto subito presa, ma che è cresciuta nel gradimento con l'ascolto, nel tempo. Ed è proprio da pezzi come questo che prende forma il suono maturo dei Simply Red. Ascoltiamo It's Only Love.

Quanti ricordi a Neon 80 che ha fatto il DJ, come me ricorda il successo e anche l'apprezzamento del pubblico nei dance floor, anche nei dance floor di questa Close to Me da The Cure, artefice del successo dei The Cure, sicuramente anche l'immagine e la personalità di Robert Smith, questo cantante leader ereditato dal post-punk. Tra l'altro pare che in questa canzone l'inquieto Robert Smith abbia registrato la voce in uno stanzino minuscolo proprio per ottenere claustrofobia reale. Robert Smith, che si rifiutava anche di ascoltare le versioni finali dei dischi dopo l'uscita. Eccentricità queste e anche altre che hanno sicuramente alimentato la leggenda dei The Cure, che non sono in pensione e anzi hanno pubblicato un nuovo album, proprio Songs of a Lost World, nel 2024, e continuano a lavorare su nuovo materiale interessante. Sulla falsariga qui a Neon 80 anche Matt Johnson e i Dead nel 1983 pubblicano l'album Soul Mining, che arriva al grande pubblico con un singolo bello nervoso, minimale, costruito su una drum machine e figlio di quella che era la Londra post-punk. Ascoltiamo Uncertain Smile. Dede.

Era Uncertain Smile dai Dede con il finale di Yours Holland al piano, che doveva essere breve, ma Matt Johnson non ferma la registrazione, rimane tutto lì perché Johnson sente che sta dicendo qualcosa che le parole non dicono. E così siamo arrivati anche al termine di questo nostro passaggio settimanale. La nostra ora sta per chiudersi con la voce che ha fatto sembrare naturale anche quello che non era, Whitney Houston, che registra Greatest Love of All all'inizio della sua carriera, quando ancora non è un mito, e il destino tragico della Houston rende ancora più beffardo il testo di questa canzone, che dice: se non impari ad amarti non saprai reggere nemmeno l'amore degli altri. E con questo Jonathan Tedesco e Neon 80 vi salutano. Grazie per esserci stati, ci sentiamo alla prossima.

0: senza eccessi. Neon 80, stile senza tempo.
1: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto, 4 giorni di radio a San Bernardino e una grande festa per salutare insieme l'estate. Rete 1 accende i microfoni sulla Mesolcina e sul Moesano, ogni giorno in diretta dal cuore del paese. Incontri, storie, musica e giochi allo stand RSI. E sabato si fa festa sul serio. Bancarelle, prodotti locali, animazione. E dalle 20 il gran finale con i concerti gratuiti di Andrea Vignasca e di Giulia Meletta. 4 giorni da vedere a San Bernardino, da sentire alla radio. Dal 27 al 30 agosto su Rete 1. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.
2: Rete 1.
3: Sono le 21. In studio Fabio Degli Antoni, buone nuove dalla Mesolcina. Dopo le 19 è stata riaperta la strada tra Roveredo e Lo Stallo in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza. Invece la strada della Calanca da Molina Nord fino alle cave di Arvigo rimane ancora inagibile e chiusa. L'apertura era prevista inizialmente per la giornata di domani, domenica, ma a causa dei lavori di messa in sicurezza e sgombero materiale non è possibile prevedere la data di riapertura. Un prossimo aggiornamento ufficiale è previsto lunedì, verso mezzogiorno. Domenica si terrà l'incontro tra le autorità per capire come garantire la mobilità, soprattutto per gli allievi che lunedì dovranno recarsi a scuola. Per urgenze è possibile organizzare, meteo permettendo, voli in elicottero. Nel consiglio della Fondazione Beloved, che si occupa di aiutare le vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, ci sono state diverse dimissioni. Tra la fine di giugno e la metà di agosto, 4 membri su 9 hanno lasciato. Si sono dimessi i rappresentanti delle famiglie delle vittime italiane, svizzere e francesi. Il direttore del comitato della Fondazione Christian Cardon ha sottolineato che, considerata la delicatezza e l'importanza di questa missione, siedano al tavolo persone competenti. Il consiglio di fondazione, presieduto dall'ex consigliera federale Doris Leuthard, riunisce personalità riconosciute negli ambiti della medicina, dell'assistenza alle vittime, del diritto, della governance, dell'azione umanitaria, della gestione delle crisi. Si svolge in questi giorni a Rimini l'annuale meeting di Comunione e Liberazione, il movimento cattolico fondato da Don Luigi Giussani. Quest'anno la novità è la presenza di Papa Leone XIV, che lo scorso pomeriggio ha incontrato i giovani, girato tra gli stand per poi tenere un discorso. È il primo pontefice a visitare la convention negli ultimi 44 anni, l'ultimo fu Papa Wojtyla nell'82. Vari appuntamenti della manifestazione richiamano i contenuti dell'enciclica papale, in primo piano quindi il tema dell'intelligenza artificiale e della tutela delle persone di fronte alla tecnologia. Prima il Papa è passato da San Marino. Nonostante i colloqui serrati tra gli Stati Uniti e il Canada, non sono riusciti a trovare un accordo entro la scadenza stabilita e questo ha fatto sì che Washington procedesse con dazi al 50% su 20 miliardi di beni canadesi. A partire da oggi, il premier canadese Mark Carney ha assicurato che il suo paese risponderà. Sera e notte sono serene o abbastanza in tutto il paese. In mattinata, quella di domani domenica, sul sottoceneri nuvole basse, se no, come in tutta la Confederazione, sarà una giornata ricca di sole, minime tra 10-15 gradi, massime 23-26.
0: Lo sport.
4: Ben ritrovati all'ascolto. Il calcio con la Super League e il Lucerna che ha battuto questa sera il Losanna 1-0 grazie alla rete di Di Giusto, arrivata già al terzo minuto di gioco. Dalle 20:30 invece si sta giocando Zurigo-Basilea, quando siamo al 33esimo minuto, la situazione è di 1-0 vantaggio per i padroni di casa dello Zurigo. Mentre la Serie A è iniziata con il netto successo dell'Inter, campione in carica, che ha superato 4-1 il Monza in campo dal primo minuto Manuel Akanji. Nell'altro incontro già terminato, Udinese e Como hanno pareggiato 1-1. Mentre in Formula 1 ricordiamo la pole position conquistata oggi a Zandvoort da Lando Norris. Nelle qualifiche il pilota della McLaren ha preceduto le due Mercedes di Russell e Antonelli, Gran Premio dei Paesi Bassi che si disputerà domani dalle 15:00.
3: Informazione sulla viabilità quando sono le 21:04 per segnalarvi che sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi. Buon viaggio e buon proseguimento d'ascolto con la musica di Rete 1.

0: Kraft Nahrungsmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Rete 1.
1: George Benson ci ha preso per mano e ci ha portato alle notizie delle 22. In studio Fabio degli Antoni e Grigioni si aggrava il bilancio del violento incendio che nella notte tra giovedì e venerdì ha devastato un ristorante con appartamenti a Tusis. In giornata sono state ritrovate due persone senza vita all'interno dello stabile. L'identificazione non è ancora stata completata. Il rogo ha causato 8 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. Nelle prime ore successive all'incendio risultavano inoltre disperse 5 persone, quindi sarebbero 3 quelle non ancora ritrovate. Cronaca regionale, a Lugano cresce la preoccupazione per il secondo grave fatto di sangue in una sola settimana, un altro accoltellamento. Il nuovo episodio è avvenuto la notte scorsa. La vittima, un 19enne afghano, è in pericolo di morte. Un 20enne italiano residente in Italia è stato fermato, tentato omicidio e possesso di armi, reati a suo carico. Dall'estero circa 40 petroliere sono transitate venerdì notte in entrata e in uscita dallo stretto di Hormuz attraverso il canale meridionale a maggior profondità. Sempre venerdì notte circa 16 milioni di barili di petrolio sono transitati fuori dallo stretto attraverso il canale meridionale. La Siria ha condannato un attacco israeliano a sud-ovest di Damasco che oggi ha provocato il ferimento di una persona. Si tratta del secondo attacco di questo tipo in una settimana. Le 16 persone ancora bloccate in quota per il maltempo in territorio comunale di Teglio in Valtellina sono state tratte in salvo con l'elicottero. Dagli incendi e i problemi causati dal maltempo nord-est della Spagna, 11 persone sono rimaste ferite per le forti piogge cadute la scorsa notte che hanno reso necessaria l'evacuazione di un campeggio di una discoteca. 3 persone nella fattispecie sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave quando un muro è crollato nel porto di Roda de Berà. Inoltre un centinaio di persone è stata fatta uscire da una discoteca di El Vendrell e trasferiti in una scuola. Più a nord, una violenta tempesta con venti di oltre 120 km orari si è abbattuta oggi sulla Lettonia centro-occidentale. Circa 120.000 persone si troverebbero senza elettricità e estese alluvioni avrebbero interessato tutta la fascia costiera. Il Parlamento del Venezuela ha approvato una legge per promuovere la costruzione di abitazioni e accelerare la ricostruzione dopo il doppio distruttivo terremoto del 24 giugno, mentre il governo ha avviato il recupero delle macerie per trasformarle in materiali da riutilizzare nei nuovi interventi edilizi. Sera e notte sono serene o abbastanza in tutto il paese, in mattinata, quella di domani domenica, sul sottoceneri nuvole basse, se no come in tutta la Confederazione, sarà una giornata ricca di sole, le minime tra 10 e 15 gradi, massime 23-26.
2: Lo sport. Bene, ritrovati all'ascolto per il calcio. In Super League il Lucerna ha battuto questa sera il Losanna 1-0 con rete di Di Giusto, arrivata già al terzo minuto di gioco. Dalle 20:30 si sta giocando invece Zurigo-Basilea, situazione quando siamo al 73esimo minuto di 1-1. Mentre la Serie A è iniziata con il netto successo dell'intercampione in carica che ha superato 4-1 il Monza. In campo dal primo minuto Manuel Akanji, nell'altro incontro già terminato Udinese e Como hanno pareggiato 1-1. Mentre in Formula 1 ricordiamo la pole position conquistata oggi a Zandvoort da Lando Norris. Nelle qualifiche il pilota della McLaren ha preceduto le due Mercedes di Russell e Antonelli, Gran Premio dei Paesi Bassi che si disputerà domani dalle 15. Infine il tennis, Stan Wawrinka che non giocherà i prossimi US Open. Il 41enne vodese, prossimo al ritiro dalle competizioni, non ha infatti ricevuto una wild card dagli organizzatori di New York, un torneo che aveva vinto esattamente 10 anni fa battendo in finale Novak Djokovic. Il suo ultimo match in un grande slam resterà dunque la sfida persa in luglio da Berrettini al primo turno di Wimbledon.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Rete 1.
1: Si sono fatte le 11 di sera. Ben ritrovati da Fabio Degli Antoni in studio, assemblea dei delegati dell'Unione Democratica di Centro oggi a Bar, nel Canton Zugo. Il presidente Marcel Dettling ha ribadito la determinazione a combattere ogni accordo tra la Svizzera e l'Unione Europea e ha affermato che il partito si sta preparando a lanciare diversi referendum. Dettling ha chiesto agli oltre 400 delegati presenti un impegno senza compromessi a favore della democrazia elvetica. Ha poi sostenuto il sì all'iniziativa sulla neutralità lanciata dal movimento Pro Schweiz vicino al partito e da membri della stessa UDC. Presente anche l'ex consigliere federale Christoph Blocher, secondo il quale la neutralità non viene più presa sul serio dal governo. Anche i Verdi erano riuniti, ma a Friburgo chiedono di respingere l'iniziativa sulla neutralità. In un discorso incentrato sulle ondate di caldo, la presidente Lisa Mazzoni ha preteso che il Consiglio federale sottragga il Dipartimento dell'Ambiente Albert Rösti. Presenti 123 delegati che hanno respinto la legge sul materiale bellico, sono favorevoli all'iniziativa sui fuochi d'artificio e al finanziamento supplementare dell'AVS tramite un aumento dell'IVA, no invece all'iniziativa per il ritorno all'imposizione comune dei coniugi. Dall'estero, il capo del Cremlino, Vladimir Putin, ha minacciato Kiev di una dura risposta di Mosca dopo i massicci attacchi ucraini contro raffinerie di petrolio e centri logistici in Russia. L'Ucraina ha aperto il vaso di Pandora, ossia una fonte di sventura, ha detto nella sua prima intervista alla televisione di Stato dall'inizio dei nuovi attacchi alcune settimane fa. Kiev ha ora lasciato uscire il genio della bottiglia, ha detto Putin. Il computer portatile di un passeggero ha preso fuoco su un volo American Airlines partito da Atlanta e diretto a Dallas, lo riporta la BBC. Dopo l'atterraggio all'aeroporto di Dallas-Fort Worth, un passeggero ha ricevuto assistenza medica. Quest'anno la Federal Aviation Administration americana ha registrato 58 incendi causati dalle batterie al litio. Tesla invece moltiplica i segnali di un imminente lancio del Cybercab, il suo primo veicolo privo di volante e pedali, destinato al servizio taxi a guida autonoma. Il costruttore americano ha diffuso un'immagine che annuncia un evento per il 3 settembre a Austin, in Texas. Jihadisti hanno rapito e ucciso decine di persone durante un attacco sferrato nel corso della preghiera del venerdì nello stato del Niger, nella Nigeria centro-occidentale. Nord-est dell'Inghilterra invece 7 persone, tra cui 2 agenti di polizia, sono morte dopo lo scontro tra un veicolo che procedeva a contromano e un'auto della polizia nei pressi di Middlesbrough. Mattinata, quella di domani domenica, sul sottoceneri nuvole basse, se no come in tutta la Confederazione sarà una giornata ricca di sole. Tra poco un tuffo musicale negli anni 90, prima ancora notizie.
0: Lo sport.
2: Il Basilea vince a Zurigo e aggancia il Lugano in testa alla Super League. Ben ritrovati all'ascolto. Renani che hanno battuto stasera in trasferta e in rimonta lo Zurigo per 2-1 con rete decisiva di Zelar arrivata all'85esimo minuto. Basilea dunque a 9 punti come il Lugano capoclassifica, che ha però una partita in meno. Sempre questa sera vittoria del Lucerna 1-0 su Losanna con gol arrivato già al terzo minuto di Giusto. In Italia la Serie A è iniziata con il netto successo dell'Inter, campione in carica, che ha battuto 4-1 il Monza, vittoria anche del Napoli, 2-0 in casa del Genoa, il Como ha pareggiato a Udine 1-1, mentre il Cagliari ha vinto a Parma 1-0 grazie alla rete spettacolare di Alessandro Romano, lo zurighese nazionale rossocrociato under 20 al suo esordio da titolare in Serie A. Mentre in Formula 1 ricordiamo che domani a Zandvoort Lando Norris partirà dalla pole position nelle qualifiche odierne del Gran Premio dei Paesi Bassi. Il pilota della McLaren ha preceduto le due Mercedes Russell e Antonelli. Nell'hockey, prima sconfitta stagionale per il Lugano, battuto 3-2 dai finlandesi del Turco nel match valido per la finale della Bodensee K Kreuzlinger. Reti bianconeri di Bertaggia e Schorn, nel ciclismo Tadej Pogačar, subito leader al Giro di Spagna. Nella cronometro d'apertura a Monte Carlo, lo sloveno ha superato l'inglese Eiter di soli 9 centesimi di secondo, migliore degli elvetici Stefan Küng, dodicesimo, Vuelta che si chiuderà il 13 settembre, data della 21esima ed ultima tappa. Infine il tennis, e Stan Wawrinka che non giocherà i prossimi US Open. Il 41enne vodese, prossimo al ritiro dalle competizioni, non ha infatti ricevuto la wild card dagli organizzatori del torneo di New York, torneo che aveva vinto esattamente 10 anni fa battendo in finale Novak Djokovic. Il suo ultimo match in un grande slam resterà allora la sfida persa da Berrettini al primo turno di Wimbledon lo scorso mese di luglio.
0: Presenta Gold 90. Tutto il meglio di un decennio.

si fa così. Comodi, dinamici, ecologici, i monopattini elettrici sottostanno alle disposizioni di legge e alle regole del buonsenso. Circola solo dove è permesso e rispetta gli altri utenti della strada. Meno fatica, più attenzione. Anche per i monopattini elettrici il rispetto è la prima regola. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Incendio Tusis di venerdì notte, sono stati ritrovati corpi di due vittime. Calanca resta chiusa la strada tra Molina e Arvigo. L'UDC riunita in assemblea bar al centro della giornata l'iniziativa sulla neutralità. Anche i Verdi riuniti, critiche al Consiglio federale per l'immobilismo sull'emergenza canicola. Nel mirino è finito soprattutto Rösti. È il secondo accoltellamento grave in una settimana a Lugano, quello avvenuto attorno alle 2 della scorsa notte in via Pelli. A essere coinvolti sono di nuovo due giovani, cosa che rilancia le preoccupazioni in città. Putin a Kiev: avete aperto il vaso di Pandora. Il capo del Cremlino minaccia l'Ucraina dopo i massicci attacchi alle raffinerie. Sport, calcio: il Basilea vince il classico a Zurigo 2-1 e aggancia in testa alla classifica il Lugano. Formula 1: Lando Norris in pole position nel Gran Premio dei Paesi Bassi. Ultimo radiogiornale di questo sabato ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla. Per questo appuntamento, che è anche un riassunto dei principali fatti del giorno, un 22 agosto 2026 contraddistinto dal ritrovamento di due corpi dopo il violento incendio che nella notte tra giovedì e venerdì ha devastato un ristorante con appartamenti a Tusis. Sono stati ritrovati all'interno dello stabile. L'identificazione non è ancora stata completata. Il rogo ha causato 8 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. Nelle prime ore successive all'incendio risultavano disperse 5 persone, sarebbero quindi 3 quelle non ancora ritrovate. 14 donne e uomini sono riusciti a fuggire per tempo. Buone nuove invece dalla Mesolcina: dopo le 19 è stata riaperta la strada tra Roveredo e lo stallo in entrambe le direzioni. Per motivi di sicurezza invece la strada della Calanca da Molino Nord fino alle cave di Arvigo rimane ancora inagibile e chiusa. L'apertura era prevista inizialmente per la giornata di domenica, ma a causa dei lavori di messa in sicurezza e sgombero materiale non è possibile prevedere la data di riapertura. Un prossimo aggiornamento ufficiale è previsto lunedì verso mezzodì. In giornata poi si terrà l'incontro tra le autorità per capire come garantire la mobilità, soprattutto per gli allievi che lunedì dovranno recarsi a scuola. Per urgenza è possibile organizzare, meteo permettendo, voli in elicottero. A Lugano cresce la preoccupazione per il secondo grave fatto di sangue in una sola settimana, un altro accoltellamento. Il nuovo episodio è avvenuto la notte scorsa. La vittima, un 19enne, è in pericolo di morte. Un 20enne è stato fermato, Giuseppe Bucci.
2: Questa volta i fatti sono avvenuti in pieno centro, in via Pelli. Verso le 2 della scorsa notte un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato. Impossibile conoscere la dinamica esatta dei fatti, le ragioni del gesto. Certo è che la vittima, un cittadino afghano residente nella regione, ora è in ospedale e rischia di perdere la vita. La polizia precisa che l'autore del gesto, dopo i fatti, si è dato alla fuga, ma le indagini hanno portato in tempi stretti all'arresto di un 20enne cittadino italiano residente in Italia. La sua posizione, come si dice in questi casi, è al vaglio degli inquirenti, che per lui ipotizzano, tra gli altri, il reato di tentato omicidio. È il secondo caso simile in 8 giorni. Il primo era avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto in via Pelloni, Molino Nuovo. Anche in quella circostanza un uomo, un 24enne iracheno, era stato ferito con un'arma da taglio in modo grave. Anche in quel caso era stato arrestato un sospetto, un 20enne italiano residente nel Luganese.
3: Certamente sono preoccupata per questa escalation di violenza tra i giovani adulti e molto giovani. Vedere l'utilizzo di armi così facilmente senza nessuno scrupolo da parte di giovanissimi è estremamente preoccupante.
2: Karin Valenzano Rossi, municipale di Lugano. Per la capo di Castero Sicurezza, Lugano resta una città sicura, ma non è immune da episodi che sono in aumento anche altrove.
3: La città di Lugano ha già da tempo accresciuto il presidio di presenza, soprattutto nelle serate della movida. Evidentemente non è possibile avere una città militarizzata e prevenire ogni episodio come questo, anche perché purtroppo avvengono in contesti che non siamo in grado di presidiare al 100%. Però sicuramente la polizia ha un presidio e avrà e manterrà un presidio del territorio. Deve però funzionare tutta la catena della giustizia. Queste persone vanno poi prese a carico in procedimenti atti penali tempestivi e sfociare anche in sanzioni che possano fungere poi da deterrente.
1: Una neutralità armata è permanente. Dall'UDC svizzera è arrivato un chiaro sì all'iniziativa in votazione il 27 settembre. I delegati riuniti a Barne e Canton Zugo hanno approvato il testo che chiede di scrivere una definizione più restrittiva delle neutralità nella Costituzione. Un'iniziativa data in difficoltà dai sondaggi, tanto che i vertici del partito guardano già ad altre sfide politiche. Gianluca Olgiati.
4: Dal Morgarten a Guglielmo Tell, da Nicolao della Flue alla Seconda Guerra Mondiale, non sono mancati i riferimenti storici e al mito svizzero negli interventi dal palco e dai delegati in sala, tutti in favore dell'iniziativa per la neutralità, che non è uscita ufficialmente dalla fucina dell'UDC, ma che vede in questo partito l'unica grande forza politica schierata per il sì. Un sì che è dato in netto ritardo dai sondaggi. Il presidente Marcel Detling deve constatare un'altra volta i temi UDC hanno vita dura nelle città. In questo caso Detling si sarebbe aspettato più sostegno dalle città, toccate, dice lui, allo stesso modo della campagna. Nessuno vuole che la Svizzera sia coinvolta in una guerra. La Svizzera è già neutrale oggi, ma per i promotori dell'iniziativa è una neutralità troppo flessibile. La pensa così Christoph Blocher, l'ex consigliere federale e capofila di tante battaglie dell'UDC. Per lui serve una definizione più restrittiva, vincolante. Per lui la Svizzera non è ormai più neutrale. La politica a Berna viola la neutralità regolarmente, schierandosi in favore di una o l'altra parte in guerra. Con la Russia, sostiene Blocher, abbiamo violato per la prima volta la neutralità contro una potenza nucleare, ciò che è molto pericoloso. E l'86enne si riferisce alle sanzioni europee contro la Russia adottate dalla Svizzera, una possibilità che l'iniziativa vorrebbe impedire, ma che stando ai sondaggi è il punto più criticato del testo in votazione. Cosa ne pensano i delegati? Sanzioni e neutralità sono temi in grado di mobilitare l'elettorato? Il tema numero uno per lui è un altro, quello che l'UDC definisce l'accordo di sottomissione, i nuovi bilaterali con l'Unione Europea. Torniamo dal presidente Detling, che lo conferma: la battaglia contro i nuovi accordi con l'Unione Europea è la priorità assoluta. Il partito si sta già preparando a raccogliere le firme per il referendum, questo nel caso in cui gli accordi non vengano sottoposti a votazione popolare con doppia maggioranza necessaria, quella della popolazione e quella dei cantoni, una delle domande scottanti della politica svizzera che approverà in Parlamento a Berna già nella sessione di settembre.
1: E nella giornata da poco conclusa si sono riuniti in assemblea anche i delegati dei Verdi. Da Friburgo la presidente Lisa Mazzoni ha ribadito la richiesta di togliere il consigliere federale Albert Rösti il Dipartimento dell'Ambiente. Gli ecologisti hanno però anche reiterato il proprio no a nuove centrali nucleari e chiesto misure urgenti in favore dell'uguaglianza di genere. Di tutto questo Alessio Veronelli ha discusso proprio con la presidente Lisa Mazzoni.
5: L'urgence è estremamente forte après un été comme ça de toutes les extrêmes.
6: Stiamo vivendo un'estate estrema dal punto di vista climatico, ma ricordiamo che la popolazione aveva già detto sì all'abbandono delle energie fossili. Da destra si cerca però di fare marcia indietro, ad esempio sull'isolazione degli edifici o per una mobilità sostenibile. Il clima di questi ultimi mesi è un grido ad agire con urgenza. I morti di caldo e le enormi difficoltà del settore agricolo devono far nascere un'azione politica concreta.
5: Dei paesani e dei paesani, il doit se transformer dans une vraie action politique.
7: E oggi avete detto nuovamente che il ritorno al nucleare deve essere impedito.
6: Ondate di calore come quelle appena vissute ci dimostrano che il nucleare non è la strada giusta, perché anche le centrali ne subiscono gli effetti. È inoltre un'energia che ci obbliga ad essere dipendenti dall'uranio di paesi autoritari come la Russia. Il futuro è nel solare e per questo abbiamo lanciato una nuova iniziativa di cui si discuterà in Parlamento a partire dall'anno prossimo.
1: Esteri, attacchi russi contro l'Ucraina hanno causato 13.000 vittime tra venerdì sera e sabato, con Parigi che ha promesso a Kiev la fornitura di intercettori per contrastare i missili russi, mentre attacchi ucraini hanno provocato almeno 6 morti in Russia e nei territori occupati. Il capo del Cremlino, poi, Vladimir Putin, ha minacciato Kiev di una dura risposta. L'Ucraina, con gli attacchi diretti contro l'economia russa, ha aperto il vaso di Pandora, ossia un fronte di sventura, ha detto nella sua prima intervista alla televisione di Stato dall'inizio dei nuovi attacchi alcune settimane fa. Kiev ha ora lasciato uscire il genio dalla bottiglia, ha detto. Sono entrati in vigore sabato i dazi statunitensi del 50% su diversi prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. I negoziati sono falliti, nonostante i due paesi sembrassero un passo dall'accordo. Il primo ministro canadese Mark Carney ha già annunciato che il Canada applicherà dazi equivalenti sulle merci provenienti dagli States. E sei paesi dell'Unione Europea chiedono una tassa comunitaria sui cosiddetti extra profitti delle 8 compagnie petrolifere principali saliti alle stelle con la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. I ministri dell'economia di Germania, Italia, Austria, Polonia, Spagna e Portogallo avrebbero inviato una lettera al ministro delle finanze irlandese, nazione presidente di turno dell'UE. Si svolge in questi giorni a Rimini l'annuale meeting di Comunione e Liberazione, il movimento cattolico fondato da Don Luigi Giussani. Quest'anno la novità è la presenza di Papa Leone XIV, che lo scorso pomeriggio ha incontrato i giovani e girato tra gli stand per poi tenere un discorso. È il primo pontefice a visitare la convention negli ultimi 44 anni, l'ultimo era Papa Wojtyla nell'82. Vari appuntamenti della manifestazione richiamano i contenuti dell'enciclica papale. In primo piano, quindi, il tema dell'intelligenza artificiale e della tutela delle persone di fronte alla tecnologia. Il sabato è stato anche sportivo, ce lo riassume Giordano De Lucia.
8: Il Basilea vince a Zurigo e aggancia il Lugano in testa alla Super League. Ben ritrovati all'ascolto. Renani che hanno battuto stasera in trasferta e in rimonta lo Zurigo per 2-1 con rete decisiva di Zelar arrivata all'85esimo minuto. Basilea dunque a 9 punti come il Lugano capoclassifica, che ha però una partita in meno. Sempre questa sera vittoria del Lucerna 1-0 su Losanna con gol arrivato già al terzo minuto di Giusto. In Italia la Serie A è iniziata con il netto successo dell'Inter, campione in carica, che ha battuto 4-1 il Monza, vittoria anche del Napoli, 2-0 in casa del Genoa, il Como ha pareggiato a Udine 1-1, mentre il Cagliari ha vinto a Parma 1-0 grazie alla rete spettacolare di Alessandro Romano, lo zurighese nazionale rossocrociato under 20 al suo esordio da titolare in Serie A. Mentre in Formula 1 ricordiamo che domani a Zandvoort Lando Norris partirà dalla pole position nelle qualifiche odierne del Gran Premio dei Paesi Bassi. Il pilota della McLaren ha preceduto le due Mercedes di Russell e Antonelli. Nell'hockey, prima sconfitta stagionale per il Lugano, battuto 3-2 dai finlandesi del Turco nel match valido per la finale della Bodensee Cup Kreuzlinger. Reti bianconeri di Bertaggia e Schor nel ciclismo. Tadej Pogacar subito leader al Giro di Spagna. Nella cronometro d'apertura a Monte Carlo lo sloveno ha superato l'inglese Eiter di soli 9 centesimi di secondo, migliore degli elvetici Stefan Küng, 12esimo, Vuelta che si chiuderà il 13 settembre, data della 21esima ed ultima tappa. Infine il tennis e Stan Wawrinka che non giocherà i prossimi US Open. Il 41enne vodese, prossimo alle ritiro dalle competizioni, non ha infatti ricevuto la wild card dagli organizzatori del torneo di New York, torneo che aveva vinto esattamente 10 anni fa battendo in finale Novak Djokovic. Il suo ultimo match in un grande slam resterà allora la sfida persa da Berrettini al primo turno di Wimbledon lo scorso mese di luglio.
1: Non ci sono novità di rilievo in questi primi minuti di questa domenica ormai da poco iniziata. Occupiamoci del tempo. Dall'osservatorio di Locarno Monti ci fanno sapere che sarà un 23 agosto con una nottata serena o abbastanza in tutto il paese, in mattinata solo sul sottocenere in nuvole basse, se no come in tutta la Confederazione sarà poi una giornata ricca di sole, minime stanotte tra 10 e 15 gradi, massime tra 23 e 26, isoterma di 0 gradi dai 3300 ai 3800 metri. Una sbirciatina all'evoluzione, dai, lunedì, abbastanza soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità, in serata possibili rovesci o temporali, al sud accumuli di pioggia localmente abbondanti, martedì variabile con rovesci o temporali e occhiate di sole, mercoledì sereno, Giovedì al sud nuvoloso e dal pomeriggio rovesci o temporali. Al nord abbastanza sereno e nelle Alpi forte favonio. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità e arrivo dei temporali. L'informazione torna ad ogni ora in diretta e lo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile sul sito sull'app RSI. Spazio adesso alla programmazione notturna pressoché musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Matteo Valenti in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte. Un'informazione per chi viaggia a mezzanotte e un quarto, attenzione per chi viaggia sulla 1 Zurigo Berna, ci sono persone sulle carreggiate tra il raccordo di Erkingen e Oensingen, mentre in Romandia sulla 12 Friburgo in direzione di Vevey un veicolo in fiamme a Rosson sta causando colonne o rallentamenti. La musica, come detto, il prossimo appuntamento informativo è all'una più tardi e una felice notte ancora.
0: Rete 1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: E dopo le notte armoniose e delicate di Stefan Eicher, eccoci per le notizie del lunedì in studio Fabio Degli Antoni. Questo è il primo appuntamento informativo della notte. Grigioni, si aggrava il bilancio del violento incendio, che nella notte tra giovedì e venerdì ha devastato un ristorante con appartamenti a Tusis. Ieri sono state ritrovate due persone senza vita all'interno dello stabile. L'identificazione non è ancora stata completata. Il rogo ha causato 8 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. Nelle prime ore successive all'incendio risultavano inoltre disperse 5 persone, sarebbero quindi 3 quelle non ancora ritrovate, 14 invece quelle che sono riuscite a fuggire per tempo anche dal tetto. Cronaca regionale, a Lugano cresce la preoccupazione per il secondo grave fatto di sangue in una sola settimana, un altro accoltellamento. Il nuovo episodio è avvenuto la notte scorsa. La vittima, un 19enne afghano, è in pericolo di morte. Un 20enne italiano residente in Italia è stato fermato. Tentato omicidio, possesso di armi reati a suo carico. Dall'estero, qualsiasi paese partecipi all'attuazione di restrizioni economiche contro l'Iran è considerato un nemico. Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Mohsen Rahzai, dopo l'annuncio di Washington di un inasprimento delle sanzioni. In Macedonia del Nord sono stati registrati 5 decessi legati al virus del Nilo occidentale. Sono in corso massicce operazioni di disinfestazione contro le zanzare che trasmettono questa zoonosi. Secondo il ministro della Salute, nel paese sono stati rilevati almeno 43 casi, la maggior parte dei quali nelle ultime 3 settimane. All'inizio di agosto le autorità hanno dichiarato lo stato di epidemia in diversi comuni della capitale Skopje e nelle aree circostanti. Gli incendi che hanno devastato il nord Europa quest'estate hanno portato alla luce una minaccia potenzialmente letale. Bombe e mine arrugginite risalenti alla prima e alla seconda guerra mondiale che mettono a repentaglio la vita delle squadre impegnate nello spegnimento delle fiamme, quelle di bonifica, e quanto racconta l'agenzia Associated Press. Esplosioni sono state segnalate in Francia, Belgio, Germania e Paesi Bassi, dove una squadra di artificieri è stata inviata a controllare una foresta minacciata dalle fiamme vicino a un luogo teatro di aspri combattimenti nella provincia del Limburgo nel 1944. Una nave mercantile battente bandiera panamense con a bordo 24 membri dell'equipaggio, per lo più cinesi, affondata nel golfo del Bengala, circa 240 miglia nautiche dalla costa dello stato indiano dell'Odisha. Bolivia e i trasportatori di carburante hanno sospeso, almeno per il momento, lo sciopero nazionale a tempo indeterminato previsto da lunedì, dopo aver raggiunto un'intesa con il governo e la compagnia petrolifera statale sul pagamento dei debiti accumulati nei confronti del settore. I trasportatori sostenevano che i ritardi avessero esaurito le risorse necessarie per mantenere in attività i mezzi. Veniamo allo sport. Calcio di Super League. Il Basilea ha vinto a Zurigo 2-1, Lucerna Losanna 1-0. In Italia la Serie A è iniziata col netto successo dell'Inter, campione in carica, che ha battuto 4-1 il Monza. Napoli 2-0 a Genoa. Il Como ha pareggiato a Udine 1-1, il Cagliari ha vinto a Parma 1-0. Nel ciclismo Tadej Pogacar ha subito il leader al Giro di Spagna. Nel cronometro d'apertura a Monte Carlo lo sloveno ha superato l'inglese Heiter di soli 9 centesimi di secondo. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, davanti a tutti scatterà la McLaren di Lando Norris, tallonato dalla Mercedes di George Russell. Segue il leader del mondiale Andrea Kimi Antonelli. Eccoci adesso al tempo di oggi, domenica 23 agosto. Tranne delle nuvole basse mattutine sul sottoceneri, sarà poi una giornata ricca di sole in tutta la Confederazione. Minime tra 10-15 gradi stanotte, quindi freddino, massime 23-26, più godibili. Intanto godiamoci la musica e il palinsesto notturno musicale di Rete 1. Vi auguro una felice notte. Il prossimo appuntamento informativo in diretta alle 2 con Lino Bini. A risentirci.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

fregono. Non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte è catena.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 2 in studio Lino Bini. Il presidente russo Putin torna a minacciare nuovi e più pesanti attacchi all'Ucraina in risposta ai continui bombardamenti di Kiev alle infrastrutture energetiche russe. Attacchi di Mosca che solo nelle ultime ore hanno causato decine di morti, soprattutto tra i civili. Kiev ha aperto un vaso di Pandora, le misure di rappresaglia non tarderanno ad arrivare, ha ammonito il capo del Cremlino riconoscendo i colpi inflitti dall'esercito ucraino con i continui raid, soprattutto di droni. Ucraina, che nelle scorse ore ha ottenuto la garanzia di nuove forniture di missili intercettori da parte della Francia. A tal proposito, ulteriori armamenti potrebbero essere annunciati lunedì al termine di una nuova riunione dei volenterosi, ovvero dei paesi vicini all'Ucraina nel contrastare l'occupazione russa. Nonostante le rassicurazioni statunitensi legate alla libera navigazione commerciale, lo stretto di Hormuz resta chiuso e non riaprirà. A ribadirlo sono le autorità iraniane, che rimandano al mittente le pressioni e minacce americane delle ultime ore. Teheran, che ha colto l'occasione anche per lanciare un monito ai paesi che intendono aderire alle sanzioni americane, paesi che saranno ritenuti nemici della Repubblica Islamica. Repubblica che ribadisce la richiesta di un cambio di passo da parte della Casa Bianca nelle trattative di fatto congelate per mettere fine al conflitto in corso. Una nave commerciale battente bandiera panamense con a bordo 24 membri dell'equipaggio, per lo più cinesi, è affondata nel Golfo del Bengala al largo della costa dello stato indiano dell'Odisha. Nonostante l'intervento dei soccorritori, fino ad ora sono state tratte in salvo solo 2 persone. Dall'interno è salito ad almeno 2 morti e 3 dispersi il bilancio dell'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì è divampato in uno stabile a Tuzis. Nelle scorse ore sono state trovate 2 delle 5 persone date per disperse, la cui identificazione è tuttora in corso. Le fiamme, ricordiamo, hanno causato anche 8 feriti, alcuni dei quali